Capital Gold, the best music for your night on Radio Capital.

0: und ID.
1: What a god.
0: Und ID.
2: Capital Gold.
3: Capital Gold.
2: Il programma cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

Tutto il meglio della musica nella notte di Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: RS Productions e My Movies presentano.
2: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
3: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?

0: questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
1: Adesso sei solo Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
3: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
4: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.

0: Capital Gold.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
9: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. Difficile dire quando e se Trump firmerà l'intesa, così il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance sull'accordo con l'Iran. I negoziatori hanno dato il via libera, il capo della Casa Bianca però ha chiesto un paio di giorni per delle valutazioni. Tra i punti, un'estensione della tregua di 60 giorni, negoziati sul nucleare e la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Con il tesoro di Matteo Messina Denaro si rafforzerà la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi dopo il sequestro di beni e società per 200 milioni di euro tra l'Europa, il Libano e le isole Cayman. Arrestati Giacomo Tamburello, 66enne, trafficante da sempre vicino al boss, la sua ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il 10% di ogni traffico di

0: droga doveva andare al mafioso morto nel 2023. Ha parlato dell'operazione il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.
1: Abbiamo sempre detto che la droga è la merce, in particolare la cocaina, che ha il valore aggiunto più alto fra le merci al mondo, legali o illegali che siano. Questa ne è una testimonianza, perché appunto quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante.
0: Oggi sciopero generale dei sindacati di base, stop ai treni, la fascia di garanzia appena iniziata termina alle 9, ce ne sarà un'altra tra le 18 e le 21, a rischio anche trasporti locali, sanità e scuola. Un razzo di Blue Origin esploso in rampa di lancio durante un test, c'è stata un'anomalia, fa sapere l'azienda di Jeff Bezos su X, non si segnalano feriti. Sinner senza forze a un passo dalla vittoria, non avevo energie, non sono un robot, ha detto il numero uno del mondo dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Sinner ha perso in 5 set contro Juan Manuel Cerúndolo, ha avuto un malore durante il terzo set quando gli mancava un game per vincere. Tra gli italiani avanti Berrettini, Arnaldi e Cobolli, fuori Darderi. Prossima edizione di Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo.
6: Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: E siamo arrivati al venerdì, a questo venerdì qui già vi dico, insomma, sarà molto difficile prendere qualche treno, ma poi facciamo il punto della situazione. Un venerdì di sciopero, ebbene sì, è un altro venerdì di sciopero.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zhao shang hao.
5: Buongiorno.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital.
0: E buongiorno anche da Silvia Mobili e da Sergio Martelli. Buongiorno da una pendolare che quindi conosce bene il vostro problema. Io in questi giorni, sostituendo Marco Maisano e venendo quindi molto molto presto la mattina, svegliandomi molto molto presto, ho preso la macchina e così ho fatto anche oggi. Però capisco appunto, da pendolare di treni, quanto possa essere difficile la giornata di oggi. C'è uno sciopero generale che è stato proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altri sigle sindacali, e l'agitazione riguarderà un po' tutti i settori pubblici e privati, soprattutto appunto i treni, le aziende di trasporto locali. Poi è uno sciopero che coinvolge anche il personale scolastico. Il Ministero dell'Istruzione ha detto che è un'agitazione che potrebbe proprio comportare disagi in questo settore, quindi coinvolto anche il settore aereo. Informatevi, l'unica cosa che si può fare è informatevi, abbiate tanta tanta fiducia, a volte la fiducia paga, altre no. Mi ricordo di 2 ore e mezza abbondanti ferma in stazione perché avevo sottovalutato uno sciopero dicendo vabbè, ma questo, ma tanto qui, ma vedrai che tutti i treni partono, e invece non è stato così. Comunque ci sono le fasce di garanzia, questo è importante, cercate un po' di informarvi, perché poi alcune cambiano a seconda della città. Ma la notizia di oggi, anche se si parla di questo accordo tra Stati Uniti e Iran, un accordo che potrebbe essere vicino, tutto dipende ovviamente dal presidente americano, che potrebbe ribaltare la situazione, un po' come il borghese dei 4 ristoranti, e quindi attendiamo che arrivino delle buone notizie, perché poi alla fine conviene a tutti comunque un'intesa del genere. E oggi però i giornali, ma anche quelli esteri, dedicano tantissimo spazio alla sconfitta di Sinner. Ecco, Sinner che ormai siamo abituati a vederlo vincere, è andato al di là di ogni limite umano, e la sconfitta sembra proprio la notizia più importante di oggi. Arrivava a Parigi con una striscia di 30 vittorie consecutive, aveva dominato la stagione, era il grande favorito del torneo, però contro l'argentino Cerundolo non ce l'ha fatta, lui era avanti

0: di 2-7, poi nel terzo insomma ha iniziato a accusare forte malessere, giramenti di testa, nausea, mancanza di energia, ha chiesto anche l'intervento medico. Insomma, dopo la partita ha detto, durante la partita ha spiegato che durante la conferenza stampa, che non si sentiva molto bene. D'altronde c'era anche il caldo a Roland Garros, si stanno giocando partite con temperature tra i 32 e i 35 gradi, quindi non è stato l'unico tennista ad avere avuto dei problemi fisici. Qui lo sentiamo in inglese, poi lo sentiremo anche nei giornali radio in italiano. Qui Sinner dice: stavo proprio morendo dal caldo, era difficile anche da accettare vista la mia posizione sul numero uno, però ho capito e adesso devo recuperare anche mentalmente proprio per Wembley. Non aveva proprio energia. Sentiamo le sue parole.
1: I was dying because of the heat, but again, you know, this can happen. It's tough to accept, of course, because of the position where I've been in and everything considered, but yeah, now I have a lot of time to recover also mentally and then be ready to go again from Wimby.
0: Ecco, quindi adesso lui deve recuperare come tutti quanti. No, mi dispiace perché poi ci sono dibattiti, si aprono dibattiti, articoli, ho letto da qualche parte l'atleta fragile, cioè può succedere, io credo che possa succedere, lo so, è un campione, uno dice devi saper gestire tanti ostacoli ovviamente, però comunque sia ci può stare. E invece ho visto un po' dappertutto un dibattito forse un po' antipatico. Capisco che è il numero uno, è la prima volta poi tra l'altro dal 2000 che un numero uno del mondo esce così presto dalla Roland Garros, però abbiamo visto anche un essere umano che non ce l'ha fatto. Poi l'abbiamo visto usare ghiaccio, ventilatori, portatili perché cercava di abbassare questa temperatura corporea, però anche altri giocatori hanno sofferto tantissimo il caldo. Quindi gli mandiamo un abbraccio e adesso ovviamente tanto recupero.
2: Io sono

Allora saluto Cristina che al 342-342-2190 ha detto: ma può essere che ci sia anche tanta invidia nei confronti di un campione così? Sicuramente ci sono tante aspettative, e forse anche noi, no? Noi piace vedere il supereroe, quello che non sbaglia mai, quello che ti dà certezze.

è un essere umano, noi possiamo solamente dargli un grandissimo abbraccio. Abbiamo avuto tantissime emozioni vedendolo vincere, e se uno perde ovviamente gli deve stare vicino, non è che poi se uno perde lo lasci lì e cominci a fare tutte queste, insomma, a costruire delle cose che ho letto veramente su alcuni articoli, addirittura a chiamare lo psicologo, chiamare, e mamma mia, e vabbè, e vedremo un Roland Garros senza Sinner, ma con tanti altri campioni, anche con gli altri azzurri, quindi ecco, continuiamo comunque a tifare la nostra bella, amata Italia, la nostra, perché noi siamo italiani e dobbiamo essere italiani in tutto e per tutto. Perché ho questo moto così patriottico? Perché doveva essere una vicenda cittadina, una cosa che era successa in una città di provincia, e ve lo dico subito, è la mia città, è Civitavecchia, che è andata a finire invece nelle cronache nazionali, perché c'è sempre qualcuno che ovviamente deve creare polemiche e quindi deve per forza ingigantire una cosa che è veramente molto molto piccola. Comunque è arrivata questa vicenda alle orecchie, agli occhi e a tutto quanto il resto, all'europarlamentare Sardone, che non è nuova a iniziative del genere, è leghista, e ha parlato di questa festa che c'è stata a Civitavecchia. Il comune ha chiuso una piccola strada per permettere la celebrazione della festa del sacrificio, chiamata, io ci provo, vediamo se lo pronuncio bene, Ida al-Ahda. È una festa che commemora il sacrificio di Abramo e è molto sentita dalla comunità musulmana. Questa chiusura della strada ha scatenato proteste di alcuni residenti, qualcuno ha ripreso anche le varie persone che erano in ginocchio a pregare in questa strada. È durato due ore e mezza all'incirca, cioè la chiusura, poi la celebrazione un po' meno, e quindi l'europarlamentare Sardone ha messo questo posto, si sente pregare, ecco, questo è. E sotto questi suoni ha scritto: è una scelta inaccettabile, e il comune si piega alle richieste di un'associazione islamica perché blocca la circolazione per una festa che non ci appartiene, perché si sottomette alla islamizzazione pur in mancanza di un'intesa tra lo Stato e le comunità musulmane. Questo spettacolo ci riporta delle immagini che si vedono nel Nord Africa, quindi non ci interessa. Tra l'altro poi vorrei ricordare che l'europarlamentare Sardone era colei che tirò fuori in Parlamento europeo la storia di un lavoretto, sempre nella mia città, perché consigliere comunale sicuramente si dà da fare. Era un lavoretto che era stato fatto in una scuola, dei bambini avevano detto gli insegnanti: facciamo dei lavoretti parlando delle varie religioni, e un bambino aveva disegnato l'arcangelo Gabriele, che tra l'altro è conosciuto in arabo, è come Jibril, che stava leggendo il Corano. Ecco, quel disegnino lì di un bambino, perché stiamo parlando di un elementare, un terzo elementare, quel disegno lì, quel bambino se l'è rivisto, postato, ripostato, ridiscusso dagli adulti perché si vedeva un angelo che stava leggendo il Corano. L'aveva disegnato un bambino di terza elementare, e l'europarlamentare Sardone ha pensato di portare questa cosa addirittura in Europarlamento, perché mamma mia, ci stanno islamizzando tutti. E quello che mi dispiace, devo dire, che poi ho visto tanti commenti proprio che poi sono riguardo la mia città, quindi forse mi dispiace ancora di più, in cui si dicono delle cose tremende, cioè tipo: ah, vergogna, il comune si piega a queste cose, andatene via, noi siamo un paese cattolico, andatevene a casa vostra, ci state togliendo le nostre tradizioni, la nostra cultura sta scomparendo, cioè tutte queste cose così, quando comunque sia, ricordiamo sempre che per la Costituzione le religioni sono tutte uguali, abbiamo tutti quanti il diritto di esprimere il nostro credo come vogliamo, e siamo uno Stato laico. E poi anche una cosa che mi fa molto ridere è che spesso chi scrive queste cose, no? Cioè, portano la cultura straniera a casa nostra, sono quelli o quelle che magari vanno a ballare ad Halloween e che si mascherano pure, capito? Lì però la cultura straniera, quella non conta.

0: santa pazienza. Nella tradizione islamica esistono gli angeli, santa ignoranza. Gli angeli esistono nella religione musulmana.
1: Ecco, sì, beh, lavoretto, dicevo che appunto il suo bambino carino aveva disegnato un angelo che leggeva il Corano e è andato a finire addirittura nell'Europarlamento, perché ci vogliono tutti quanti islamici. E è successo anche da altre parti, stavo leggendo qui dei lavoretti, però parlavamo appunto di questa polemica di una strada che è stata chiusa. Poi comunque le strade vengono chiuse anche per le processioni, per i cortei, per le manifestazioni. C'è la libertà di culto in questo paese, noi diamo questa possibilità, non vedo davvero la polemica. E polemica che invece sta colpendo il mercato arabo. C'è questo account molto carino su Instagram, Mercato Arabo Italia, e a Roma ci sarà il 31 maggio una festa, proprio per la festa del sacrificio. È successo però che poi sono arrivati tantissimi commenti tipo: ah, veniamo lì col maiale, ah, veniamo lì che vi mangiamo la porchetta davanti, tutte queste cose così. Sappiamo appunto i musulmani non mangiano maiale, e loro hanno voluto fare un reel e hanno risposto in questa maniera. Questa è una scenetta che hanno voluto fare proprio questi della comunità del Mercato Arabo Italia. Sentiamo.
2: La dovete far finita qua, non potete fare come vi pare, capito? Siamo a Roma, ritorno a casa vostra.
1: E qui uno si chiede: ma come possiamo rispondere?
3: No, assolutamente no, anzi, se vogliono gli prepariamo pure la carbonara alla matriciana halal, visto che siamo a Roma.
4: Io vendo panino con la porchetta, sono musulmano, no? Non c'è nessun problema.
5: Che gli devo dire? Benvenuti. Noi stiamo qua a aspettarli, qual è il problema? Tanto se vogliono e potremmo accompagnarci a comprare la porchetta. Però adesso è buona, con la scrocchiarella, se no non è porchetta.
6: Posso importare porchetta, posso...

0: da mangiare tranquillamente, non ci dà fastidio.
1: Loro ci portano il maiale loro, quello sardo, che è il maialino, e facciamo una bella grigliata da qua, quello del maiale, da qua, dall'agnello, non so, facciamo concorrenza, chi è il più buono, quale fastidio, ognuno mangia quello che gli pare.
2: Potete venire, fa piacere, facciamo tutta la festa insieme.
3: Ecco fatto, vedete, facciamo la festa insieme, tu mangi la porchetta e va bene, io non lo mangio, io mangio l'agnello, tu che mangi? Guarda, io mangio solo le verdure perché sono vegetariano, va bene, ok, facciamo festa, facciamo inclusione. Io dico delle volte bisognerebbe fare come dice il nostro mandarino, per un po' d'amore, ecco, un pochino d'amore in più, inclusione, rispetto, ma soprattutto un po' d'amore.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Guten Morgen.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
6: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
6: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
6: Biglietti disponibili su Ticket One. In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri.

0: A Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
4: Sì, ma perché questo tono dark?
5: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
4: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
5: No, ne fai fare alla voce.
3: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
5: Ce l'ha con te.
3: Una produzione One Podcast.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Intanto saluto Giulio che è di Civitavecchia e che quindi sa di che cosa stavamo parlando, ma l'abbiamo raccontato un po' a tutti quanti i nostri ascoltatori. E poi saluto invece un altro che è alla 342-342-2190, altro che Islam. Dice: un paio di settimane fa qui a Milano hanno tentato di interizzarci tutti, malgrado la mia fede profondamente milanista. Salvatevi, vi prego, altro che Islam. È più l'Inter il problema in questo momento. Stiamo scherzando, per carità. Allora, ieri ha fatto notizia il ritrovamento del tesoro del boss Matteo Messina Denaro. La premier Meloni ha detto che i soldi saranno destinati alla sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Il ritrovamento però è frutto di un'operazione molto complessa. Ce la spiega il direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno. 2 anni e mezzo dopo la sua morte, nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, non abbiamo ancora finito di dare la caccia all'enorme tesoro accumulato dal boss dei boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Lo diceva sempre Giovanni Falcone: follow the money, segui le tracce dei soldi se vuoi incastrare i mafiosi. La procura antimafia di Palermo ha arrestato un'intera famiglia, la famiglia Tamburello, marito, moglie e figlio, per il reato di impiego di denaro o beni di provenienza illecita, e ha sequestrato beni per svariate decine di milioni di euro accumulati con il commercio di droga e reinvestiti in paesi sparsi in 3 continenti: Andorra, Spagna, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Cayman e Libano. Erano questi Tamburello i custodi del tesoro del boss, che è stato latitante per decenni, ma quasi sempre nelle sue zone di nascita, Campobello di Mazara e la provincia di Trapani. Matteo Messina Denaro infatti intascava il 10% dei guadagni derivanti dal narcotraffico, i carichi di droga in arrivo soprattutto nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, e utilizzava, insieme agli altri vertici di Cosa Nostra, una complessa rete di conti esteri e società offshore per nascondere il proprio tesoro. Il boss non ha mai confessato niente, si è portato i suoi segreti nella tomba, ma gli investigatori hanno inseguito i soldi, a partire da una segnalazione arrivata dal Principato di Andorra. La signora Tamburello aveva spostato lì, da alcune banche del Lussemburgo, 12 milioni di euro. E da lì è partito il filo che ha consentito di risalire ai traffici di droga condotti attraverso la Spagna e la Svizzera, a soldi nascosti qualche volta dentro dei puff o nel doppio fondo di camion e reinvestiti in macchine e ville di lusso, villaggi turistici e società estere. Un giro vorticoso di soldi, circa 200 milioni di euro. Finora i beni sequestrati perché frutto degli affari sporchi di Messina Denaro ammontano alla cifra mostruosa di 4 miliardi di euro, accumulati in 30 anni di latitanza. Ci sono imprese dell'eolico in Sicilia e in Veneto, catene di supermercati, villaggi turistici, traffici di opere d'arte, un'economia parallela che piano piano sta venendo a galla. Ma sono dimensioni che non devono stupirci se consideriamo che l'economia delle mafie ammonta a 40 miliardi di euro all'anno, il 2% del PIL dell'Italia. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, puntata speciale in diretta dal Festival della TV di Dogliani. Passate una buona giornata.

0: 4, ancora una buona giornata da Silvia Mobili che vi ricorda lo sciopero, da pendolare quale sono, c'è uno sciopero in corso e sarà fino alle 21 per quanto riguarda i treni, i trasporti, l'aereo e anche la scuola. Ovviamente per chi deve viaggiare andate a controllare i vari siti, così almeno siete stavo pensando anche io, delle volte vado a controllare i siti ma poi non riesco mai a trovare l'informazione giusta del mio treno, però è quello che vi devo dire. Comunque controllate, sentite, chiamate qualsiasi servizio di assistenza, sappiate che sarà, potrebbe essere una giornata un po' difficile per viaggiare. Abbiamo detto della scuola perché è uno sciopero che coinvolge anche questo settore, però oltre alla scuola c'è anche l'università, perché avevamo parlato proprio l'altro giorno del caldo che dà un po' fastidio a questi ragazzi che sono sotto verifiche, che quindi saranno poi impegnati per la maturità, almeno 500.000 ragazzi e le ragazze che si avvicinano a questo momento fatidico, e poi però tra un mese devono anche considerare cosa fare da grandi, cioè quale scuola puoi scegliere, cioè scuola, quale università scegliere, sempre se uno poi lo vuole fare, in quale città farlo. Insomma, ci sono tantissime domande che si sono poste anche alla conferenza dei collegi universitari di merito e hanno dato anche delle risposte. Noi abbiamo una dei membri proprio di questa conferenza, che è Angela Sancricca, con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, la cosa che mi è piaciuta di più, perché voi date 7 punti, 7 consigli per supportare i figli nella scelta del percorso di studi. La cosa principale, vi abbraccio, è che i genitori non devono fare riferimento alla propria esperienza. Questo è vero.
1: Guardi, assolutamente sì, questa forse è anche la cosa più difficile da genitore. Non dobbiamo proiettare sui nostri figli magari delle nostre frustrazioni o delle nostre aspirazioni. I ragazzi devono seguire il loro talento e noi dobbiamo supportarli in questo. L'esame di maturità

0: come diceva lei, è un momento di passaggio fondamentale dal mondo protetto un po' dell'adolescenza, e i genitori tendono a fare un po' da spazzaneve, cioè tendono a levare, no? Da davanti alla strada dei propri figli tutti i problemi. Invece dobbiamo essere consapevoli che a volte i nostri figli possono anche sbagliare. Il nostro ruolo fondamentale è quello di sostenerli. Certo, la scelta del percorso universitario è un momento importante, perché siamo anche consapevoli che questo può comportare anche un impegno economico da
1: Certo,
0: parte delle famiglie.
1: come no?
0: Sappiamo che studiare in una città che non è quella di residenza, per tante famiglie è un impegno, è un sacrificio, è un investimento. A parte che credo che appunto investire nell'istruzione dei propri figli è la cosa fondamentale e più importante, è dare loro le opportunità. Ecco, questa credo che sia una cosa fondamentale per noi genitori. Poi guardi, un consiglio che posso dare ai ragazzi, in primis, perché io sono anche direttrice di un collegio, quindi i collegi di merito sono in 18 città italiane, quindi insomma copriamo tutto il territorio nazionale, e vediamo tanti ragazzi, ospitiamo circa 5.000 studenti, quindi la nostra
1: Cioè,
0: esperienza è
1: quindi vedete sul
0: abbastanza.
1: campo quello che
0: Sì,
1: succede, sì.
0: assolutamente. E non solo vediamo, come dire, gli studenti, ma vediamo anche le famiglie. Ecco, quindi il primo consiglio che posso dare ad uno studente è appunto quello di seguire il proprio talento, di non farsi condizionare magari dal compagno di classe, l'amico del cuore che sceglie un percorso, una città, e seguirlo. E poi ecco,
1: C'è un
0: non.
1: altro punto interessante, che è quello di non farsi ingannare dal mercato del lavoro di oggi, perché magari un ragazzo che decide di studiare una materia umanistica si sente dire spesso: vabbè, ma che ci fai? Poi non troverai lavoro, è meglio che ti iscrivi, che ne so, ingegneria spaziale, eccetera. Però poi a
0: Assolutamente.
1: studiare sarà quel ragazzo o quella ragazza, ecco.
0: Esatto, guardi, intanto dico questo: non già si capisce subito dal primo anno, lo studente lo capisce, se fatica in quel percorso. Accanirsi ed ostinarsi, a volte anche le famiglie in questo fanno pressioni, no? Impegnare tante risorse per ottenere minimi risultati è frustrante per gli studenti, e questo alla lunga può creare problemi. Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, così anche il sistema accademico contemporaneo, però è in continua evoluzione. Quindi magari le opportunità sono talmente tante che è importante informarsi, essere consapevoli. Poi guardi, che ci siano dei percorsi di studio più, come dire, meritevoli o di altri,
1: Sì,
0: assolutamente no.
1: infatti.
0: Ricordo che Carlo Azeglio Ciampi era laureato in lettere, ecco, quindi insomma, no?
1: Poi
0: Poi
1: insomma.
0: ha preso anche una. Sì, poi ha fatto anche. Però la sua formazione era una formazione umanistica, ma per non andare così lontano,
1: Sì,
0: quanti
1: certo.
0: manager sono laureati in lettere o in filosofia?
1: Sì,
0: Quindi,
1: infatti,
0: insomma, ecco,
1: sì.
0: questo è uno stereotipo assolutamente da superare.
1: Guarda,
0: Un
1: purtroppo
0: consiglio che.
1: è così perché siamo in chiusura. Un consiglio importante diamo così per chiudere.
0: Un consiglio importante: non farsi condizionare da magari, ecco, chi ci sta vicino, seguire il proprio talento, e per i genitori far uscire i figli dal nido, facciamoli crescere e non abbiamo paura di mandarli a studiare in un'altra città. I nostri figli hanno delle risorse che a volte noi nemmeno immaginiamo.
1: Ha ragione,
0: In
1: infatti
0: bocca al lupo a tutti.
1: è il settimo punto, essere pronti a vederli partire. Ecco, mamma italiana e papà anche, papà
0: Assolutamente.
1: italiani, perché ci sono pure dei papà che insomma,
0: Papà,
1: sappiate che
0: mamme, e
1: devono
0: ve lo
1: andare,
0: dico, ecco, da
1: forza.
0: mamma, anche da
1: Ecco,
0: mamma, non solo
1: infatti.
0: da direttrice di un collegio.
1: I figli non sono cosa nostra, cioè. insomma, non sono roba nostra, non ci appartengono, non sono di nostra proprietà, questo è importante. Allora, ringraziamo Angela Sancricca che ci ha spiegato della conferenza dei collegi universitari di merito, ci ha dato un po' di consigli, però poi ovviamente sta a noi seguirli e questa è la cosa importante. Grazie ancora, buona giornata.
0: A lei, buona giornata, arrivederci.
2: Buongiorno Capital.
3: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Se più avesse il tuo nome, Elisa Calcutta, qui a Radio Capital. Mancano ormai pochi minuti e poi ci saluteremo. Prima però vi voglio lasciare con una cosa straordinaria che ho trovato su internet. Ho visto questo con una grande parrucca grigia, una tunica da eremita sul petto nudo, un tono da profeta apocalittico, ho detto un altro matto che gira per Instagram, per i vari reel. Invece si trattava di Dan Greeny, che è uno storico autore dei Simpson, che ha deciso di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti con una campagna surreale, però sembra vero, non è uno scherzo. Tra l'altro lui è stato proprio lo sceneggiatore dell'episodio dei Simpson, Bart to the Future, in cui Lisa Simpson diventa presidente degli Stati Uniti dopo il mandato di Trump, trovandosi però a gestire un paese che è ormai economicamente, forse anche moralmente, distrutto. Un episodio che insomma molti citano come una delle profezie classiche dei Simpson. Allora insomma mi sono vista questa persona qui, questo pazzo vestito da profeta, che dice delle cose un po' strane e poi però diventa un po' serio. Vi faccio sentire questo pezzettino di video.
2: The United States was founded on a transcendental insight that all men are created equal.
1: E dice: gli Stati Uniti sono nati proprio con una intuizione geniale che tutti gli uomini sono uguali. Poi però è arrivato Trump, sono arrivati Vance, gli altri politici, i miliardari, e hanno voltato le spalle a tutto questo. Noi dobbiamo recuperare i valori dell'America. Dice: ma cosa posso fare io? Perché io sono un profeta.

0: ci vuole uno che è laureato, dice, ma un attimo.
1: I can be a politician. I'm running for president.
0: Ecco.
1: My platform, America for all. Let's do this.
0: Allora dice, ma io alla fine sono un povero profeta, poi si ricorda e dice, no aspetta però, io ho studiato, ma io sono laureato, ma io sono avvocato. Si toglie tutti quanti i vestiti da profeta ed è vestito invece tutto bene in giacca e cravatta e dice, ma io posso fare il presidente degli Stati Uniti, io posso recuperare quei valori di una volta. E quindi dice, insomma, cerchiamo di fare tutti quanti del bene insieme e andiamo avanti e vedremo se davvero Dan Graney si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti. Io lo voterei volentieri, uno perché amo i Simpson e due perché mi sembrava molto più serio di tanti altri. Abbiamo chiuso, Sergio Martelli, grazie per questa settimana, Silvia Mobili vi ringrazio anche per l'attenzione, Marco Maisano tornerà la prossima per Buongiorno Capital, tra poco c'è il giornale radio e poi ovviamente a tenervi compagnia i tre del Breakfast Club fino alle 10. Ciao, buona giornata.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
6: Sì, ma perché questo tono dark?
7: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
6: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
7: No, ne fai fare alla voce.
5: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
7: Ce l'ha con te.
5: Una produzione One Podcast.
8: RS Productions e My Movies presentano.
9: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
10: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
9: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
11: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
12: Adesso sei solo Pasquale.
8: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
13: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
14: Le notizie delle 7, buongiorno da Antonio Cristiano. Ci sono stati progressi, ma è difficile dire quando e se Trump firmerà l'intesa. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, commenta così gli ultimi sviluppi sull'accordo con l'Iran. C'è stato il via libera dei negoziatori delle parti, ma il capo della Casa Bianca si è preso un paio di giorni di tempo per le ultime valutazioni. Nel memorandum, l'estensione della tregua di 60 giorni, negoziati sul programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Tre persone sono state uccise nei raid israeliani sulla striscia di Gaza. I droni hanno colpito un posto di blocco vicino a Khan Yunis. Controlliamo il 60% della striscia, su mio ordine arriveremo al 70%, ha detto il premier israeliano Netanyahu. L'attacco con droni russi sull'Ucraina arriva anche in Romania, i raid nella regione di Odessa. Poi un drone è entrato nello spazio aereo rumeno. È stato seguito dai radar fino alla città di Galați, dove si è schiantato sul tetto di un condominio e ha provocato un incendio. Conferma il Ministero della Difesa rumeno. Due persone sono rimaste ferite. L'abbinamento tra POS e registratori di cassa in Italia porta alla crescita di scontrini fiscali emessi. Roberto Ciuti.
15: Scacco agli evasori fiscali. La tendenza era evidente da settimane, ma ora i numeri certificano il successo della novità normativa. 115 milioni di scontrini fiscali in più in meno di 5 mesi. Al 15 maggio abbiamo un aumento della base imponibile di 5 miliardi e 300 milioni. Esulta il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, che poi sottolinea un risultato che assume particolare rilievo perché contribuisce a rinsaldare il patto sociale a beneficio dei contribuenti onesti e indirettamente dell'intera collettività. Tra l'altro, il nuovo sistema rende anche più mirati i controlli. Ora possiamo anticipare il problema e non intervenire ex post, ha concluso Carbone.
14: Il crollo di Sinner, il numero uno del mondo, esce da Roland Garros al secondo turno, sconfitto in 5 set da Juan Manuel Cerundolo. Al terzo set, a un passo dalla vittoria, Sinner ha avuto un malore che ha condizionato il resto della partita. Ma non è stato il caldo, ha spiegato lui dopo il match.
16: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia. Una cosa che può succedere, nessuno è un robot, ma nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e non potevo far di più, onestamente.
14: A Roland Garros avanti Cobolli, Berrettini e Arnaldi, fuori Darderi. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, manca solo l'ufficialità. Per il tecnico esonerato dal Milan è pronto un contratto biennale. Ora The Breakfast Club, Capital News, torna alle 8.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
21: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
22: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
22: Ma vivo in Italia.
21: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: So

0: perfetto sa di felicità.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7-8 minuti, inizia da qui Breakfast Club con Imma Bacellieri.
1: Buongiorno.
0: Sentite che voce calda, stamattina ha preso una pillolina per svegliarsi perché sta un po' indietro di sonno.
1: Molto
0: Riccardo
1: indietro.
0: Quadrano, che
2: buongiorno.
0: È arrivato con Carlino Portavivande.
2: È qui, qui dietro.
0: Grazie al Carlino elegantissimo, ha convinto una delle nostre ospiti a svegliarsi presto, ma lo scopriremo più tardi.
1: E Andrea Lucatello,
0: eccoci
1: sempre
0: qua.
1: Con uno stile meraviglioso.
2: Impeccabile.
0: Ma grazie.
1: Tutto un po' in blu.
0: Oggi in blu è vestito da gelataio, possiamo partire.
3: Non dillo te che è in inglese.
4: Kleptomania.
5: Ma che è in inglese?
4: Sì, sì, sì.
6: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Allora, durante il programma le frasi in inglese tipo kleptomania le dirà Imma.
1: Kleptomania.
2: Sì, Paghietto, qui c'era Orietta Berti, sì. Che era Sarabanda Celebrities con Enrico Papi sulle reti Mediaset. E quindi secondo Orietta, quindi kleptomania, secondo gli ospiti è una parola.
0: Ci sono delle parole che ognuno di noi
2: un anglicismo.
0: In qualche modo
1: non riesce a dire.
0: Sì,
1: lei voleva dire per inglese
0: dire.
1: Intende quando non riesce a dire una cosa, ma questo è proprio inglese.
0: Va bene, allora le parole sono importanti.
2: Molto.
0: Lo sappiamo. Oggi ci torna sopra il grande scrittore, il nostro amico Maurizio De Giovanni, con un pezzo sulla stampa delizioso che si intitola Non sparate sull'artista. Ritorna sulle questioni, sulle ultime affermazioni di Francesco De Gregori ed Harry De Luca,
2: sì.
0: Che hanno in qualche modo avuto una reazione molto forte da parte dei social. Harry De Luca, che dice De Giovanni, uno dei più amati e celebrati scrittori di questo paese, ha rilasciato un'intervista ad un giornale israeliano nella quale, tra le altre cose, ha detto che si ritiene sionista e che secondo lui a Gaza non è in corso un genocidio. Poi, un po' sorpreso dalla marea di insulti violentissimi, ha chiarito che essere sionista significa semplicemente riconoscere l'esistenza e la legittimità dello Stato.
2: Si è fatto una, quasi una sorta di esegesi, no, a quel punto del termine, per cercare
0: per
2: appunto
0: spiegare.
2: Di fare chiarezza.
0: E a distanza di poche ore De Gregori si è detto imbarazzato dal costante attacco politico di Springsteen a Trump, aggiungendo che secondo lui un artista non dovrebbe fare politica in maniera così esplicita. Queste due prese di posizione hanno provocato una marea di reazioni. Sono cominciate a fiorire sui social ricadute violentissime,
2: sì.
0: Gente che fotografava cassonetti con dentro i dischi o i libri di Harry De Luca, addirittura falò degli stessi da giuramenti da non leggere, non ascoltare mai più. Insomma, una cosa incredibile.
2: Insomma, perché in molti hanno detto boicottiamo questi due artisti.
1: Ma è una reazione che noi troviamo spesso sui social in questo periodo storico, e non parlo di questi mesi, intendo questi anni. Quando qualcuno non è d'accordo con le nostre idee politiche, etiche, chiamiamole come vogliamo.

0: ci la reazione no, cioè, non quella. È del discorso di discutere, no, il discorso è non ti voglio mai più vedere, mai sei più una vedere. Brutta persona,
1: esatto,
0: ecco.
1: È così.
0: Allora, semplificando,
1: e qui De Luca fa un parallelismo, scusa, De Giovanni fa un parallelismo un po' forse forzato, però non lo so, sentite voi, ditemi la vostra. Dice: non ricordo un medico la cui abilità chirurgica sia stata valutata sulla base della posizione politica, o un ingegnere al quale sia stato smantellato un cantiere perché antigovernativo o filo qualsiasi cosa. E non credo che un avvocato, un architetto, come un cuoco, un idraulico sia stato recensito, consigliato, sconsigliato per quello che diceva nei bar o per strada. Però, diciamo, possiamo paragonare un artista, uno scrittore a un medico o a un appunto, insomma, non lo so, a un cuoco?
0: Beh, secondo me le idee politiche di un artista non sono ininfluenti come quelle di un ingegnere, però la questione è che le posizioni politiche di De Gregori, in questo caso in realtà De Gregori ha detto non bisognerebbe esplicitarle, non sono parte del suo prodotto artistico. Sì. Se nel prodotto artistico c'è un'idea che non corrisponde alla nostra, è normale che non ascolto quel messaggio lì, ma qui si tratta di una cosa diversa. Io nella mia vita privata dico che non voglio esprimermi su certe cose, perché certe devo tematiche. Bruciare tutto ciò che di De Gregori mi è piaciuto negli anni precedenti.
1: Certo. Anche perché De Giovanni dice Caravaggio era un assassino,
0: ma
1: e Pirandello aderì convintamente al fascismo,
2: è stato accusato di omicidio Caravaggio. Poi questo
0: c'è un processo,
1: un processo in corso, un processo iniziale in televisione tra poco.
2: Esatto.
1: E Elisa oggi su Repubblica risponde alla domanda: la sorpresa l'attacco di Francesco De Gregori agli artisti che influenzano il pubblico con le proprie opinioni sociali? E Elisa, che festeggia i 30 anni di carriera con un nuovo disco, risponde: sì, opinione curiosa per lui, ma magari è una provocazione. La sua generazione ha vissuto un momento in cui la musica è stata cardine dei movimenti giovanili più rivoluzionari di sempre. Per una volta non sono d'accordo con Francesco.
0: Ma è legittimo, assolutamente legittimo, ed è legittimo che qualcuno apprezzi più la posizione di Elisa rispetto a quella
1: pensate
0: di De Gregori.
1: Pensate alla Mannoia, che tutti i giorni, insomma, spesso. Fa esplicitamente,
2: ecco,
1: no?
2: Forse è questo, secondo me, che potrebbe essere un po'
0: ma
2: po'
0: perché
2: dissonante.
0: Io credo,
1: cioè,
0: che invece
1: sono le persone,
0: se è una cosa che fa parte della sua vita,
2: sì,
0: in
2: capito.
0: Modo molto forte, perché non dovrebbe farlo?
2: Però nel momento
1: se
2: sei
1: deve solo
2: artista,
1: cantare,
2: no,
1: o deve
2: no,
1: solo
2: non
1: scrivere
2: deve solo
1: o
2: cantare.
1: Può esprimere,
2: allora per me in determinate situazioni deve solo cantare, però il fatto che durante un concerto, durante un'esibizione particolare possa esprimersi e possa esprimere soprattutto le proprie idee, non c'è nulla di male, ci mancherebbe, ognuno la pensa come vuole, però il fatto di doverlo fare pedissequamente, cioè Bruce Springsteen negli ultimi tempi ogni volta che sale sul palco il preambolo è l'attacco a Trump, quando uno l'ha capito che la convinzione di Bruce Springsteen è quella, poi canta le sue canzoni e la gente sta lì sotto il palco a cantare le sue canzoni, poi che vada a seguire il boss perché comunque è convintamente contro Trump può essere un ulteriore stimolo.
1: Oggi ne parla Patti Smith in una bella intervista sul Corriere della Sera, seguendo questo filone: cantiamo contro Trump. Patti Smith: mai necessario come ora, sto con l'amico Springsteen che anche lui si spende tantissimo contro Trump, mi avvicino agli 80 anni con entusiasmo, mentre a 70 ho scoperto di avere due padri, eccetera eccetera. Questa è una vicenda personale, però ecco, qualcuno dice l'aveva cantata già Bennato nel pezzo Cantautore, è un pezzo bellissimo in cui lui dice tu sei forte, sei bello, sei imbattibile, ah sei un cantautore, autore, insomma, in cui si dedica al cantautore una forma in qualche modo che non è per forza la sua, insomma.
0: Ma
1: no?
0: Io, per quanto riguarda ciò che diceva Riccardo, giusto un commento, io non sono molto d'accordo con te, perché immagino che per alcuni cantanti, alcuni artisti, quel messaggio non sia una semplice cosa da appiccicarsi addosso, ma sia un'identità, un messaggio molto forte.
2: Sì, ma farlo due o tre volte e poi farlo 37 volte,
0: perché
2: che
0: è un
2: senso
0: messaggio
2: ha?
0: Importante, cioè, è un
1: capito,
0: messaggio importante che vuoi diffondere.
1: Se ci credi nel messaggio,
0: se
1: lo
0: ci
1: puoi
0: credi, allora sarebbe allora farlo come dici tu per me sarebbe soltanto diventare una macchietta, ma cioè no. Ogni tanto salgo sul palco e dico che Trump non mi piace, poi d'altra parte tu puoi preferire altri artisti e io infatti ne preferisco altri, secondo me è proprio il commento successivo, il bruciare i libri, cioè tu bruceresti
2: mai.
0: Una
2: mai, questo, non me ne frega, no? Assolutamente
0: noi abbiamo idea di artisti
2: assurdo,
0: diversi,
2: ovviamente.
0: Ma è assolutamente legittimo,
1: abbiamo ascoltato De Gregori fino adesso e siccome ha detto questa cosa che fa di colpo uno dice non mi piace
2: improvvisamente,
1: no.
2: Sì,
0: ma perché non coincide la tua idea,
1: non condivido la tua idea, ma mi batterò affinché tu possa portare

0: po' tante volte hai detto che non ti piaceva il tappino attaccato alle bottiglie dell'acqua, tantissime ci hai ammorbato per settimane, eppure io continuo ad ascoltarti. È giusto che tu dica la tua tutte le volte, è giusto che comunque io possa dissentire.
1: Certo. Ok, che cioè non bruciano della... quindi le tue frequenze, Riccardo, allora, non vengono bruciate le mie frequenze.
2: No, ma la domanda storia... è quante volte ha detto che non vuole Lotito come presidente della Lazio, però... ogni puntata di questo The Breakfast Club.
3: Però sì, Imma, certo, tu sarai testimone, a parte il fatto me l'ero scordato del tappino attaccato, però guarda un po' qui ieri.
1: E alla fine si è piegato il tappino
3: semplicemente perché non mi va di toglierlo, perché poi rimane quell'escrescenza di plastica che dà fastidio quando
2: puoi portare la borraccia, però io non so dove è finita la tua borraccia,
3: me la sono scordata questa mattina. No, il problema è un altro, il problema è che io non ho detto, ad esempio, che io non andrei ad ascoltare Springsteen perché chiaro, ogni certo volta sul palco esprime il suo dissenso nei confronti della politica di Trump. Ho detto che è un messaggio che a lungo andare per un artista che fa altro nella vita potrebbe sembrare un po', come posso dire, ridondante, ecco, capito? Una volta che tu che poi non significa farlo una volta e non farlo più, ma farlo tutte le volte, ogni volta lanciare un messaggio di quel tipo, secondo me, per chi poi va lì a seguire l'artista e le sue canzoni, può essere un po' staccante.
2: Ma tutto, io non penso, poi
3: ma è un mio pensiero, certo, ma ci mancherebbe.
4: Buongiorno Capital, Andrea da Brescia. Ma io credo che gli artisti abbiano questo dovere di dover sollevare un po' la coscienza sociale del popolo, perché l'arte ha questa funzione di poter essere così diretta al cuore delle persone e di poter comunicare in maniera così efficace. Quindi i propri artisti debbono esprimere il loro parere. Ciao.
3: Allora, scusate, permettetemi questo inciso. Allo stesso modo, allora il Padiglione Russo alla Biennale si deve poter vedere tranquillamente.
2: Vabbè, però sono due cose molto distanti tra loro.
3: No, però se l'artista deve poter esprimersi, lo può fare anche un artista russo alla Biennale di Venezia.
2: Questo è chiaro, poi lì la discussione è un'altra all'interno di un
1: Solo questo fa la differenza.
3: Certo, cioè,
2: l'artista russo deve fare il suo lavoro, ma deve farlo all'interno di un'istituzione come la Biennale. La domanda è diversa.
3: Se l'artista russo porta le icone di Putin, sono d'accordo. Però se l'artista russo esprime una sua
1: Il dibattito è proprio su questo. Questi artisti stanno portando avanti, diciamo, una filosofia putiniana o no?
5: Buongiorno, sono Leonardo. Ricordiamoci che Francesco De Gregori ebbe un processo sul palco,
1: certo,
5: quando erano i tempi del 68, e quindi è normale che lui non veda di buon occhio un impegno politico o comunque una risoluzione politica un'attività artistica.
1: Preciso che
5: buona giornata.
1: Il processo che subì Francesco De Gregori è perché quelli volevano i concerti gratis, non volevano pagare i concerti. Ok, sei politico e concerti gratis, quello era la linea per il quale De Gregori veniva processato,
2: tempi,
1: perché c'erano le Brigate Rosse o perché c'era Andreotti al governo. Quindi la situazione è un po' difficile, adesso stiamo esprimendo un'opinione politica internazionale.
6: Buongiorno, quello che mi sconvolge è la gente che si sconvolge. De Gregori l'ha sempre detto, è sempre stato così. Non è che all'improvviso si è bevuto il cervello. Son Daniela, ciao.
3: Va bene.
2: Beh, in parte ha ragione.
1: Però vedi, io non mi serve sapere quello che pensa

0: De Gregori, cioè che lo dica, ma perché già lo so qual è la sua posizione e immagino di trovarla attraverso le sue canzoni e quello che fa. Poi anche se non lo esprime, so che è così. Dopodiché l'espressione, il gettarsi, insomma, no, il cuore oltre l'ostacolo, quindi dire le cose chiaramente, cambia un po'.
1: È una parte dell'essere artista, ma ci sono anche artisti che secondo me possono cantare senza dover esprimersi per forza. E d'altra parte io ritengo che ci siano artisti che poi salgono sul palco con una bandiera, che sia della Palestina o che sia della pace, e quello però non è esprimere una posizione, quello è semplicemente dire sto da una parte o dall'altra. Esprimere, io se devo scegliere preferisco l'artista che tutti i giorni sul palco mi fa un discorso contro Trump, perché prendere una posizione forte, chi ti ascolta può decidere, invece di essere semplicemente parte di un universo in cui io non ho la necessità di sapere cosa pensa quell'artista.
2: Però quando il pensiero è risaputo e magari non ci sono delle novità sulle quali doversi esprimere, a cosa serve sistematicamente farlo?
1: Perché parte di te, del tuo messaggio, e vuoi farlo ogni volta.
0: Scusate, c'è la musica, vai.

0: compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
3: Radio Capital, solo bella musica.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di

0: follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito CarClinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di CarClinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con CarClinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. CarClinic, CarClinic, 815 0000.
4: CarClinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sì, è bello Lenny Kravitz.
1: Sì, quanti anni ha?
0: Quanti anni ha?
1: Più di 60.
0: 62. 62. Amico, ne devi fare di strada per arrivare
2: sì,
0: come me a 60.
2: No. Guarda la sua porta davanti frigo. Al frigorifero.
0: Stanotte ho aperto il frigo, ma non ho avuto, diciamo, la stessa visione di Lenny Kravitz
1: esatto.
0: Che apre il frigo.
2: È magnifico Lenny Kravitz in tutto.
1: Probabilmente servirebbe infilarsi in un frigo durante le partite del Roland Garros per la temperatura che c'è lì sul campo, non solo sul centrale, su Philippe Chatrier. E ieri abbiamo assistito ad una scena che comunque resterà nei nostri occhi per un po', perché lo
2: purtroppo,
1: sapete,
2: sì.
1: Purtroppo Jannik Sinner è stato costretto a cedere di fatto nel match contro Cerundolo, soprattutto nel terzo set ha avuto dei problemi molto seri, un malore, c'è stato uno stop, poi alla fine Cerundolo ha vinto, perché di fatto nell'ultimo e decisivo set, nel quinto, Sinner è stato
0: mollato
1: in campo praticamente per un'ora di firma.
0: Finché stava bene non c'era stata partita.
1: Ci si interroga su quello che è stato questo malore, la causa di questo malore può essere attribuito e attribuibile solo al caldo. Non è la prima volta che Sinner denota queste situazioni di sofferenza durante un match. Lo facciamo questa mattina con un'amica che ritroviamo con grande piacere, Giulia Zonca della Stampa. Ciao,
0: ciao
1: Giulia.
0: Giulia,
2: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno. I dolori del giovane Sinner.
1: I dolori del giovane Sinner.
0: Allora, scusate, in campo a mezzogiorno vuol dire che è stato poco tutelato dagli organizzatori mandarlo così a quell'ora?
3: Onestamente direi di no, e credo lo direbbe anche lui, non perché non fossero temperature assurde, e lo sport ovviamente come tutti noi è alla prova di questo caldo osceno di cui siamo ovviamente anche responsabili, però così funziona, cioè lì si cerca in qualche modo di sparigliare le carte e di non lasciare sempre i numeri uno tutelati in fasce protette, in modo che tutti

0: ti possono giocare sulla propria chance, cioè è un concetto voluto che il tennis ha sempre applicato, poi si può decidere che oggi è ora di cambiare, però non è che non sia stato tutelato lui, è così che va.
1: Ecco, infatti poi in conferenza stampa Sinner ha detto non è stato tanto il caldo, era sopportabile, però noi in questo torneo abbiamo visto già diversi episodi che hanno coinvolto giocatori, penso a Mencik, un giovanissimo tennista cieco, crollato proprio dopo la partita, Djokovic stesso che ha chiesto perché non giocare più nel serale, quindi è un tema importante quello del caldo.
0: Lo è perché lo è, ripeto, per tutto lo sport e forse ricordate già, insomma, Shanghai, il torneo dell'anno scorso, scene di
2: Incrampi,
0: questo
2: sì, è
0: genere, i
2: vero.
0: crampi, molti giocatori distrutti, devastati, il record di abbandoni c'era stato e lì proprio si era fatto un calcolo di quanto sono aumentate le temperature, di quanto certi sport, e ovviamente il tennis giocando partite per 4 ore è uno dei più esposti, ma voglio dire, capita in molte altre situazioni, e quella sicuramente una condizione che dovrebbe obbligare a rivedere un attimo tutto quanto. Sinner però è stato molto esplicito nel dire che non è stato solo il caldo, e per quanto facesse un caldo devastante durante la partita di Sinner, non è nemmeno stato poi il top del caldo visto in questi giorni. Quindi non vuol dire che, allora, il caldo è un tema per lo sport e il tennis lo sente X volte
2: Sì,
0: tanto.
2: sì.
0: Non credo che la problematica di Sinner sia soltanto legata al caldo, cioè il caldo che pare essere il suo peggior avversario, perché insomma l'ultima volta che ha perso si era di nuovo ritirato per il caldo, per cui è chiaro che insomma in questo momento lo patisca più di quelli che ha contro Alcaraz a parte. Però c'è qualcos'altro, c'è qualcosa che probabilmente il caldo innesca, ma che lo fa proprio crollare. Tant'è che, insomma, l'avete visto anche voi, lui ha provato a resistere perché non è la prima volta in cui ha un momento di appannamento e poi però riesce a venirne fuori. È già
2: Certo.
0: successo anche in tempi recenti. Questa volta no. Probabilmente anche perché, ricordiamolo, viene da, questo è il sesto torneo consecutivo, di cui 5 vinti per 84 giorni, è dal 6 marzo che gioca praticamente in
2: Sì,
0: continuata.
2: 31 partite in 84 giorni,
1: Sì.
2: 95 set giocati, quasi 51 ore in
1: E
2: campo.
1: veniva insomma, il match di Parigi con Cerundolo dopo aver giocato 29 partite in 2 mesi. Ma si gioca di più di prima, Giulia, nel
2: Cioè, è
1: tennis? C'è un
2: cambiato?
1: calendario più fitto? Si può cercare una spiegazione in questo senso?
0: Allora, non nel numero di partite, sicuramente nell'intensità delle partite, nel livello delle partite, nel livello degli avversari, insomma, lo sfinimento è aumentato, certamente. Questo però è un tema che già il
2: Sì,
0: calcio
2: esatto,
0: affronta
2: poi dopo ne facciamo.
0: quotidianamente.
2: Esatto.
0: Però, a differenza di altri sport, su questo però bisogna dirlo, loro possono scegliere cosa giocare e cosa non giocare, e a quel livello guadagnano anche parecchio, per cui non sono nemmeno, almeno stiamo parlando dei top, poi ci sarà chi poveraccio è costretto a giocare per rimanere in un determinato grado di classifica, eccetera, eccetera, eccetera. Però parlando di quel livello, possono un pochino gestirsi. Giustamente,
2: No,
0: Sinner, in un
2: poi
0: momento
2: sei in
0: di
2: 11
0: grazia.
2: contro uno che è da solo,
0: Sì,
2: se molli due è
0: certo,
2: finita, se
0: esatto.
2: mollo uno ci stanno altri
1: Molto
2: 10 che
1: individuale,
2: ti possono
1: certo.
2: coprire. Ma è un problema perché oggi i giornali si dividono tra le interviste ai medici e agli psicologi. Cioè, è un problema psicologico o
1: E se
2: medico?
1: fosse entrambi? Bah, non lo so, ipotizzo, Giulia.
0: Come spesso accade, può essere una combinazione delle due, perché, come abbiamo detto prima, c'è qualcosa che innesca dei momenti veramente di crollo totale che sono quasi inspiegabili, perché è vero che noi l'abbiamo visto sfinito alla fine, che non reggeva più, devastato, insomma, e con le immagini che ci riportano al caldo, ma è anche vero che lui questa partita la stava vincendo
1: Ah sì?
0: comodamente e a un certo punto gli si è spenta la luce.
1: Stavi parlando, no, dei tornei che i tennisti possono scegliere di fare o di non fare. E oggi sui giornali tante le domande su forse poteva non fare Madrid, forse non poteva evitare Roma. Di solito effettivamente si arriva a Roland Garros non avendo appunto giocato fino all'ultimo giorno tutti i tornei precedenti. Però qual è la tua posizione su questo?
0: No, perché Sinner, io sono totalmente pro Sinner nelle sue scelte fatte adesso, perché in uno stato di grazia assoluto uno prova a fare che cosa? A fare quello che non ha mai fatto nessun altro, quindi a vincere il più possibile, è cosa che ha fatto. Probabilmente non ha calcolato che a un certo punto finisce, e soprattutto che lui ha un problema ciclico con questa cosa di fragilità, chiamiamola, non saprei perché non siamo nelle condizioni di conoscere

0: il problema effettivo, che probabilmente avrà una serie di concause su cui magari devono indagare e anche a quel punto certamente tarare la gestione delle fatiche future. Però è un po' come quando il grande atleta si infortuna nel massimo momento di splendore, è perché sta spingendo per ottenere qualcosa che non ha mai fatto prima.
1: Allora, vi segnalo solo che con una lettera aperta alla FIFA un gruppo di 20 scienziati ha lanciato l'allarme per le alte temperature che si prevedono durante le partite dei mondiali e i suoi possibili effetti non solo sui giocatori ma anche sui tifosi, ovviamente, e quindi anche lì insomma è un tema da affrontare,
2: soprattutto perché alcune partite saranno giocate in orari proibitivi lì per permettere la visione ad un altro pubblico dall'altra parte del mondo, quindi sappiamo che i mondiali da quelle parti possono essere a rischio.
1: Ragazzi, il cambiamento climatico si rientra anche questa parte della nostra vita.
2: È probabile. Giulia Zonca, grazie per essere stata con noi come sempre. Un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie.
2: Ciao Giulia.
0: Prossima.
2: Ciao.

0: Volete sapere cosa direbbe una mamma napoletana a Yannick? Basta, figlio mio, riposati. Hai vinto tutto quello che potevi vincere. La tua salute è più importante di tutte. Quindi, povero ragazzo, quello lasciamolo quello... un poco in pace.
1: Lo diciamo tutti.
2: Questo solo. Proprio da tutte le mamme. Allora, tutti mamme.
3: La mamma altoatesina non dice questo. Beh,
2: sicuramente sì, mamma, ma l'abbiamo vista, no? Molto presa.
1: Intanto tranquillizziamo comunque i fan di Jannik Sinner per quello che riguarda la classifica ATP, comunque anche per questa dolorosa eliminazione dagli Open di Francia. In ogni caso Sinner, per questo meccanismo più o meno complicato dei punti persi o assegnati a seconda della partecipazione o dell'eliminazione di un torneo, resterà al numero uno della classifica ATP almeno fino alla fine del prossimo Slam Wimbledon, che inizia proprio tra un mese e dove ancora una volta non ci sarà Alcaraz, che ha annunciato la sua assenza.
2: Vabbè, come italiani sappiamo che dovremmo iniziare a guardare le partite di Berrettini, Arnaldi e Cobolli, che invece sono i tre italiani che sono riusciti a qualificarsi per il terzo turno. Lo abbiamo già detto, non ci sono italiani invece nel tabellone femminile. Sono state eliminate tutte a partire dalla nostra Jasmine Paolini, e quindi seguiremo, ma come abbiamo già seguito
1: tutti in campo domani, tutti e tre
3: il doppio Errani Vavassori
2: e nel doppio misto
3: ci sono anche Errani Vavassori,
2: sì, insomma loro l'hanno vinto l'anno scorso, quindi sono i vincitori in carica assolutamente.
3: Ragazzi, dicevamo appunto del caldo che si ripercuote un po' insomma anche negli altri sport, parlavamo del calcio, perché quello che si attende sono temperature molto alte, soprattutto in Messico. Nella parte del Messico la FIFA ha previsto per ogni partita pause obbligatorie di 3 minuti per tempo, panchine climatizzate per staff tecnico e un monitoraggio costante delle temperature.
1: Certo, anche perché ricordiamo, per esigenze televisive legate anche al pubblico europeo, certe partite si giocheranno lì, nei posti che ospitano il mondiale, in orari abbastanza improbabili, diciamo così.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica,

0: cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Le notizie delle 8, buongiorno da Antonio Cristiano. Difficile dire quando e se Trump firmerà l'intesa, ma ci sono stati progressi. Così il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, sugli ultimi sviluppi sull'accordo con l'Iran. C'è stato il via libera dei negoziatori delle parti, manca ancora il sì del capo della Casa Bianca. Simone Di Gregorio.
13: Riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non provare a dotarsi di armi nucleari e possibile scongelamento dei fondi iraniani. Sono questi i punti principali della bozza di memorandum d'intesa sulla quale i negoziatori di Stati Uniti e Iran convergono, secondo Axios, ma su cui manca ancora il via libera del presidente americano Donald Trump, che si è preso un paio di giorni per decidere. L'accordo avrà una validità di 60 giorni, serviranno a negoziare le questioni più delicate come il programma nucleare iraniano. Secondo le fonti di Axios verrà anche revocato il blocco navale statunitense in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. L'Iran sarà tenuto a rimuovere tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni.
12: Dalla Russia una grave e irresponsabile escalation. La reazione della Romania dopo lo schianto di un drone di Mosca su un palazzo nella città di Galaz, vicino al confine ucraino. Due persone sono rimaste leggermente ferite. Bucarest ha subito informato la NATO. Droni russi hanno colpito la vicina regione di Odessa. È stata danneggiata anche una nave turca, feriti due membri dell'equipaggio. Oggi in Italia sciopero generale dei sindacati di base per i treni. La fascia di garanzia della mattina termina alle 9, ce ne sarà un'altra tra le 18 e le 21, a rischio anche trasporti locali, sanità e scuola. Un ingegnere italiano di Google accusato di insider trading su Polymarket, Michele Spagnuolo, 36 anni, ha guadagnato $1.200.000 scommettendo sulla piattaforma, ma in maniera illegale perché ha usato informazioni riservate. Accusato di frode dalla Procura degli Stati Uniti, rischia dai 10 ai 20 anni di carcere. Potrebbe diventare il dinosauro più costoso di sempre. A luglio la casa d'aste Sotheby's metterà in vendita un gigantesco Tyrannosaurus Rex. Si parte da 20-30 milioni di dollari. Silvia Mobili.
14: È la cifra più alta mai attribuita a un dinosauro prima d'ora. Addirittura alcuni esperti pensano che potrà arrivare sopra i 40 milioni di dollari. Il T-Rex, soprannominato Gus dal nome dell'allevatore del Sud Dakota, sul cui ranch sono stati trovati i resti, è lungo quasi 12 metri, ha circa 67 milioni di anni. Lo scheletro conserva il 63% delle ossa originali, una percentuale molto elevata per un T-Rex. Quello dei dinosauri è un mercato che vale decine di milioni, è un bene rifugio che tende ad aumentare di valore nel tempo. Ma ci sono anche miliardari come il finanziere Ken Griffin, che dopo aver comprato un Apex, uno stegosauro di 8 metri di lunghezza, lo ha messo a disposizione del pubblico, dandolo in prestito al Museo di Storia Naturale.
12: Ero senza energie, non sono un robot, le parole di Jannik Sinner dopo l'eliminazione a Roland Garros. Il numero uno del mondo era un passo dalla vittoria contro Juan Manuel Cerúndolo, poi è arrivata la sconfitta dopo un malore al terzo set. Tra gli italiani fuori anche Dardi, vanno avanti Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Prossima edizione di Capital News alle 9.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online.

0: 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club, in attesa di Mattia Feltri che arriverà come sempre in studio, farà irruzione alle 8.30.
1: Sì.
0: Nel frattempo ci ha molto colpito questo articolo che è uscito su Domani sulle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, in questo caso utilizzata come psicologo dai ragazzi.
1: Allora partiamo subito da numeri che riguardano in questo momento il mercato americano, anche se in realtà è un fenomeno che viene guardato con grande attenzione proprio a livello globale, perché ad esempio negli Stati Uniti sempre più under 35 si rivolgono ai chatbot in cerca di supporto psicologico, proprio con delle applicazioni, con dei portali che nascono proprio con questo intendimento.
2: Esatto, e oggi è Domani a parlare di questo nuovo chatbot che ha come nome Therapec, che è proprio dedicato ai problemi di psicologia, di salute mentale. Ed è interessante perché, come spiegato, inizia chiedendoti se vuoi dialogare con, ovviamente stiamo parlando di una macchina, ma se il tuo psicologo dovrà essere un uomo, una donna, la religione,
1: addirittura
2: quindi,
1: l'orientamento religioso,
2: l'orientamento sessuale, quindi puoi costruirti un'immagine di psicologo che corrisponde un po' alla tua, e ovviamente crea molti problemi il dialogare con una macchina pensando fosse
0: dobbiamo creare lo psicologo
1: lo
0: come
1: creare.
0: Vogliamo noi, oppure dobbiamo trovare uno psicologo bravo che ci metta di fronte, no?
2: Forse è una domanda a cui non si arriva subito, forse dopo un percorso,
0: perché
2: capisci magari che hai bisogno di altro,
0: a tua immagine e somiglianza,
2: certo, forse non è la cosa
0: non è giusta.
2: E il problema resta sempre, quando parliamo di intelligenza artificiale, di capire cos'è il limite della legalità,
1: certo,
2: o no, oltre alla grande preoccupazione di vedere i nostri problemi psicologici curati, è il termine evidentemente sbagliato, però diciamo che a occuparsene sia una macchina, che risponde, sappiamo, selezionando dati presenti sulla rete.
1: Allora, è stato lanciato una sorta di allarme dall'Ordine degli Psicologi Italiani, che ritengono questo scenario particolarmente rischioso, se non addirittura illegittimo, perché sappiamo quanto in questo campo così delicato il rapporto uno a uno umano sia, dal mio punto di vista, ma probabilmente non solo dal mio punto di vista, fondamentale. Cioè, voglio dire, andare a spifferare i nostri problemi psicologici ad una macchina, per quanto questa macchina possa essere stata costruita per dare delle risposte il più attendibili possibili, effettivamente è una cosa che induce alla riflessione, forse anche più di un semplice consulto medico. Sappiamo che nel campo della medicina, da quel punto di vista, l'intelligenza artificiale può affiancare il medico in modo efficace, in modo performante, diciamo così. Dal punto di vista della psicologia, almeno per quello che è la mia sensazione, potrebbe essere un pochino più complesso, anche per la stessa dispersione dei dati.
2: Assolutamente un tema fondamentale. Non sappiamo che fine faranno i dati che lasciamo a ChatGPT.
0: Soprattutto raccogliere i dati in ambito psicologico è molto diverso rispetto a raccogliere i dati in ambito clinico, medico.
2: Certo. In generale è una grande questione di cui forse dovremmo preoccuparci.
0: Se tu vai dal dottore che utilizza l'intelligenza artificiale, tu contribuisci comunque a far sì che quei dati vengano messi online, e potresti aiutare forse a far sì che l'intelligenza artificiale acquisisca, no, nuove potenzialità anche grazie a te, però tu ne devi essere consapevole che,
1: certo,
0: i tuoi dati saranno messi, saranno distribuiti, insomma, a livello globale.
1: Possiamo parlare in modo molto prosaico, ad esempio, di diagnosi, cioè una diagnosi medico-clinica

0: con l'intelligenza artificiale utilizzata bene può aiutare il medico e può essere chiara per chi la riceve.
1: Ecco, hai detto una parola giusta, però può aiutare il medico.
0: Assolutamente
1: non
0: sì.
1: Può aiutare non il paziente, deve essere sempre che da presente. Solo
0: assolutamente
1: consulta.
0: No.
1: Qui abbiamo quel caso lì, non abbiamo uno psicologo che si fa aiutare,
0: esatto.
1: Non sappiamo se è possibile, ma si fa aiutare
2: nella lettura.
1: Qui abbiamo una persona che decide di lasciarsi comunque guidare da una macchina che elabora
2: però,
1: i suoi
2: dati.
1: Però
2: scusa, è come chiedere una diagnosi direttamente a ChatGPT quando hai un mal di schiena?
1: Sconsigliatissimo. Comunque.
0: Sì. Cioè, però mi sembra diverso. Cioè, una diagnosi di natura psicologica, secondo me, è molto più complessa,
1: anche
0: molto più articolata.
1: Non si parla spesso di diagnosi, cioè quando andiamo dallo psicologo, non è che lo psicologo, dopo il primo incontro, ci dice: guarda, questo e questo, curati
0: esatto.
1: In questo modo.
0: Ah, no, certo.
1: È molto più complesso la costruzione.
0: Scusate la semplicità.
1: Scusate la
0: banalizzazione. Sicuramente i tanti medici all'ascolto sapranno bastonarmi. Una lussazione di una spalla è uguale per tutti.
1: Certo.
0: Ok, una diagnosi psicologica ha delle sfumature assolutamente diverse, diversificate a seconda del soggetto che ha a che fare con uno psicologo.
2: Sì, dice, penso. Gli esperti dicono oggi gran parte di queste applicazioni deve ancora raggiungere un livello di maturità adeguata per un utilizzo valido su larga scala, quindi insomma al momento sono più i rischi che i vantaggi, no?
1: E poi evidentemente questo. Se questo è nato anche perché abbiamo tutti una grande esigenza di un supporto psicologico e sempre non è così disponibile.
3: Se mi guardi con gli occhi dell'amore non ci lascerei.

0: che evidentemente non può iscriversi a un ordine professionale.
1: Vabbè,
2: questo salverebbe anche noi giornalisti.
3: C'è un problema corporativo, diciamo.
1: Quindi medici no, giornalisti no,
2: avvocati no.
1: Avvocati.
4: L'ordine, sì, gli ordini sono tanti.
1: Sono tanti, sì.
5: Buongiorno, ma io mi chiedo come fa tramite un'applicazione con una realtà virtuale dove ci si basa su un parlato o su uno scritto ad arrivare a un aiuto concreto se non può analizzare il linguaggio del corpo, l'intonazione di come si dice una cosa, secondo me questo è fondamentale.
2: Allora, è vero, verissimo.
1: Volete sapere secondo me qual è stato qual è il più grande inganno e il più grande rischio dell'intelligenza artificiale? Avergli dato la parola, cioè permettere alla voce di uscire da una macchina. Questo ti inganna, perché una cosa è che tu legga
4: graficamente, dici un
2: complimenti.
1: Mi sta stringendo la mano.
2: Sì, no, l'ho guardato con grandissima stima.
1: Una cosa è se leggi, ma se senti una voce suadente, come si dice in italiano? Parlare, ti convinci che quello è un umano, e quello è il più grande inganno dell'intelligenza artificiale.
2: Oltre a essere
1: questo
2: un grande...
1: a domani.
4: Guarda, è arrivato un messaggio di Sam Altman che ha mandato in questo momento, e vuole fare due chiacchiere con te fra qualche minuto, subito dopo.
1: No, però
2: è anche il grande rischio dell'utilizzarlo come psicologo, perché magari certe persone con fragilità possono confondere quel rapporto come un rapporto umano. Quindi
1: non c'è un umano dall'altra parte, c'è una macchina.
2: Non c'è, certo.
1: E in un mondo in cui siamo così, magari con meno amici, o molte persone hanno pochi amici, e l'amico che trovi dentro la macchina sembra che possa risolvere i tuoi problemi, insomma. Poi è gratuito, molte volte
4: probabilmente
1: questo non è secondario.
4: No, certo, cominceremo a diffidare dell'intelligenza artificiale quando ad una nostra domanda risponderà 6-7, e secondo me in quel caso
1: c'è la pagina sul Corriere della Sera,
4: c'è la pagina sul Corriere della Sera oggi su 6-7. Vi dico solo questo, cioè, capite?
2: Ma
4: è importante,
1: voglio dire, Elvira Serra, chi è andata a intervistare Patrick Bacciolo,
4: il nostro Patrick.
1: Ma io voglio dire,
2: dobbiamo essere orgogliosi di questo,
1: certamente,
2: ma
1: certamente.
2: No, perché vabbè, 6-7, per chi non lo non conosce, vogliamo spiegare cos'è 6-7.
1: No, quando arriva Mattia, facciamo fa 6-7.
4: Io facciamo
1: fare,
2: no,
4: video.
2: Sì,
4: dobbiamo.
2: No.
1: Anni
2: io
1: di giornalismo
2: oppongo.
1: Buttati così.
2: 6-7.
1: Scusate, l'ha fatto il Papa dalla Papa Mobile.
4: Più volte, anche dalla Papa Mobile ad Acerra, in quel momento l'ha fatto durante un'udienza privata, anche sollecitato da una persona, 6-7. Quindi immaginate Leone XIV che fa 6-7.
1: Che brutta immagine, ragazzi.

0: con questa Viaggi. Con loro non sei solo.
1: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
3: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
0: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
6: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora lo andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
9: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
10: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
9: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
10: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
9: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
10: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
23: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Stop that.

0: crossing-italia.it.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamma mia, quanti ricordi, Frank Sinatra. Lo sapete dove l'abbiamo visto il Riccardo?
1: Sì.
0: Al Palaghiaccio di Marino.
1: Ragazzi, 24 agosto 1991, recuperato adesso la data.
2: Ripeti, Palaghiaccio.
1: Eccolo qua.
0: Cioè, Frank Sinatra dice dove andiamo, io posso fare Las Vegas, New York, al Palaghiaccio di Marino.
1: Ha tenuto subito a specificare che non era ancora nato.
2: Nel 1991.
0: Sì, sì. Però al Palaghiaccio di Marino, grande successo.
1: Ma fu pieno, ma fu una cosa, un evento straordinario. Ma perché mi prendete in giro?
0: No, perché mi fa ridere che un personaggio così vada a suonare al Palaghiaccio di Marino.
2: A me fa ridere la faccia seria di Riccardo.
1: Ragazzi, io me lo ricordo ancora con un'emozione difficilmente gestibile.
2: No, hai ragione.
0: Mamma mia. Allora, buongiorno direttore.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Molti ascoltatori ti chiedono come

0: aperto di spiegare il significato di 6-7. Tu che cosa puoi, che contributo puoi dare a questo dibattito?
1: A me hai fatto impazzire l'altro giorno, perché noi abbiamo questa chat in cui cerchiamo di darci delle idee a vicenda per poter parlare qui al venerdì mattina per fare la pizza surgelata. Riccardo Quaderano ha mandato un messaggio dicendo che il Papa Leone XIV era stato il primo Papa a fare il gesto. E grazie, è per forte che lo fa, poi ti lo doveva farlo.
2: Ancora Benedetto XVI col 6-7.
0: Questa è una forzatura giornalistica, quella di Riccardo.
3: Un pochino,
1: il primo Papa.
3: Il primo Papa. No, nel senso che non so se ce ne saranno altri, questo volevo dire.
0: Che faranno altre cose. Okay. Allora, parliamo di cose più serie. Vai, Imma, oggi...
2: Allora, io ho una domanda per il direttore. Oh, che bello, lo incontro venerdì e posso farmi spiegare che cos'è questa legge elettorale su cui vuole lavorare il governo. Aiutami per favore.
1: Ma non la sa nessuno, volentieri. No, perché uno il venerdì mattina no, io so che molti lettori volevano sapere della cedolare secca, però siccome tu preferisci, allora,
2: così, questione di gusti.
1: Per chi ci ascolta, ci diamo appuntamento con la cedolare secca venerdì prossimo.
0: Venerdì. Nemmeno la rubrica del Sole 24 ore c'è la sta roba.
1: Tasse e tributi. Allora, dicesi. Allora, io ci ho capito poco.
0: Che cos'è?
1: Io
0: un mattarellum?
2: Un porcellum?
1: Un porcellum.
3: Rosatellum?
1: Allora, la cosa, diciamo, secondo me più rilevante, che ha un pochino spiazzato il centro-sinistra, che è quello più evidente, è l'obbligo di mettere il nome del candidato premier.
0: Okay.
1: Questo obbligo riguarda i partiti o le coalizioni, nel senso tu puoi essere il Partito Democratico e mettere che il tuo candidato premier è Elly Schlein, almeno mi auguro, non ne sarei sicuro,
0: però al momento.
1: Oppure sei il Movimento 5 Stelle e dici che il tuo candidato premier è Giuseppe Conte, oppure sei il centrodestra con dentro la Lega, Forza Italia, noi moderati di Lutto,
0: sempre Meloni rimane qualunque.
1: E con Meloni qual è il punto? Che se tu hai il premio di maggioranza che è stato fissato al 42%, cioè se tu raggiungi il 42% poi hai un numero di seggi superiore in dote, di modo che puoi fare una maggioranza che regga poi durante la legislatura, ecco, se tu lo fai come coalizione forse al 42 ci arrivi, ma anche probabilmente. Se lo fai come partito non ci arrivi mai. Quindi ora il campo largo, che non esiste e che non ha un candidato premier, si deve organizzare. Ma non si organizza, perché dice tanto questa legge non passerà mai.
0: Quindi, ok, sperano che non
1: passi. Io poi glielo auguro, ma insomma. Però insomma questa mi sembra la cosa un pochino più rilevante. Poi se vogliamo andare sui collegi unino.
0: No, però è giusto questo, cioè esprimere il candidato premier.
2: Ma anche
0: in questo
2: il
0: momento è la cosa che metterebbe più in difficoltà il centrosinistra. Vabbè. Perché è o Conte o Schlein. Chi vogliamo? Chi volete?
3: Tra l'altro, secondo alcuni giornali di centrodestra, mi sembra di capire che possa esserci addirittura una fronda nei confronti di Elly Schlein, no? Da parte del centrosinistra, comunque nel non indicarla come la leader del...
1: Io penso che se il centrosinistra a un certo punto farà le primarie, vincerà per presumo lei, e quindi sarà lei la candidata. Però insomma questa è la situazione e passerei al prossimo argomento.
0: Allora, il prossimo argomento. Mattia Feltri, tu hai buttato nel secchio dell'immondizia i dischi di De Gregorio, di Henry De Luca, perché oggi interessante pezzo di Maurizio De Giovanni che dice: ma scusate, non è che quando andiamo dal medico noi chiediamo che cosa ne pensa di Trump, il medico o è bravo o non è bravo. Non so se però il parallelismo funziona con l'aspetto culturale
3: artistico
0: di un artista, perché l'artista fa un lavoro diverso rispetto al medico.
1: Ma io penso che abbia totalmente ragione Maurizio De Giovanni, anche se c'è nel suo articolo c'è una cosetta che non è che mi piaccia tantissimo. Allora, Maurizio De Giovanni scrive questo articolo parlando di De Gregori ha detto: non mi piacciono quelli che buttano le verità giù dal palco, quelli che danno lezioni su Gaza, sull'Iran. Io preferisco, diciamo, ascoltare chi ne sa di più, e non mi piace perché tu dalla tua posizione di artista usi la tua posizione di artista per, sottinteso, per prenderti un applauso facile. Mentre Henry De Luca aveva fatto un'intervista a un giornale israeliano per dire: ah, sono sionista, il che significa sionista significa
3: che riconosce lo Stato di Israele.
1: Quindi se vuoi fare due popoli, due stati, devi essere
0: uno
1: sionista.
0: Ci deve essere, certo.
1: Esattamente. E l'altra è: a Gaza non c'è un genocidio. Tra l'altro, la posizione mia, c'è una carneficina, è una cosa terribile, andrebbe fermata. Ora sta succedendo qualcosa di non tanto diverso in Libano, ma non è un genocidio. E qui si aprono fronti infiniti.
3: Certo.
1: Io esprimo naturalmente la mia opinione, certo, non la verità. Biagio De Giovanni dice: perché attaccare questi due artisti che sono stati attaccati in una maniera, diciamo,

0: irrimediabile,
1: inappellabile,
0: perché ma, cioè, un artista è tale.
2: Se ti piaceva De Gregori prima, perché non ti piace? Perché devi buttare i dischi?
0: Poi noi abbiamo detto qui almeno un milione di volte che qual è il problema di un padiglione russo a Venezia? Qual è il problema se Gergiev, che è, non è solo putiniano, è stretto amico di Putin, però è forse il più bravo direttore d'orchestra del mondo, in alcuni ambiti lo è senz'altro, che problema c'è se viene a suonare in Italia? Ecco, io la penso esattamente così e penso che gli artisti valgono per la loro arte più che per il loro pensiero. Non so se vi è capitato mai di incontrare persone che ammirate, poi ci andate a cena e dite vabbè.
3: Mi è mai successo di andare a cena con uno... con un grande personaggio che ammiravo, vedi, è successo.
0: Ma adesso Riccardo ti invita adesso.
1: Assolutamente sì.
3: A cena con Riccardo ci sono già andato.
0: Quindi io no, la penso assolutamente così. Lui dice, Biagio De Giovanni dice, so, Céline è stato un antisemita, ma chi oggi non leggerebbe un libro di Céline? Un sacco di gente, perché non lo legge nessuno, ma insomma, quello che non mi è piaciuto, posso dire, di Biagio. Biagio De Giovanni dice, io poi...
2: Perché lo chiami Biagio?
0: Sì, Maurizio. Perché il grande De Giovanni è Biagio, che è morto da pochissimi mesi, grande filosofo della politica, purtroppo è morto Maurizio De Giovanni, invece bravissimo giallista, come si chiama il suo...
1: ha tante saghe, i Bastardi di Pizzo Falcone, il commissario Ricciardi e tanti altri. Sì, sì.
0: Lui dice, io non condivido per niente la posizione di De Luca e di De Gregori, e poi va avanti, quindi anche un pezzo diciamo coraggioso. Forse avrebbe dovuto spiegare perché non condivide.
2: Non ha motivato,
0: perché non ha motivato.
3: A me sembra comunque che in queste situazioni iniziamo a seguire solo chi la pensa esattamente come la pensiamo noi. Cioè, proprio non ti piace ciò che pensa De Gregori. È un'opinione diversa. Perché doverla eliminare solo in quanto diversa rispetto alla tua? Quindi vogliamo replicare noi stessi le nostre idee in tutto ciò che ci sta intorno.
0: Cara Irma, questo si chiama bias di conferma.
3: Esatto.
0: O bias, quelli che diciamo. Beh, per esempio, gli algoritmi dei social.
3: Certo.
0: Funzionano esattamente così
1: funzionano, è
0: quindi
1: vero.
0: Ti propongono,
1: ti portano nella tua bolla.
0: Tu pensi una cosa e non ti daranno mai l'opinione diversa. Ma
2: per quello che non sono d'accordo, non sono stato d'accordo con l'intervista di Veltroni all'intelligenza artificiale, perché non ti poteva dire nient'altro che quello che volevi tu, e quindi non lo so.
3: Non è proprio
2: noi,
3: così,
2: sì,
3: dai,
2: beh, amici
3: no.
2: Miei,
0: non è neanche tanto diverso. Io sono d'accordo con Locatello, con Andrea.
1: Va bene.
2: Come avete affrontato su Huffpost Sinner? Avete dato la notizia così o avete anche voi un aspetto psicologico, medico, caldo scientifico?
0: Allora, noi siamo un giornale piccolo, quindi cerchiamo di non andare dove non siamo specializzati, quindi noi non abbiamo un giornalista che sa tanto di tennis, quindi non abbiamo dato soltanto la notizia. Quello che mi ha fatto un pochino impressione è che stamattina dicono bisognerebbe chiudere, visto, cioè tu cerchi, a proposito di bias di conferma, che è una cosa leggermente diversa, ma non tanto, cerchi di modificare le regole in base a dove le regole hanno fatto il danno tuo, in questo caso di tifoso di Sinner. Noi abbiamo una vita che giochiamo gli slam tutti all'aperto, ci sono stati spesso tennisti che poi hanno fatto fatica, l'ultimo è stato Medvedev due giorni fa. Quindi ora, siccome Sinner, mi sembra un po'
2: dici troppo.
3: Non è stato solo
2: poi
3: Sinner, no? Forse in questo torneo sono stati diversi ad aver Djokovic, Mencic,
0: sì, ma è come
3: altri,
0: dire,
3: no?
0: siccome soffrono, allora togliamo una salita dal Giro d'Italia. Il Giro d'Italia prevede le salite.
2: Io non lo sapevo, ma Imma e Riccardo mi hanno fatto notare che al chiuso è un'altra partita.
1: Beh, un altro
2: credo,
1: tennis.
3: Cioè, il gioco è cambiato.
0: È un altro tennis in cui Sinner è ancora più favorito.
1: Anche lì. Vabbè. Ci sentiamo dopo anche per pizza surgelata e la nuova puntata, tra l'altro, è già su tutte le piattaforme e sul sito di Huffpost. Grazie Mattia Fetti.
3: Grazie.
2: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Stiamo vedendo le immagini drammatiche dell'esplosione del razzo Blue Origin, il razzo di Jeff Bezos,
1: del padrone di Amazon,
0: che è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo. Per fortuna non c'è stato nemmeno un ferito, dentro non c'era nessuno.
1: Un mezzo miracolo. Tra l'altro la Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un'anomalia.
2: Capita.
1: Si è visto pure Roma. C'è stata un'esplosione. Ed è un punto, se vogliamo, a favore di Elon Musk, che invece ha l'altro progetto, quello SpaceX, per quanto riguarda la corsa allo spazio.
0: Che non finisse così a esplosione, diciamo.
1: Ricorderete che un po' di tempo fa su questa navicella Blue Origin salirono 5 donne, se non sbaglio.
2: Sì, tra cui Katie Perry e l'attuale moglie proprio di Bezos, Laura Sanchez, se non ricordo male il suo nome.
1: Per fortuna quella volta tutto andò secondo le previsioni. Stavolta però evidentemente per Blue Origin ci sarà qualcosa da rivedere nei prossimi esperimenti.
2: Sì.
1: Perché
2: la portano dal carrozziere.
0: Devi fare un richiamo, come per la macchina. L'esplosione è l'ultima battuta d'arresto per la società di Bezos. Il mese scorso il suo razzo New Glenn aveva fallito la missione di portare un satellite per le comunicazioni nell'orbita corretta, dando il via a un'indagine. Questo ci rende consci del fatto che i rischi rimangono molto alti in qualunque missione, e che quindi non è detto che con la tecnologia, l'avanzare, il passo con i tempi, i razzi che atterrano da soli, avete visto l'incredibile razzo che si riporta sulla rampa di lancio da solo, come se fosse un video al contrario, no? E invece è proprio pura verità.
2: Ma sei proprio saggio, sai, oggi.
0: Ma oggi, ragazzi,
1: mi sembra un programma sta distillando perle di saggezza.
2: Troppo per noi.
0: Ma
2: vogliamo
0: prendere una pausa?
2: Ma prendiamo questa pausa. I had no choice but to hear you. You stated your case. Diamond.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner. A scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Italiana del pet food.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona, di Ezio Mauro. Da domani, in edicola con Repubblica.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. L'Unione Europea prepara sanzioni mentre la NATO condanna Mosca. Un drone russo si è schiantato su un palazzo in Romania. Antonio Cristiano.
14: È successo durante un attacco alla regione di Odessa, dove Mosca ha colpito anche una nave mercantile turca, ferendo 2 membri dell'equipaggio. Uno dei droni russi è entrato nello spazio aereo rumeno, vicino al confine con l'Ucraina. È stato seguito dal radar fino alla città di Galaz e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio, ha spiegato il Ministero della Difesa di Bucarest. 2 persone sono rimaste ferite. Non è la prima volta che velivoli russi violano lo spazio aereo di un paese NATO, è già successo ad esempio in Estonia e Polonia. Per la Romania l'incursione è una grave e irresponsabile escalation. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, scrive su X: Mosca ha superato un altro limite.
13: Trump parla di una finestra temporale limitata per raggiungere un accordo con l'Iran. Secondo il presidente americano, Teheran è in una posizione di debolezza militare e questo offre agli Stati Uniti maggiore forza nei negoziati. L'obiettivo principale resta impedire all'Iran di sviluppare capacità nucleari militari. E in un evento pubblico il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato: prima avevamo il 50% di Gaza, ora siamo passati al 60%, ho ordinato di passare al 70%. Il razzo New Glenn della compagnia spaziale Blue Origin è esploso durante un test a terra in Florida, nessuno è rimasto ferito. Il fondatore Jeff Bezos ha parlato di una giornata difficile, ma ha assicurato che l'azienda individuerà le cause del guasto e riprenderà i voli. L'incidente però rappresenta un serio ostacolo per il programma spaziale della società. Blitz contro il clan della Magliana, smantellata una rete che collegava narcotrafficanti sudamericani, clan albanesi e gruppi della criminalità organizzata romana. 7 le ordinanze di custodia cautelare. Tra gli indagati Sergio Gioacchini e Roberto Caputo, capi della Magliana che secondo le intercettazioni progettavano omicidi contro esponenti di clan rivali e cercavano armi da guerra per compiere agguati. E siamo al tennis, un Roland Garros senza Sinner. Il tennista azzurro ha avuto un malore mentre giocava con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, ha provato a riprendersi ma alla fine ha ceduto la gara all'avversario. Vanno avanti Arnaldi, Cobolli e Berrettini, che su quello che è successo a Sinner risponde in inglese che quello che è accaduto non è così raro, è successo a tanti giocatori, ma quello che Sinner ha fatto nelle ultime settimane non è mai successo ed è incredibile. Sono sicuro, dice, che tornerà presto in pista e mostrerà il grande campione che è. Sentiamo le sue parole.
0: What happened to him? It's

0: It's not that rare. It happened to a lot of players. What he has done in the last weeks never happened. That is unbelievable. What today happened, you know, just I'm sure he's gonna be back on track and he's gonna show again the great champion. And
1: così Berrettini alle 10 torna a Capital News.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Terence Trent D'Arby alle 9:07 minuti. Inizia da qui l'ultima ora di The Breakfast Club. Inizia con il secondo sport più seguito al mondo dopo il calcio.
1: Il secondo sport di squadra più seguito al mondo, è vero, ed è il cricket. E noi abbiamo scoperto che anche l'Italia è una nazionale che può togliersi delle belle soddisfazioni, come quelle che si è tolta recentemente.
0: Tutti gli sport meno che il calcio.
1: Tranne il calcio. Sul calcio.
2: Sull'est andiamo allora, capito. Almeno c'è modo di parlare di altro.
1: Esatto. Abbiamo fatto un figurone anche ai mondiali. C'è stata una vittoria storica contro il Nepal. Di questa nazionale fa parte un ragazzo che ha una storia tra l'altro molto particolare, perché lui è venuto in Italia da giovane, faceva tutt'altro fino a un po' di tempo fa, perché si occupava di pizza a Lucca, era un pizzaiolo, poi ha fatto le fortune della nostra nazionale, adesso gioca in Inghilterra in una squadra di grande spessore. Noi vogliamo farci raccontare un po' la sua storia. È Krishan Kalugamage. Ciao Krishan, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, intanto com'è la nazionale italiana, dove è arrivata? Come ci siamo piazzati, come stiamo andando?
3: Ai mondiali eravamo tipo il 26esimo nel ranking, e al mondiale c'era 20 nazioni e siamo arrivati 16esimo, 17esimo.
1: Assolutamente.
2: Quindi un ottimo risultato.
3: Storica mondiale, sì.
2: Certo,
3: sì,
2: certo.
1: Certo. Senti, com'è composta questa nazionale? Perché in realtà poi di italiani nati in Italia o comunque diciamo appassionati di cricket non eravate proprio tantissimi, no?
3: Sì, sono tanti oriundi.
1: Sì.
3: Che ci sono 6-7 australiani, che loro origine comunque è italiana, perché sono i loro genitori erano italiani e sono trasferiti in Australia molto tempo fa, i nonni, okay. Quindi hanno doppio passaporto. Poi ci sono altri 3 sudafricani, un inglese, comunque tutti hanno passaporto italiano.
1: Certo, ovvio, sì.
2: Ecco, ma prima di arrivare ai mondiali e prima quindi del tuo grandissimo successo anche professionale e personale, ma com'era giocare a cricket in Italia? Perché non mi sembra che ci siano anche le infrastrutture giuste.
3: Sì. I primi tempi che sono venuto in Italia non ho trovato una squadra. Ho praticato un po' atletica per i primi 5-6 anni, poi dopo finalmente ho trovato una squadra e da lì ho iniziato a giocare di nuovo. Però sì, è vero, perché non abbiamo strutture adatte per giocare cricket, perché i campi veri non abbiamo. Però il cricket sta sviluppando anche pure in Italia, adesso anche alle scuole stanno insegnando, quindi dopo mondiali hanno visto tutti che anche in Italia gioca a cricket, quindi adesso
1: certo, è in espansione. Che...
0: Ma si può giocare al parco, sì, così liberamente, o servono delle attrezzature particolari oltre la mazza?
3: No, al parco si può giocare, ma non quello che non con la palla dura che giochiamo noi.
1: Certo.
3: Sui parchi giocano con tennis ball, tipo
1: con la pallina da tennis, sì, che è più leggero.
3: Il nostro la pallina è molto più dura,
1: certo,
3: più pericolosa giocare ai parchi.
1: Senti, per chi non lo sapesse, Krishan, vuoi dirci quanto può durare anche una partita di cricket?
3: Allora, i mondiali che abbiamo fatto sono 3 tipi di formati. Il mondiale che abbiamo fatto dura diciamo 3 ore e mezzo,
1: certo.
3: La seconda dura tipo 5-6 ore, la terza dura molto di più.
1: Anche giorni, no? Vero, anche giorni.
3: Sì, giocano per 5 giorni, ecco. Tipo 6-7 ore al giorno e giocano così per 5 giorni.
1: Poi vi lamentate del caldo, degli sport, vedi che stressano.
2: Sì. Abbiamo parlato di...
0: Ma tu hai abbandonato la tua attività di pizzaiolo?
3: Per adesso sì, perché sono trasferito in Inghilterra per giocare in un club però quando torno in Italia magari sì, perché comunque non mi piace come lavoro.
0: Cioè, ma è un, cioè, prendi uno stipendio, è uno sport ben pagato?
3: Allora, se giochi in un livello alto tipo in Inghilterra sì, puoi avere un contratto buono, però adesso io sto giocando un po' a livello un po' più basso e spero di andare in un club più grande in Inghilterra, magari, e continuare con la nazionale italiana e andare ai mondiali tra 2 anni in Australia.
2: Ecco, ma ci racconti cosa è successo dopo il mondiale, dove, dimmi se sbaglio, avete anche fatto una vittoria molto storica contro il Nepal, quindi insomma cosa è successo dopo? Sei tornato in Italia e ti hanno chiamato subito dall'Inghilterra?
3: Allora, sì, dopo la

0: Storica vittoria dell'Italia è stato una qualcosa di incredibile perché la prima partecipazione per l'Italia ai mondiali e nessuno se l'aspettava una vittoria dell'Italia. Quindi sì, quando sono arrivato in Italia ho avuto un po' di offerte dall'Inghilterra che qualcuno mi ha visto
1: Ma certo,
0: giocare
1: e giocare bene.
0: e mi hanno voluto qua e ho detto sì,
1: Certo.
0: è una grande occasione per me giocare a cricket.
1: Assolutamente sì.
0: Lasciare lavoro, sì.
1: Senti, Christian, è vero che tu e il tuo compagno di squadra, Marcus Campopiano, siete quelli che state insegnando l'italiano a tutti gli altri in squadra e mi dicono che tu sia anche particolarmente severo quando devi riprendere qualche... È
0: No,
1: così?
0: dai, sì, cioè, noi parliamo italiano e inglese, tutti e due un
1: Sì.
0: mix nella squadra. Sì, alcuni non parlano molto bene italiano, alcuni sì. Quindi sì, se qualcuno mi chiede delle cose io insegno, però sì, sono simpatici.
1: Ok, un altro
0: Sì.
1: ruolo quindi per il nostro Cristiano, che ricordiamo esulta come Lautaro Martinez. Questo poteva fare Ma quindi sei
0: piacere agli
1: interista?
0: interisti. Sei interista,
1: Sì.
0: Cristiano?
1: Ah,
0: Ah, ok.
2: Forza, grandissimo, uno di noi.
0: Sì, è un
2: Cristian,
0: idolo per me.
2: lanciatore della nazionale italiana di cricket.
1: Grazie,
2: Grazie,
1: è stato un
2: Cristiano.
1: piacere. Un abbraccio
0: Grazie,
1: infinito,
0: grazie a voi.
1: grazie. Ciao,
0: Grazie,
1: bocca al
0: grazie,
1: lupo. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: musica ribella alle 9:18. Qui ce abbiamo una ribelle.
1: Ecco. Sapere chi è? Mi piace
0: ribelle. Sì, è lei.
2: Subito
0: direttamente.
2: Stavano nascendo quasi dei problemi di ordine pubblico sul fatto che non fosse ancora arrivata la rubrica di Imma.
0: La ladra dei Twitter. Potremmo chiamarla così.
1: E sono esattamente questo. Purtroppo sono una ladra.
2: Vai a pescare.
1: Tutto ciò non è frutto della mia creatività.
2: Però è frutto di una tua ricerca.
0: Tu sei lo chef che va al mercato, prende le materie a chilometro zero,
2: selezionato,
0: però li devi saper cucinare, e tu devo dire sei un artista della cucina.
3: Ma avrei dovuto dirlo io.
2: Ma prendere il rametto di dragoncello da
1: non è sempre facile. Ieri è stato più facile del solito perché i social parlavano di una sola cosa, che era l'eliminazione di Sinna Roland Garros.
2: Pensavo la legge elettorale.
1: Non ancora, ma ci possiamo lavorare. Vi leggo subito questo tweet, quella dei francesi che prima cercano di distruggere gli atleti alle Olimpiadi facendoli nuotare nella Senna e poi fanno una strage di tennisti facendoli giocare alle 12 con 35 gradi. È chiaramente una strategia per conquistare il mondo. Effettivamente gli eventi di sport in Francia, almeno i due che abbiamo ricordato, quindi sia le Olimpiadi che Roland Garros, hanno creato un po' qualche polemica. Sappiamo quella della Senna però è stata straordinaria per certi versi. Questa un po' più drammatica la situazione dei tennisti attualmente con il caldo. Non vorrei che questo inconveniente di Sinner ci faccia rovinare anni e anni di ottimi rapporti, affetto e stima reciproca con i noi e i francesi.
0: Come no? Iniziati con la Gioconda.
1: Intanto vogliamo ricordare che io e Riccardo saremo in Francia quest'estate, no?
2: Sì, saremo in
1: quindi,
2: Francia.
1: Insomma, noi vogliamo assolutamente.
2: Nella stessa regione, peraltro.
0: Incredibile. Percorso
2: però
1: stesse tappe, per fortuna un periodo diverso.
2: Perché per fortuna? Ha voluto aggiungere questo per
1: non
2: fortuna.
1: Non voglio rovinarti le vacanze, non so.
2: Con quella punta di.
4: Non mi toccare, Riccardo.
1: Non mi toccare. Col caldo non sono simpatica.
0: Va bene, d'inverno sì.
1: Ma scusa, abbiamo iniziato questa rubrica piena di complimenti, sei lo chef, finisce così.
0: Ma qui è la professione rispetto alla persona, come De Gregori, cioè c'è l'artista e poi c'è il lato umano che non è così facile.
1: Ti stai arrampicando benissimo sugli specchi. E ora vediamo cosa può inventarsi Zverev per non vincere questo slam.
0: Cioè,
1: Zverev diciamo è il numero 3 al mondo,
2: c'è
1: Djokovic che però gioca pochissimo perché comunque deve ha una certa età e fa fatica a mantenere gli impegni del tennis. Zverev invece sappiamo che ha giocato diverse finali, le ha giocate tutte con Sinner e le ha perse tutte malissimo. Quindi,
0: senza Sinner magari non c'è più.
1: Sembra in questo momento il candidato favorito. Cambiamo argomento, parliamo di Roma, dove circolano moltissimi video di turisti che si tuffano nella Fontana di Trevi. Uno in particolare è successo ieri, una turista sudamericana ha fatto proprio un bagno nella Fontana di Trevi. Ora è stata multata ovviamente, poi fermata e multata. Ma questo fetish per farsi il bagno nella Fontana di Trevi,
0: però vuoi mettere.
1: Puzza di cloro ed è il minimo che si possa dire.
2: Vabbè, quelle piscine.
1: Ci sono le monete sul fondo, e questo non è particolarmente igienico, è una fontana, quindi perché?
2: Perché
1: e ci sono anche milioni di persone intorno che ti guardano. Io veramente è una grande domanda che mi pongo ogni volta che guardo questi video.
0: Poi non puoi dire,
1: ma è divertente.
0: Non lo sapevo perché lì ci sono le guardie, lo sai benissimo, non ti puoi tuffare, però questa ha proprio si è immersa nell'acqua e poi ha cercato
1: facevano i video intorno
0: di convincere i vigili a non fare
1: su cosa come l'ha convinta
2: non che poi voglio dire Anita Ekberg sto bagno lo fece nel 1960 passati pure un po' di anni, no, potremmo anche
0: per
2: accantonare
0: colpa di quel film
2: Fellini
1: secondo immagino che sia per quello. Concludo come notizia, vi dico anche che a Milano il tuffo è stato fatto nei Navigli, un altro posto non noto.
0: Beh, tipo la Senna
1: è proprio come la Senna a Parigi.
0: Esatto.
1: Concludiamo così come abbiamo iniziato. Non credo che anche quello sia poi così confortevole anche all'interno, anche con 35 gradi fuori.
2: Comunque
1: si può andare a casa a farsi la doccia.
2: Si possono fare dei bagni migliori, direi, scegliere delle location.
0: Ragazzi,
2: più a concia.
0: Stanno lavorando per rendere balneabile il Tevere, ve lo ricordo.
2: 80 anni.
0: Ma ci serve o non ci serve
2: questo Tevere balneabile?
1: Io non so se mi convincono a fare il bagno nel Tevere.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma

0: Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: di felicità.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ultima parte di The Breakfast Club con Riccardo Imandrea. Ricorderete la questione dei due professori dell'Istituto Tecnico di Parma che erano stati aggrediti, picchiati comunque all'esterno dell'istituto da tre studenti. Ne era nata una polemica infinita, soprattutto dopo l'intervista a uno di questi due docenti che aveva detto: io non li denuncio perché secondo me non sarebbe educativo. E questo professore si era un po' scagliato anche contro il ministro dell'istruzione Valditara, dandogli dell'incompetente, perché Valditara invece aveva detto basta con le giustificazioni, dobbiamo intervenire duramente. Il ministro Valditara è stato intervistato sulla questione questa mattina dal Corriere della Sera e lui invece ribadisce di voler adottare la linea dura, accusando questi professori di un errore, insomma di un atto sbagliato nel non aver denunciato questi ragazzi, che ricordiamo sono stati comunque dal punto di vista disciplinare dell'istituto sospesi per 30 giorni e presumibilmente saranno anche bocciati, anche alla luce dell'inevitabile insufficienza in condotta che porterà a questo provvedimento.
1: Sì, dice Valditara in questa interessante intervista sul Corriere: penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di un'aggressione, che ha voluto accettare il loro linguaggio e che aggiunge di non volerli denunciare, non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare. Sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c'è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. Da ministro, ma anche da genitore, non posso condividerlo.
2: Allora, secondo me il discorso fatto dai professori non era quella di banalizzare, certo, il gesto fatto. D'altra parte però credo abbia ragione Valditara quando in una parte di questa intervista al Corriere dice anche che non è tanto l'essere ferito o andare in ospedale che poi deve essere il motore per fare una denuncia, perché all'interno della precedente intervista il professore sottolineava diverse volte che lui non era stato aggredito in prima persona e che anche il collega non aveva riportato ferite. Il gesto violento resta a prescindere dai danni fisici arrecati e che comunque è stato di un certo spessore, perché qui abbiamo una persona che ha inseguito un professore, l'ha spintonato, insomma, a prescindere poi da quali siano stati i danni. È chiaro che le loro posizioni, del professore e del ministro, sono agli opposti, anche perché il professore ha dato dell'incompetente poi al ministro Valditara.
1: Sì, si è ribaltata la situazione, no? Sì. Cioè non ha accusato i ragazzi, il professore, ha accusato il ministro.
0: Esatto, infatti c'è un passaggio in cui proprio Valditara respinge, ovviamente rispedisce al mittente queste accuse di incompetenza da parte del professore di Parma, e poi l'intervistatore gli chiede: ma a questo punto sarà lei a prendere qualche provvedimento verso il docente o la scuola? La risposta di Valditara è molto chiara, dice: no, non lo querelo, sarà però l'ufficio scolastico regionale a valutare il da farsi.
1: Sì, è tornato poi sul termine umiliarsi, no? I ragazzi, il ministro aveva parlato di umiliazione degli studenti e lui risponde: ho usato umiliandosi al riflessivo, non nella forma attiva umiliare, aggiungendo subito dopo prendendosi la responsabilità dei suoi atti, che è l'essenza del messaggio cristiano. Comunque, dice il ministro, la sospensione per i ragazzi c'è un primo passo importante, perché ora la scuola non lascia più a casa gli studenti ma prevede attività di cittadinanza solidale che costituiscono un programma rieducativo. Anche simbolicamente il gesto di uno studente che prende a cinghiate un professore ha necessità di una risposta senza equivoci, per quello che dice secondo me il

0: professore ha sbagliato a non denunciare, dice che ha parlato con la docente, però sì, insomma, quelli poi sono atti personali, insomma, no? Ognuno decide di, poi di
1: sì,
0: agire
1: deve essere
0: come
1: libero
0: vuole.
1: Di agire esatto come preferisce. In questo caso non si procederà come denuncia, chiaramente il dibattito resta, e ciò che noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di rappresentare, chiedendosi: ma il procedimento giudiziario è qualcosa che permette ai ragazzi di capire la gravità del gesto, oppure, come dice il professore, ci sono altre strade?
0: Ma il professore dice è lo Stato che deve agire, non sì, la querela di parte per me non deve esistere. È un po' particolare come tipo di atteggiamento. Le immagini hanno reso pubblica una situazione che magari sarebbe stata solo raccontata, certo, no, sui giornali, descritta, ma che invece evidenzia la sua drammaticità proprio dalle immagini.
2: Per il ministro Valditara comunque la sanzione, un'eventuale sanzione di quella di cui parlava poco fa Imma, non distrugge il futuro dei ragazzi, ma serve a far maturare la persona. Questo è il punto di vista del ministro Valditara, che come abbiamo sentito non procederà personalmente nei confronti del docente o dei docenti, perché nessuno dei due aggrediti ha deciso di denunciare i ragazzi, ma lascia appunto alle regioni, alla regione eventualmente procedere nei confronti dei docenti e della scuola.
0: Lui critica questo eccessivo giustificazionismo, no? L'abbiamo parlato, ci siamo divisi anche noi qua su questo.
1: Non so se definirlo in questo modo, ecco, però.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: ha ragione Valditara, bisogna fare una punizione esemplare per far capire che c'è un limite che non deve essere valicato. Allora io poi Alessandro, che sono stato varie volte rimandato e tutto quanto, però non ho mai fatto certe azioni del genere. Sapevo che il professore andava rispettato e invece adesso non si rispetta più nulla. Alessandro Velletri.
1: Io non faccio una questione di adesso o ieri, questo può succedere sempre.
2: È intervenuto addirittura il ministro Crosetto che dice: spero che vengano puniti seriamente, tant'è che il provveditore di Parma Andrea Grossi, commentando proprio anche le parole di Crosetto, ha detto: la scuola deve educare, non sanzionare, è un fatto grave ma non è giusto enfatizzarlo più di tanto dal punto di vista degli aspetti fisici, non abbiamo notizie di ferite, dal punto di vista simbolico è grave perché ci dice che abbiamo contesti educativi molto difficili. Tra l'altro nell'inchiesta spunta un secondo video che, secondo l'avvocata che difende tutti e tre i ragazzi, dice potrebbe essere utile alla difesa.
3: Addirittura. Quindi insomma adesso
2: che cosa ci sarà in questo video?
3: Per eventuali sanzioni serve la triage, quello che si fa al pronto soccorso.
1: Vabbè, è giusto che l'avvocata faccia il suo lavoro.
3: Certo,
1: d'altra parte non c'è alcun rimprovero di professore che possa giustificare un atto violento di questo tipo. A prescindere dai feriti.
4: Io sono 13-14 anni che insegno, sono entrati troppo i genitori a scuola, abbiamo tolto troppo il potere educativo e come figura di riferimento agli insegnanti. Tutto questo provoca uno screditare il nostro ruolo e con il tempo è normale che succedano queste cose. Prima non capitava, l'insegnante era come un genitore.
2: Non lo so.
3: Senti, non è sbagliata questa cosa.
2: Io sono stato vittima di bullismo, non sono finito sui giornali, però tutto qua esisteva.
1: Beh,
2: anche prima, ragazzi.
1: Che vuol dire? Non era tutto lo stesso modo. E poi il discorso, tante volte io non penso di poter paragonare atti singoli di bullismo a certe situazioni che noi vediamo oggi. Non sono paragonabili.
2: Atti singoli, spero anche questi,
1: però,
2: Caraimma.
1: No, non è paragonabile, Andrea.
2: Amplificati dai cellulari che noi non avevamo.
1: Perché un conto
2: le
1: è...
2: prendevamo e quando tornavamo a casa i nostri
3: genitori. Il resto.
1: Mi sembra una banalizzazione di un tema estremamente
3: succedeva davvero.
1: Non è assolutamente così. Però, lo sai che su questo sono molto sensibile.
2: I genitori cosa dicono? Chiede Floriano, dice: sì. Ma che cosa dicono i genitori? Nulla, al momento nessuno. Non è che è diventato un caso di cronaca internazionale. Cioè,
3: no,
2: i genitori non hanno parlato e adesso è tutto in mano agli avvocati.
3: Però non sarà vero che si sarà tolta un po' di autorità e autorevolezza quello
1: senza
3: del docente.
1: Dubbio.
3: Perché
1: ma io
3: è vero
1: continuo
3: questa
1: a ricordarvi
3: cosa,
1: che forse i primi ad averlo fatto sono gli adulti. E quando noi parliamo di come si comportano i ragazzi, dimentichiamo questo aspetto qui, che ad aver fatto perdere autorevolezza agli insegnanti sono prima di tutto i genitori che contestano pure i voti a
3: che
1: scuola.
3: Che vogliono sostituirsi agli insegnanti.
2: Mi dispiace dare ragione a Imma, ma Imma ha ragione.
3: È un aspetto,
2: cioè, se il comportamento dei genitori è irrispettoso nei confronti degli insegnanti.
1: Ma questo anche nell'ordinarietà, non soltanto in un caso grave come questo, no? Tutti avranno almeno parlato una volta con un insegnante che va detto: non posso dare un 4 o un 5, altrimenti mi chiama il professore, il genitore, chiedendo spiegazioni.
2: Siamo?
1: Questa
2: poi
1: questo è un grandissimo
2: domanda, no?
1: Altro discorso al quale io ho una risposta che Riccardo Quadrano non vuole sentirsi
3: più,
1: dire,
3: basta,
1: quindi
3: basta.
1: Non la dirò. Non
3: mi pronuncio più su questo.
2: È giusto,
3: basta.
2: È giusto. Va bene, respiriamo tutti insieme e ci godiamo questo grandissimo pezzo dei Coldplay.
3: Esatto.

0: C'è un altro aspetto che divide le forze politiche, non è solo la legge elettorale, ma è la porchetta.
1: La porchetta,
2: no,
1: sì.
2: No.
0: È vero,
2: io non ci voglio credere.
0: Allora, la porchetta, sì, sì. È la battaglia a colpi di porchetta che si svolge in Umbria. Il problema qual è? Che porchettiamo, che è uno storico festival delle porchette d'Italia, si era sempre svolta a Gualdo Cattaneo. Da quest'anno invece si è spostato in un'altra cittadina che secondo alcuni ha più fascino, che è Todi. Da lì, dice, dal 22 al 24 maggio a Todi c'è stato un vero e proprio boom con oltre 30.000 panini venduti ed è diventato un caso politico, perché dice: ma noi di Gualdo che ci siamo? Intanto è che hanno organizzato a Gualdo una contro porchettata che si chiama Perché sì, Perché sì.
1: Bello, Perché sì, non è male,
0: no, capito. Nello stesso posto dove fino all'anno scorso si teneva. E insomma, i sindaci quindi litigano: ah, porchetta la dovete mettere qua, la dovete mettere là. Insomma, anche in questo caso è stato un successo. E quindi dovunque vai, non so se voi la amate, che rapporto avete con la porchetta, la, insomma, che strettamente non si vede in tutta Italia.
1: Non ne mangio spesso, mi è capitato. Tra l'altro, nel forno che ogni tanto frequentiamo per la nostra colazione, e al quale vi invito oggi per la colazione.
2: Ma grazie, accetto l'invito.
0: Sì, perché devo andare in farmacia, bravo.
1: Molto bene. Per ci sono dei succulenti panini della porchetta, molto bellissimo, alti bellissimo. E anche particolarmente difficili da mangiare, perché vengono farciti anche con altri ingredienti.
2: Devo dirti,
0: sì,
2: Riccardo,
0: non
2: che
0: mai un ingrediente,
2: mentre bevo il ginseng, l'odore della porchetta, il panino alla porchetta,
0: è una cosa sola che batte
2: mi
0: il
2: crea
0: panino.
2: Un po' di confusione.
0: La pizza bianca con la porchetta?
2: Sì. Scusate, no, parliamo di ciò che Elisa Lancia ha scelto per noi: la pizza bianca con patate farcita di porchetta.
1: Lì voleva
0: è la miseria record
1: in crosta di patate come l'orata.
3: Yesterday my life was filled with rain, sunny

0: se la legge elettorale si chiama Porcellum, ti pare che non ci può essere un Porchettellum?
1: Un porchettellum. Prima o poi
2: speriamo che non ci sia. Non porta bene questo nome.
1: No. Sergio Martelli, siamo Sergio... ringraziamenti.
0: Martellum.
1: Il Martellum, certo.
2: Vai, con Elisa Lancio è complicato, eh?
1: Elisa Lancio è complicato, sì. Cancellum. Simone Di Gregorio, questi sono solo ringraziamenti, niente, diciamo, virate sull'elettorale. Adesso arriva il mezzogiornale, noi torniamo lunedì, dalle 7 con The Breakfast Club. Vi auguriamo un bellissimo weekend.
0: Ciao!
2: Ciao! Ciao.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
10: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere così? Le persone sordocieche

0: ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Le notizie delle 10, buongiorno da Antonio Cristiano. La Romania ha convocato l'ambasciatore russo dopo lo schianto di un drone di Mosca su un palazzo al confine con l'Ucraina. Due i feriti nella città di Galaz. Il drone arrivava dalla vicina regione di Odessa, dove era in corso un attacco. Per Bucarest l'incursione è una grave e irresponsabile escalation, allertata la NATO. L'esercito israeliano invece ha sparato contro un aereo civile pensando fosse un drone. Dei velivoli non identificati erano stati segnalati ai militari su Beit El, nella Cisgiordania occupata. Nella stessa zona era stato dirottato il traffico aereo in arrivo all'aeroporto di Tel Aviv e per questo sono stati sparati dei colpi verso l'aereo. Non ci sono notizie di danni o feriti. Il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin è esploso durante un test in Florida. Nessuno è rimasto ferito, ma l'incidente è un serio ostacolo per il programma spaziale della società. Silvia Mobili.
8: È davvero un brutto stop per l'azienda fondata da Jeff Bezos. Il gigantesco razzo è esploso sulla rampa di lancio di Cape Canaveral durante un test a terra dei motori. Si è vista una grande palla di fuoco, ma non ci sono stati feriti. Si parla di una anomalia tecnica. Bezos ha definito la giornata molto difficile, promettendo però che Blue Origin tornerà a volare. Già ad aprile era fallita una missione orbitale. New Glenn, il vettore alto come un palazzo di 29 piani, progettato per competere con i razzi di SpaceX, avrebbe dovuto lanciare 48 satelliti, sfidando così la rete Starlink del rivale Elon Musk, che via social ha voluto commentare l'esplosione di oggi, con una frase che molti hanno interpretato come ironica. Davvero sfortunato. I razzi, scrive, sono difficili.
7: In corso lo sciopero generale dei sindacati di base, ritardi e cancellazioni per treni sia ad alta velocità che regionali. Lo stop ai treni andrà avanti fino alle 21. A Milano limitate alcune linee della metropolitana. Possibili conseguenze anche su scuola e sanità. Prossima edizione di Capital News alle 11.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene. perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Radio Capital, dal 1996. Solo bella musica.
1: Mamma mia, belle, che è su mezzogiornale.

0: together.
1: You are still my brother. Hey brother.
2: Hey bro o fra. Adesso è tutto così, o bro o fra. Se i ragazzi tra di loro si chiamano
3: più spesso bro.
2: Bro,
3: devo
2: sì,
3: dire. Poi magari fra o fra.
2: Oh, bella
3: fra. Fra è un po' più un rapper, però bro è veramente. Bro. Io ho anche gente di 57-58 anni che mi chiama bro.
2: Ah, sì?
3: Sì, c'ho uno in particolare. Saluto l'amico Gigi che quando mi scrive per giocare a tennis mi fa: "Ehi bro, domani a TP?" Che sì. Vuol dire: "Ciao Stefano, avrei piacere di giocare con te domani a tennis."
2: TP addirittura.
3: No, a TP è sinonimo di andiamo in campo a giocare.
2: Ah, ecco.
3: "Ehi bro, domani a TP."
2: Vabbè, senti, io posso chiamare Fra, chef blues, mi sento più a mio agio. Frate, metti la sigla.
3: Vai, Fra.
4: Il mezzogiornale.
5: Vuoi qualcosa di forte?

0: Stefano Melocaro, Benny.
1: Buongiorno, buongiorno Benny, buongiorno, sì, buongiorno, buongiorno.
0: Il mezzogiornale dove la il non fa la differenza.
1: No.
0: No, perché può essere chiamato anche la mezzogiornale. Ma noi certo, va bene uguale. Noi
1: siamo anche, anche egli mezzogiornale.
0: Sì, tu, no? In qualsiasi modo, il là, egli lei.
1: Perché non saluti anche la gentile signorina a fianco della Moretti?
0: Perché semplicemente non mi ricordo il nome.
1: Io lo manco io, però adesso ci aiuta Giulia. Giulia, come non ricordare? Giulia, utilissima.
0: Scusa, cioè, siamo due rincoglioniti. Perché
1: però tu, Giulia, fa parte del tuo stage il fatto di venire a contatto con età diverse, che purtroppo non...
0: L'Italia pende dalle tue labbra, Stefano,
1: sì,
0: perché...
1: Non si parla d'altro, non si aspetta... Io non pensavo, dico subito, di vivere abbastanza per vedere le prime quattro pagine del Corriere della Sera.
0: Della sera, non
1: dalla due, ovviamente in prima pagina c'è una foto di Sinner che suda. Poi quante sono? Una, due, tre, quattro,
0: cinque. Ah no, perché vabbè, una è la pubblicità dell'orologio.
1: Le prime quattro pagine scritte del Corriere della Sera sull'analisi del colpo di calore e della sconfitta di Sinner.
0: Non che nel mondo non succedano altre cose, anzi purtroppo ne succede.
1: Sì,
0: Però ti ha scritto? Ti ha mandato un messaggio?
1: Yannichino?
0: Sì, voi siete amici.
1: No, saremo dopo la... No. Separazione. Io sono per la separazione delle carriere.
0: Ma tu hai provato a mandargli un messaggino a dire oh, ma dai, ti riprenderai, sarai più forte di prima.
1: Ma io il massimo, diciamo, sai come si dice, i gradi di separazione? Io non, ovviamente, sì, ma chi ce l'ha il numero?
0: Non ce l'hai proprio.
1: Io ho il numero per... Parlo con Bagnozzi, che è il suo allenatore.
0: Ah, il suo allenatore, certo.
1: Ma in un caso del genere non è proprio no.
0: Ma vabbè, insomma, comunque questo colpo di calore, questo sciupum, vedi che succede anche agli atleti, quindi cari amici e care amiche, se vi sentite un po' così in deficit,
1: se state comprando il Polase questi giorni pensando che è il magnesio, che è quello che facciamo, ecco, sappiate che succede anche ai grandi,
0: anche agli atleti.
1: Lui storicamente soffre il caldo e ieri ha avuto questo crollo. Diceva, amici miei, mi hanno detto, ma è stato in campo per rispetto del pubblico? No, amici, è stato in campo perché ha sperato fino all'ultimo istante di ritrovare quel po' di energie, quel quarto d'ora di energie che gli potessero servire per finire il match a suo favore. Ma
0: non ce l'ha fatta.
1: Il crollo è stato era 6-2, 6-3, 5-1.
0: Sì, gli mancava un game,
1: mancavano
0: per
1: 4 punti. Finito, non si è più retto in piedi.
0: Io dico una cosa. Prego. Questo è un motivo in più per cui dovremmo chiudere le partite degli slam dopo 2-7. È inutile allungare. Aveva già vinto, 6-2-6-1, ma che cazzo?
1: Non è per niente una cattiva riflessione.
0: Cosa allunghiamo a fare sto brodo? Cioè,
1: ma non, come dicono molti, spostare la distanza degli slam sui 2-set su 3. No! Ma la regola dovrebbe essere, senti qua, tipo golden goal, tipo silver goal, golden goal. Cioè, se i primi due set, si gioca 3 su 5, ma se i primi due set finiscono con una differenza con quello che ha perso i due set, che al massimo ha fatto 5 game, era il caso di ieri.
0: Appunto.
1: 6-3, 6-2, 6-2, 6-3. La partita, praticamente il concetto è quello del cappotto.
0: Bravo, manifesta superiorità. Basta così, è inutile che andiamo avanti.
1: Questa è un'ottima proposta.
0: La rava e la fava.
1: Porterò questa proposta in seno al board ATP.
0: In
1: seno.
0: Chef, se è stato un attimo. No, in seno significa un'altra cosa.
1: Sì, è un altro concetto. È il concetto un po' del Senato, no?
0: Era dormiente proprio, capisce? Cioè, ci guardava veramente come guardare i pesciolini nell'acquario, poi che è stato a dire?
1: Per qualsiasi commento, nota a margine, vale per tutto il programma. 342 342 2190.
0: Un numero da scolpire nella pietra.

0: Dunque, abbiamo un paio di messaggi dei nostri ascoltatori sulle botte di calore, colpi sarebbe, ma a noi piace anche botte di calore.
1: A botta.
0: Sentiamo questi vocali.
2: Non c'entrerà nulla, però sì. Insiste a vestirsi di nero, Sinner, che attira i raggi solari, si potrebbe mettere qualcosa di più chiaro o no?
1: Allora, magari non basta, però.
2: Ciao.
1: Signora, gentile signora, è vero quello che lei dice e valeva per Roma, dove Sinner andava, ha fatto il cavaliere nero?
0: Sì.
1: Notoriamente al cavaliere nero, esatto, lo diceva Gigi Proietti. Mentre invece a Parigi stava giocando in pigiamino.
0: Sì, era
1: aveva
0: azzurrino.
1: Sto pigiamino azzurrino, sì. Per cui sì. Io favorirei sempre le tinte molto chiare sotto il sole cocente.
0: Beh, certo.
1: Però quell'azzurrino
0: oggi come
1: era.
0: Sono vestito io di
1: come Benny oggi.
0: Bianco, maglietta bianca. E
3: un po' come nel baseball.
0: Sì.
3: Al settimo, se c'è proprio il divario esagerato, si finisce per manifesta inferiorità.
0: Ecco.
3: 10 punti di scarto, tutti a casa. La mia squadra purtroppo ne sapeva qualcosa.
1: Ah sì.
3: Mannaggia.
1: Ciao
3: Andy.
1: Ciao Andy.
0: Diciamo una cosa, che la nostra era una butada ovviamente, però...
1: Sì, ci sono 3-4 fessi che ci hanno preso veramente sul serio, ma è colpa nostra perché il mood del mezzogiornale non è chiaro a tutti. Sì, c'è gente che dice, allora come si farebbe a vedere quei recuperi al quinto? Sì, amici,
0: scherza,
1: lo sappiamo,
0: dai.
1: Stiamo giocando.
0: Invece, a proposito di caldo, e visto che ci troviamo, diamo ancora un altro paio di notizie di sport, perché ieri abbiamo detto, no, della tappa da Fai della Paganella... Ricordiamo, dalla cima della Paganella si vede se quando c'è bello il cielo terso, sia Venezia che l'Adriatico, va da sé, fino a Pieve di Soligo, mentre oggi c'è la cima Coppi, oggi ci sono quelle 4-5 salite che spezzano le gambe.
1: Fortuna che là sopra la temperatura sarà un pochino meno, a parte che al nord sta c'è qualche frattura dell'alta pressione.
0: Se pioggia è grandine, comunque ad Alleghe, dove si arriverà oggi, ci saranno 22 gradi di massimo.
1: Si respira. Scusa, perdonami, ma Giuseppe coglie un dettaglio secondo me importante. Dice, scusa Melocchero, ma Sinner crolla per il grande caldo e tu proponi il cappotto.
0: Quale cappotto? Certo.
1: Quello che dicevamo prima.
0: Il cappotto metaforico, diciamo. Poi, per quanto riguarda altre cose, ho visto anche la temperatura di Budapest, anzi... Chiedo perdono.
1: Sì.
0: Budapest.
1: Beh, lì è Buda e Pest.
0: Però si dice Pest.
1: Pest e corna.
0: Pest un po' abruzzese. Inizia si mangiare la pasta con il Pest.
1: Certo.
0: Che sarebbe il pesto, diciamo.
1: Hai mangiato la pasta al pesto.
0: Si gioca a Budapest e la temperatura domani è intorno ai 27 gradi. Quindi.
1: Però si gioca in serata, cioè quando poi finisce l'effetto dei raggi solari.
0: Ricordo agli amici ascoltatori appassionati di football. Che la partita è alle 18, cioè

0: stadio, perciò si giocherà all'ombra. Certo, non è come giocare alle 21, certo, ma almeno non hai il sole proprio sul coppino.
1: Ecco, chi gioca? Gioca l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain, quindi ci auguriamo di vedere un grande spettacolo, anche se alla fine è molto vera anche un'altra cosa, che quando ti giochi un trofeo stai un po' più attento, cioè sei un po' più, meno ballerino magari in difesa, stai un po' più attento, quindi non escono,
0: sei un pochino meno spregiudicato,
1: ecco, non escono sti partitoni. Però sai, quando c'è, oddio, mi sembra che l'ultima partita sia finita, adesso non voglio ricordare ai tifosi dell'Inter come è finita, ma
0: beh, lì fu un caso, però poi l'Inter quest'anno ha dimostrato, capito, che era stato un episodio, era andata così in quel caso, ma quest'anno poi hanno fatto il loro porco dovere,
1: il loro, sì, a proposito di interisti,
0: cioè, giusto.
1: Liga che sta tornando con un po' di live, a 9 anni di distanza dall'ultimo concerto all'Arena di Verona, torna live in uno che è uno dei luoghi simbolo dell'Italia, no? L'Arena di Verona, straordinario dove fare musica. Temperatura a Verona?
2: Beh, te lo dico tra un quarto d'ora.

0: star fermi. Ecco. Ciao Paola.
1: Si suda.
2: Però cara Paola, no, sì, non c'è problema perché il Gabue non lo fa stasera il concerto a Verona.
1: Ah, non è proprio stasera.
2: No, è a settembre.
1: C'è tempo. Tra l'altro mi hanno detto una cosa dell'Arena di Verona, Benny, che non sapevo.
2: Che di?
1: Allora, quando tu hai un artista, cioè il costo del noleggio, perché non è che l'Arena di Verona è gratis. Se tu vuoi fare, se io e te vogliamo fare il mezzo teatro all'Arena di Verona, dobbiamo pagare l'affitto.
2: Mezza arena.
1: Ok, esatto, mezza arena. Ed è molto alto, giustamente, perché per utilizzare un tale monumento costa molto, adesso non dico la cifra, ma costa molto. Per cui mi è stato spiegato da un impresario teatrale che quando i grandi artisti fanno l'Arena di Verona, spesso la fanno per biglietto da visita, ma ci vanno anche in perdita.
2: Mm-hmm.
1: Hai capito? Cioè magari tu fai un grande tour, 100 date, chiusura all'Arena di Verona, quella roba lì è un investimento, serve a dire l'ho fatto.
2: Ci perdi, ma almeno ti dà lustro.
1: Però ti dà lustro. Ora io dico, Benny, io, te, Sara Moretti, Chef Blues, mettiamo un...
2: Ma no, che noi non facciamo incassi.
1: Andiamo all'Arena di Verona a fare il nostro spettacolo.
2: Poi apriamo un mutuo.
1: Ci costa facciamo un piccolo mutuo venticinquennale.
2: No.
1: Che dici? È un'idea una?
2: Siccome siamo, hai capito, dei pischelletti, abbiamo 30 anni.
1: Però poi... capito? Facciamo l'ascolto, si impenna, dai.
2: Un paio di cose ancora a proposito di arene. Stasera a Monza, non è un'arena, è uno stadio.
1: Sì, beh, il Brianteo.
2: Non lo so se è ancora il Brianteo.
1: Credo ci sia adesso il nome dello sponsor. Per noi nostalgici è il Brianteo.
2: C'è Monza Catanzaro per salire in Serie A. L'andata Catanzaro ha perso, però è in casa 2-0. Vediamo chi la spunta. Però il Monza ovviamente è avvantaggiato. E poi ricordiamo un posto dove invece non si paga niente.
1: Uh-huh.
2: E cioè a Milano. Che tempo c'è a Milano il 7 giugno? Controllo. Però è presto. Che...
1: Beh, però si possono avere delle indicazioni. Vediamo.
2: Mancano 10 giorni.
1: Ma non è detto, guarda che corazon.
2: Nella splendida e incantevole cornice del Castello Sforzesco, nella piazzale delle armi del Castello Sforzesco, dalle 16 alle 19 c'è il concerto Capital Live. Oramai è un appuntamento fisso, un happening che ci vede protagonisti sul palco del Capital Live all'interno del Plaid, no? Party Like a DJ. Chi ci sarà? Ci saranno i Blu Vertigo, Di Martino, senza colla pesci, perché adesso è
1: eccola, è andata così.
2: Di Martino, no, non è che
1: bello, si sono... anche i migliori.
2: Okay, Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, che ritorna sul palco, ci fa tutta la... E poi anche, diciamo, la nuova leva, le nuove leve della musica che stiamo crescendo anche noi di Radio Capital, Aria, Santa i Santa Marea, Angelica Bove e Berte.
1: Quindi... tutta gente che ha un suono molto riconoscibile e molto bello.
2: Molto
1: attenzione!
2: Indie.
1: Attenzione, sì. Domenica 7 giugno, giorno del
2: Capital Live,
1: del Capital Live, sì, come stava dicendo Benny.
2: Portate i maglioncini. No.
1: Ah. 28 gradi, precipitazioni assenti, venti moderati.
2: Dai,
1: temperatura
2: quindi
1: molto sotto la media climatica. Ma come molto sotto la media climatica? 28 gradi ti sembra molto sotto la media?
2: No, devo dire che è giusta, una temperatura giusta, quindi è perfetto.
1: Comunque ad oggi velature sparse.
2: Non escludiamo anche l'arrivo dei Rolling Stones, eh? Vediamo se abbiamo tempo per loro. Questa è intanto la nuova canzone.

0: noi ascoltatori fedelissimi cosa ci siamo a fare? Facciamo una colletta, 10, 20, 50 a piacere, e prendiamo sta Arena di Verona.
1: This is Radio Capital. Stop.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818.

0: 8 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Convenienza nostra!
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Warren Zevon, Werewolves in London, of London, anzi, quindi praticamente sarebbe i lupi mannari di Londra. Ci saranno, non so, dei lupi mannari, forse dalle parti.
1: Werewolves, sì, da qui origina, sì, il gioco di parole tradotto in italiano lupo ululi,
0: lupo ulula,
1: di,
0: sì,
1: Frankenstein Junior.
0: A proposito di lupi mannari a Londra, stavo leggendo di questa lettera che è stata messa all'asta di Lady Diana, una lettera del 1981. Quando si sono sposati lei e Carlo, no? Si sono sposati nel 81.
1: Si noti la pronuncia del vero speaker radiofonico. Prego, a te, Benny.
0: Che pronuncia?
1: No, dico la parola.
0: La parola, quale parola?
1: La lettera.
0: La lettera, sì. La lettera.
1: Nessuno si azzardi in questa sede,
0: sì,
1: a dire lettera.
0: Perché la lettera è quella dell'alfabeto, lettera, la lettera che si scrive.
1: Bene.
0: Insomma, vabbè, la lettera che, sì, Lady Di,
1: non posso fare a meno di guardarti, prego,
0: ha scritto a Catherine Hanbury, che è una sua, era una sua carissima amica, e parlava appunto del suo viaggio di nozze che hanno fatto in Scozia. Diceva: ah, qui in Scozia sta benissimo, il sole a non finire in Scozia, sole a non finire. Beh, quell'anno lì.
1: Beh, noi abbiamo Sara Moretti, che appunto, la nostra Lady Di.
0: Allora, di solito lei va in Scozia, appunto, per la pioggia, certo. Mare calmo, ci resteremo qui in Scozia fino alla fine di ottobre, alla faccia.
1: Ottobre in Scozia, pieno di sole, secondo me.
0: Per noi è una vera gioia, adoro stare all'aria aperta e detesto Londra, ecco, per l'appunto, perché lei già secondo me subodorava, no, le difficoltà della corte.
1: Tesoro mio, se ti sposi con un regnante, molto probabile che tu.
0: E allora, all'agosto 1981, lei mica sapeva che il matrimonio era affollato, come ebbe modo di dire qualche tempo dopo in una celebre intervista alla BBC. Era un matrimonio troppo affollato, perché Camilla già c'era, cioè Carlo già se la faceva con Camilla,
1: certo,
0: anche durante i primi tempi del matrimonio con Lady Di. Queste lettere, queste missive, tu mandavi qualche lettera in passato?
1: Ma c'è, proprio in quegli anni lì, noi ragazzi di allora usavamo, certo, le lettere per i nostri primi amori, ne ricordo uno in particolare adolescenziale, in cui ci mandavamo delle letterine.
0: E dove stava questa signorina? Dove stava?
1: Sempre nella mia città, però era molto romantico.
0: Cioè, tu stavi a Rieti e lei stava
1: sì,
0: a Rieti.
1: No, mi pare che d'estate poi, ma tipo di roba di 17 anni e di età. E lei andava al mare a Martin Sicuro.
0: Ok, quindi mandavi la lettera a Martin Sicuro. Vabbè, almeno. No, perché Rieti su Rieti facevi prima a vederla.
1: In effetti, è vero.
0: Andiamoci a prendere un gelato.
1: Ma non c'erano i telefonini, non era facile, però.
0: Suonavi il campanello, ma un minimo iniziativa.
1: Però tutto poi il primo bacio a Martin Sicuro.
0: Sicuro,
1: davanti al mare.
0: Non
1: salutiamo tutti gli amici di Martin Sicuro, località ancora oggi ridente e molto romantica.
0: Chissà se lei se lo ricorda il primo bacio con Melocchero.
1: Secondo me sì.
0: Attenzione.
1: Vabbè, ho capito, ma è roba veramente 1980-81.
0: Occhio, a queste date che arrivano i dinosauri, quelli di Jurassic Park.
1: Esatto, cioè stiamo parlando. C'era la scala mobile,
0: c'era la lira.
1: C'era la svalutazione, c'era Spadolini, presidente del consiglio. Cioè, è roba veramente un tantino datata.
0: Io invece. Mi ricordo avevo.
1: Anche tu scrivevi lettere.
0: Sì, anche io scrivevo lettere, avevo un carteggio con una ragazza di Rovigo.
1: E vedi come scriveva? Ciao!
0: Scriveva Veneto! In Veneto!
1: Demo, Benny! Vien su! Come scriveva? Come...
0: Però no, non sono mai andato a trovarla a Rovigo, né lei è venuta da me giù. Quindi...
1: Scusa, tra Rovigo e Vasto potevate trovare un punto d'incontro, secondo me, più o meno dalle parti di Pescara.
0: Ma no, forse un po' più su. Ad Ancona, dai. Potevamo vederci in Ancona.
1: Vi vedevate a Senigallia. Sul Monte Conero.
0: Me la sono persa. Sarebbe stata una storia d'amore bellissima.
1: Ed è un posto bellissimo. Ve ne andavate sul Conero.
0: Che scherzi.
1: Vi vedevate a Marotta.
0: A Marotta è di Marotta? Cioè il presidente dell'Inter.
1: No, però Marotta è una ridente. Lì è veramente. Sì, no, lo so, lo so.

0: Veloccaro, non dassi le informazioni sbagliate.
1: Secondo me, in effetti, allora
2: la questione è Conero Marotta. Devo dire che non sono proprio.
1: Allora, aspetta, che c'è un messaggio. No? Sentiamo, magari.
3: Sì, però, Stefano, scusa, ma Marotta non è sul Conero. È prima. Il Conero è Sirolo, l'umana. Ciao.
4: Ma non ci ha detto.
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Sì. Meloccaro, ma il Conero, se non sbaglio, c'è Sirolo. Inumana, Marotta non è proprio lì.
1: No.
2: Purtroppo
1: aspettaci,
2: no.
1: Aspetta.
6: Caro Meloccaro, Marotta e il Conero è proprio tutto un altro mondo. Marotta col Conero non c'entra niente. Sì. Marotta è più Senigallia,
2: è vero.
6: Spiaggia di velluto, sabbia fina. Il Conero è il paradiso, tutta un'altra cosa.
2: Okay.
6: Ciao da Massimiliano di Ancona, ciao.
2: Ok, però adesso voglio dire, non è che stiamo parlando di Chioggia e Civitavecchia.
1: Però aspetta, però
2: cioè,
7: Meloccaro, non dassi le informazioni sbagliate. Marotta è il posto che ha ispirato il mare d'inverno.
1: Bravo, Ruggeri.
7: Al tipo lì.
1: Al tipo,
7: adesso non mi ricordo. Il Conero è un'altra cosa. Marco d'Ancona.
1: Ma nessuno ci ha detto dov'è di preciso.
2: E soprattutto in chilometri. Sto cercando di fare questa cosa del niente.
1: Dov'è?
2: Dell'itinerario.
1: Dimmi un posto vicino Marotta famoso. Cioè, dov'è? Pesaro. Sarà dalle parti di Pesaro. Se non è Ancona, sarà.
2: È un'oretta di macchina.
1: E allora Pesaro, dai. Pesaro.
2: Ci sono 50, 60
1: chilometri. No, siamo dalle parti di Pesaro, Fano, quelle zone lì. Chiuderei con. A proposito del primo bacio dato a Martin Sicuro, non sei l'unico, perché l'amica Paola dice: anch'io ho dato il primo bacio a Martin Sicuro su un motorino in spiaggia.
2: No, ma non solo.
1: Ma non è che...
2: No, era la stessa persona? No, non credo. Ivano dice: Benny, mi hai fatto venire la pelle d'oca. No, Ivano, non è Benny, sono io quello di Martin Sicuro.
1: Comunque, capello.
2: Abito a Colonnella, un paesino sopra Martin Sicuro. Ho avuto qualche amore nel campeggio di Martin Sicuro.
1: Ma sto Martin Sicuro, vedi che.
2: Ma che scherzi,
1: risveglia, bollenti spiriti. Rick dice: al militare, un mio commilitone scriveva ogni santo giorno alla fidanzata.
2: Ma si faceva
1: ogni
2: era un modo per le

0: è la solitudine. Cioè, tu guarda che bene, fare militare negli anni 70-80 voleva dire stare spesso a 1000 chilometri da casa, senza niente, manco
1: aiutava,
0: i gettoni.
1: Aiutava,
0: scrivevi, era un modo per.
1: Antonio da Bitonto, metà anni 80, io cuccavo. Cuccavo. Vecchio termine per dire comunque, insomma, cioè, avevo successo su Cioè, le lettere alla fine del giornaletto, appunto Cioè. E faceva così.
0: Certo.
1: Storie veramente.
0: Comunque della... Marotta fu fondata da Augusto e ci morì a sdru-

0: mai.
1: Meloccaro, sì. Marotta Mondolfo, famosa area di servizio della 14, col Conero non c'entra niente.
2: Allora, ripeto, lui... non è che stiamo parlando di Venezia Enna, cioè comunque sono 40 chilometri, va bene, ammetto le comunque, mie colpe.

0: abbiamo scoperto che la regione Marche è lunga, eh? Cioè, dopo la Puglia e la Calabria, noi pensavamo che fosse un po' più stretta, diciamo, un po' più corta, invece è lunga.
1: Tra un po' sei da Rovigo a Ascoli Piceno.
2: Beh, Limero, caro, hai fatto la tua, adesso ce l'hanno tutti con te, ce l'hanno. E poi comunque se non le sai le cose non le dire.
1: Dai. Ma invece il segreto è proprio dirle e generare consensi o dissensi.
0: Hype si dice adesso.
3: Però caro buongiorno, sono Enrico, spiazza di tutti. Vai. Dì un po' quando ti facevamo le vasche in via Le Marai.
0: Non ho capito, via?
1: No, si facevano le vasche, il boulevard di Rieti negli anni 70 era Viale Maraini.
0: Ah, okay, ok.
1: Oggi un pochino in disuso per le vasche, perché oggi si va a fare due passi più nella piazza.
0: Ma che ne sanno a Marotta, ma che ne sanno.
4: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
5: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
6: Capital Live, 30 anni di bella musica.
7: Sul palco con noi ci saranno Aria,
8: Beth,
9: Angelica Bove,
10: Blu Vertigo,
11: Alberto Fortis,
12: Santa Marea,
13: Capital Live.
14: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
15: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
16: L'ingresso è gratuito.
17: Non prendete impegni.
18: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
26: Scelgo sempre la formazione più adatta.
27: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
28: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
29: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
28: Verificare condizioni in negozio.
30: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
31: Ciao, sono Tabata.
32: Io Matteo.
33: E io Mirko.
31: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
32: Cosa fate qui, dottore?
34: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
32: Perché lo fate?
34: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
31: Grazie.
32: Ora dove andiamo?
31: In un altro centro della nostra famiglia.
32: Ce ne sono 28 in Italia.
35: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
36: Senti come nasce il risparmio.

0: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. La premier Meloni ha scritto ai vertici dell'Unione Europea chiedendo di inserire nel prossimo Consiglio il tema del controllo degli arrivi delle zone colpite dal focolaio di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e Uganda. L'obiettivo è rafforzare il coordinamento tra i paesi dell'Unione nella vigilanza sanitaria alle frontiere. Intanto l'Italia invierà a Kinshasa una squadra di esperti dello Spallanzani per fornire assistenza tecnica e materiale sanitario. E intanto l'Unione Europea condanna Mosca dopo che un drone russo si è schiantato su un palazzo in Romania. Antonio Cristiano.
8: È successo durante un attacco alla regione di Odessa, dove Mosca ha colpito anche una nave mercantile turca, ferendo 2 membri dell'equipaggio. Uno dei droni russi è entrato nello spazio aereo rumeno, vicino al confine con l'Ucraina. È stato seguito dal radar fino alla città di Galaz e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio, ha spiegato il Ministero della Difesa di Bucarest. 2 persone sono rimaste ferite. Non è la prima volta che velivoli russi violano lo spazio aereo di un paese NATO. Già successo ad esempio in Estonia e Polonia. Per la Romania l'incursione è una grave e irresponsabile escalation. La presidente della Commissione Europea von der Leyen scrive su X: Mosca ha superato un altro limite.
7: Trump parla di una finestra temporale limitata per raggiungere un accordo con l'Iran. Secondo il presidente americano, Teheran è in una posizione di debolezza militare e questo offre agli Stati Uniti maggiore forza nei negoziati. L'obiettivo resta impedire all'Iran di sviluppare capacità nucleari militari. Ad aprile l'occupazione in Italia continua a crescere con più 123.000 unità rispetto a marzo. Secondo l'Istat anche la disoccupazione diminuisce scendendo al 5,1%, in calo anche quella giovanile. A mezzogiorno torna Capital News.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Radio Capital. Solo bella musica.
14: Buone manipolatori, il mezzogiornale.

0: Elton John, Are You Ready for Love? Chissà se canterà questa canzone, chissà se canterà innanzitutto, perché tra un mesetto circa sarà a Palermo Elton John, perché ci sarà un matrimonio importante. Stefano, tu gossip, tu lo segui ogni tanto il gossip?
1: Devo dire che non è una delle mie materie, al contrario della geografia, in particolare delle Marche, non è una delle mie materie di punta, dove diciamo so veramente tutto e allora posso tranquillamente dare pareri, tipo la distanza con Roma Rotta.
0: Esatto, noi adesso questa se la sogna per almeno tre notti, e quindi ci viene in soccorso la nostra Donna Moretti oggi un po' prima, perché sul gossip è imbattibile.
2: Buongiorno a tutti.
0: Chi è che si sposa a Palermo a inizio luglio?
2: Si sposa Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Voglio sentire un pezzetto di Dua Lipa.

0: è proprio il genere nostro questo.
1: No, non è il genere, però. Allora, lei è fortissima perché nella sua carriera ha vinto già 3 Grammy Awards, che sono 3 Oscar della musica, miliardi di streaming. È una ragazza che anche, diciamo, allora, lei è nata a Londra, ma i genitori sono di origine kosovara, albanese e kosovara, che purtroppo i genitori sono stati costretti a trasferirsi a Londra per via della guerra, ricorderete, insomma, inizio anni 90.
0: Voglio dire, è uno di quei purtroppo, diciamo, mica tanto purtroppo, nel senso che, ok, da una brutta cosa nasce, vedi, che poi spostarsi, muoversi, sì, non è sempre negativo.
1: No, no, no, no, anzi, ti dirò di più, i genitori alla fine della guerra decisero di tornare indietro, ma lei, che aveva solo 15 anni al tempo, ha detto no, no, io rimango a Londra.
0: Sai com'è?
1: E poi in un paio d'anni, 2017, è arrivato un successo clamoroso e adesso è una delle pop,
2: una
1: singer,
2: pop star,
1: una pop star assoluta mondiale.
0: E con chi sposa?
1: Con chi si sposa?
2: Con un attore.
0: Con un attore.
2: Un attore che è il protagonista, uno dei protagonisti di Animali Fantastici, Dove Trovarli.
1: Ah, lo spin-off di Harry Potter,
2: esatto,
1: in pratica.
2: Okay. Sì.
1: Sì, sì.
2: Il signor Turner.
0: Ah, Callum Turner.
2: Che è stato recentemente anche provinato per il nuovo 007.
1: Ah.
2: Però

0: non sappiamo com'è andato il provino.
1: Però ce l'ha un po' la faccia adatta.
2: Un po' sì, dai.
0: Da 007. Cioè. Si sposeranno a Palermo.
2: A Palermo, l'abbiamo detto. E io ho visto praticamente la cerimonia, è previsto a Villa Valguarnera, a Bagheria.
0: Ma lo sai chi è la wedding planner?
2: Chi è?
0: La stessa wedding planner del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, quindi speriamo bene.
2: Che si sono sposati anche loro in Sicilia.
0: Esatto, sì,
2: a Noto.
1: Cuore dell'evento, leggo, sarà Villa Igiea, leggendario hotel 5 stelle affacciato sul Golfo di Palermo, icona della Belle Époque.
0: Il vestito
1: della Belle Époque, scusa.
0: Il vestito della sposa è Donatella Versace.
2: Ah, eh sì, perché praticamente pare che Donatella sia stata avvistata a Palermo proprio per fare le prove del vestito.
0: Esatto. Esatto. Tanti ospiti da tutto il mondo.
2: Elton John, detto adesso.
0: Certo. E
2: che mangiano?
0: Ovviamente sarà un menù tipico siciliano.
2: Scusami.
0: Cosa regaleranno? Io lo sai che gli regalerei a Dua Lipa.
1: Che abbiamo parlato ieri di come sia difficile fare regali ai ricchissimi, no?
0: Secondo me è un'opera d'arte. Le regali un'opera d'arte. Se la mette a casa.
2: Ho capito, ma costano per quadro.
0: Se sono invitata al matrimonio di Dua Lipa sarò tipo una VIP ricca, quindi le posso regalare una statua.
1: Comunque sto vedendo, perdonatemi ragazzi, al di là dei nomi diciamo di Elton John, che va bene questo, però per gli altri invitati, allora Charlie XCX.
2: Sì, è famosa anche lei, dai, ma Stefano, perché noi siamo vecchi, ma questa è tutta gente. Mark Ronson, famosissimo
0: cantante
2: produttore.
0: Pure.
2: Olivia Dean la passiamo anche noi vecchi, figura.
1: Ma Charlie XDX?
2: Eh sì, è famosa.
1: Sappiate che è famosa. Oh, non ci crederete, è famosa. Ma che fa? Si sa, ma è famosa.
2: Io volevo porre l'accento su sto fatto che oramai nei matrimoni bisogna fare, per chef, tu che sei chef, bisogna fare per forza il buffet fuori, prima. Allora, sto buffet con l'angolo dedicato al fritto, ma è per forza sto fritto,
1: certo,
2: che fa pure
1: gli
2: puzza.
1: Antipasti fuori.
2: Fare gli antipasti fuori.
0: Che isole, si chiamano le isole.
2: Le isole, bene, che uno si rimpinza dalla qualunque, poi entra e rimane tutto lì, nel senso che poi nessuno tocca più niente.
1: Allora, però l'auspicio è che... Allora, io sono diventato negli anni contrario ai matrimoni in cui si sta troppo tempo seduti. Se... questo che stai dicendo tu, Benny, cioè se questo aperitivo contribuisce a lenire la pena di star seduti 15 ore e mezzo a cena,
2: no,
1: ben venga.
2: Sì, ma certo,
0: ma è quello il formato. Cioè tu fai un bel antipasto fuori che dura di più, stai all'aperto
1: anche con l'angolo dei prosecchi, delle cose,
0: esatto, l'angolo dei formaggi, l'angolo dei fritti,
2: che
0: l'angolo...
2: poi a Palermo a luglio stare fuori si sta freschissimi.
0: Esatto.
1: Vabbè, sarà di sera, dai.
0: E poi ti siedi a tavola invece di mangiare due primi,
2: tre
0: due secondi,
2: no,
0: fai una cosa più soft.
2: Light.
0: Io ho fatto così.
2: Brava Sara. Solamente l'Abruzzo. A mezzanotte arriva la porchetta.
1: Vabbè.
2: I matrimoni, quelli seri, quelli veri.
1: Impara Dua Lipa.
2: Dua, eppure Lipa, va?

0: storie di matrimoni, cose che si mangiano. Siamo partiti dal matrimonio di Dua Lipa a Palermo, e sì che è lunghissima la lista di grandi star che si sono sposati in Italia. David Bowie si sposò in Italia, per esempio. A Firenze, George Clooney, lo sappiamo, no? A Venezia, e poi si è trasferito. Tom Cruise si è sposato a Bracciano. Ricordate al Castello de Scala?
1: Ma noi, cioè, abbiamo talmente tanti luoghi, Puglia anche, sai quante masserie di lusso.
0: Perché forse mi sorge il dubbio, ma non sarà che l'Italia è un bel posto?
1: Ecco, viene il dubbio, ecco, viene il dubbio lecito.
0: Christian ci dice: beh, Dua Lipa al matrimonio a Palermo, beh, ci sarà da bere almeno una IPA.
1: Perché la IPA è un acronimo di birra?
0: È una birra, sì, cioè un tipo di birra, sì. L'India Pale Ale è un tipo di birra.
1: Okay.
0: Poi spaghettata a mezzanotte, ci dicono, dopo i matrimoni.
1: Sì, quello che stavamo raccontando prima, tu hai parlato, hai accennato alle tradizioni abruzzesi in questo senso.
0: Sì, in Abruzzo si usa a mezzanotte la porchetta, ma c'è anche la spaghettata, aglio olio. Dopo.
1: Insieme alla fate il porco con gli spaghetti dentro?
0: Allora, no, aspetta, con ordine. Cioè, prego. Tu fai tutto il matrimonio. Tutto a mezzanotte.
1: Allora, ti siedi, mangi 6 ore. Sì, dopodiché ti alzi, ecco. E c'è la porchetta.
0: E a mezzanotte c'è la porchetta. Poi, finito tutto, baci, abbracci le bomboniere.
1: Certo.
0: Si va a casa degli sposi e si fa la spaghettata finale.
1: Ah, è una bella giornatina, però così.
0: Abbiamo dei messaggi? Sentiamo.
2: Buongiorno, fate un matrimonio in Bologna. 2 giorni senza acqua, solo vodka, bibite e vino. E le prime 10-15 ore si passano a ballare e a bere, il secondo a cercare di sopravvivere.
1: Ma secondo me anche le prime ore sono deputate al sopravvivere.
0: Questo in Polonia, se non ho capito, quindi non mangiano, bevono solo.
1: Soltanto vodka.
3: Ragazzi, a luglio in Sicilia si sposa anche la figlia di Ramazzotti.
0: Me. E chi? Aurora.
1: Sarà
0: Aurora.
4: Ciao boys. Lunedì matrimonio di mio cugino.
1: Okay.
4: Sono volontariamente, non dico a digiuno, ma quasi da un giorno e mezzo. Prima del matrimonio ho una bella partita di rugby, salto il terzo tempo e vado direttamente al buffet.
1: Ti dirò di più. Il terzo tempo lo fai proprio, è il tuo terzo tempo personale.
0: Bravo.
1: Sarà al buffet.
0: Direttamente al buffet.
5: Ma chi ti ha detto che rimane tutto lì? Ma poi il fritto siciliano, che fai? Ci denunci?
0: Lo so.
5: Va bene, ma no, so, no.
1: Non ho capito, se me lo puoi spiegare questa massa?
0: No, perché io ho detto, se si fa questo buffet iniziale fuori, per poi entrare nel ristorante, e quello che c'è al ristorante poi dopo rimane tutto lì, perché se tu ti abbotti fuori di tutta
1: però
0: quella roba.
1: È stare seduti a lungo, è una cosa che è diventata un po' fuori epoca, secondo me.
6: Sì, ma Danny è preoccupato per il fritto, mica lo digerisce.
0: Brava, quello oltretutto, è vero, per quello.
7: Benny, non si tocca più niente, perché forse ti sei perso qualche matrimonio in Puglia, non hai apparenti amici pugliesi?
0: No.
7: Perché qui i matrimoni cominciano alle 2 e finiscono alle 2 di notte.
0: E quella è proprio la fascia adriatica che...
1: È rimasta solo la Grecia dopo, dove il matrimonio dura una settimana.

0: settimana.
1: Beh, il mio grosso grasso patrimonio greco è
2: bello, caro. Sì. Visto che il vestito di Dua Lipa sarà firmato Versace,
0: certo,
2: per piacere mi dici, Donatella, come lo dici tu? Grazie.

0: tutti i soldi sprecati. Andatevi a sposare all'Ikea.
1: Due polpettine e via.
2: Ma se la festa viene bene, non è detto. Per esempio, l'amico Marco ci scrive: matrimonio a Minsk.
1: Addirittura.
2: Vodka a fiumi. Il mattino successivo, con l'alito, scioglievo il ghiaccio.
1: Vabbè, allora Minsk è Bielorussia, sì. Siamo da quelle parti.
2: Beh,
1: lì
2: diciamo che con la vodka.
1: Cos'hanno? Altri liquori oltre alla vodka?
2: Vodka fredda. Vodka molto fredda.
1: Ghiacciata. Vodka. Però secondo me anche quella calda.
2: Secondo me da quelle parti lì non è mai arrivata la vodka alla pesca, che da noi negli anni 80 furono
1: regia. Che sei matto, ti tagliano le mani. Allora. Rimarremo perché per la maglia del mezzogiornale, il cappellino, il mezzo quiz fondamentalmente, certo. Rimarremo in Sicilia, visto che abbiamo parlato di Palermo, abbiamo parlato di splendidi posti dove sposarsi, e sì che ce ne sono in Sicilia di splendidi posti dove vai e dove banchettare. E si banchetterà anche con i gamberetti?
2: Beh, si potrebbe banchettare, perché ce n'è, e non bastassero gli autoctoni, ci sono anche gli alloctoni,
1: quindi informatevi su gamberetti alloctoni in Sicilia. Questo è

0: Roberto da Roseto degli Abruzzi. C'è anche la pecora alla Callara dopo la mezzanotte, quando si torna a casa dopo il matrimonio.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: pizza di felicità.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa.

0: consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro. Da domani in edicola con Repubblica.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Stevie Wonder.
1: Che meraviglia, Higher Ground. Musica di un certo spessore, di un certo lignaggio, che ecco, allora vogliamo fare anche un po' di promo di altri programmi, perché non lo facciamo, perché noi siamo un po' accentratori.
2: Beh, in effetti tendiamo all'egocentrismo, però noi siamo poi dei grandi ascoltatori di Radio Capital e appunto tutte le musiche di spessore che noi non mettiamo le mettono gli
1: questo
2: altri.
1: Genere, no, soul, questo genere, soul, R&B, cioè, dalle 8 di sera, dalle 20 in poi c'è l'unico che può mettere in onda questa musica qua,
2: Massimo,
1: il grande Massimo Aldani, grandissimo.
2: Ma ti dirò di più, questa sera sto uscendo molto con la mia signora, andiamo.
1: Dove andate? Non
2: dico spettacoli teatrali, che ieri sera.
1: Vernissage.
2: Esatto. E quando io sono a vedere Edoardo Leo, consiglio.
1: A teatro?
2: Ti racconto una storia, a Brancaccio. Teatro Brancaccio di Roma.
1: Vabbè.
2: Sulla via del ritorno ascolto sempre Bertallot.
1: Ragazzi,
2: Bertallot è cioè, ma proprio, ma va,
1: No, ma allora una sera, poi c'è Paletta, una sera così, musicalmente ce l'ha solo, ma davvero, ma io non sto scherzando, guardami in faccia, sto scherzando. Ce l'ha solo Radio Capital
2: e te ne dico te ne dico un'altra e poi qui chiudo.
1: Di
2: sui canali DAB non trascurerei Capital Funky. Se quando la gente dice ma voi me lo caro bene, ma le vostre stupide, andate lì, solo musica,
1: solo
2: cioè
1: musica.
2: Avete risolto il problema, capito? È alla base.
1: Allora andiamo invece, dopo questo doveroso riconoscimento alla sera di Radio Capital, a il nostro mezzo quiz. Certo. Abbiamo detto, per la maglia del mezzogiornale, il cappellino, l'adesivo, parliamo del gambero alieno che è stato avvistato al largo di Marzamemi.
2: No, amici, non viene da Marte.
1: No,
2: è alieno, ma alieno vuol dire esterno a, per cui viene da un altro posto.
1: Viene da fuori. Marzamemi, tutti sanno, è un posto straordinario che si trova in Sicilia, è un borgo marinaro, è un posto veramente da visitare. Però al largo di Marzamemi questo gambero si sta diffondendo nel Mar Ionio a seguito di una vera e propria invasione. E da dove è passato questo? Perché allora questo gambero viene dal Mar Rosso, dall'Oceano Indiano. Cioè, come ha fatto ad arrivare fino a Marzamemi?
2: E come ha fatto?
1: Con lo zompo?
2: No,
1: ha fatto
2: tramite lo stretto di Suez.
1: Attraverso
2: passano tutti da là.
1: Che facciamo? Chiudiamo lo stretto? No, non chiudiamo, perché già Hormuz.
3: Avrei una soluzione, sono chef blues.
1: Ciao chef.
3: Mettiamo una bella rete contenitiva sotto, io a casa mia ho messa per i topi. E se mettiamo una rete sotto e non passa più la fauna.
1: Sì, tipo una zanzariera.
3: Ed è tutta un'enorme zanzariera sotto lo stretto di Suez. Chiaramente si arriva a un punto dove pescano le petroliere, quelle che passano. Lì,
1: sì,
3: circa 15 metri prima del livello del mare,
1: esatto.
3: Lì possono passare i petrolieri.
1: Mettiamo una gamberiera.
2: Sì, ecco, modello zanzariera bassa.
1: Una gamberiera.

0: Che ci vuole?
1: È un crostaceo, ovviamente. La sua presenza è stata documentata per la prima volta proprio nel Mar Ionio. L'impatto ecologico, ecco, questa è la cosa più importante da dire. Come altri crostacei alloctoni, come il famoso gambero killer della Louisiana, ve lo ricordate? Oppure il granchio blu?
0: Ecco.
1: Alterano le.
0: Una cosa ti avevo detto, vabbè, vai.
1: Ho rovinato la domanda.
0: No, però mo qualcosa ci inventiamo.
1: Una
0: cosa dovevi fare.
1: Fai solo tre opzioni, che te frega. Alterano l'equilibrio del nostro ecosistema marino. Scusa, no, perché tu hai detto no, puoi dire tutto.
0: No, meno che le specie altre.
1: Altre.
0: Vabbè, allora, dai. Il problema di questo gambero di cui hai parlato, caro amico Benny, è che interagisce con la mazzancolla. Cioè, lui non è che si fa i fatti suoi. Questo vede la mazzancolla e fa.
1: Oh. Vedi sta mazzancolla.
0: Vedi sta mazzancolletta, però. Capito? E allora poi dopo. No, ragazzi, noi scherziamo, ma è tutto vero. Quattro specie. Che i nostri autori, ecco, grazie ragazzi, sì, mi hanno dato il nuovo foglio dopo male, che tu avevi spoilerato. Sì. Diremo allora nomi di quattro specie che hanno subito la stessa sorte, cioè sono uscite dal loro mare e hanno un po' invaso il nostro e non va troppo bene.
2: Number one.
0: Allora, arrivato attraverso Suez, uno degli invasori più scenografici, il pesce scorpione.
1: E possiamo dire solo scorpione?
0: Poi.
1: Scorpione.
2: Number two.
0: Il più perfido della compagnia, non tanto perché punge, ma perché è tossico se mangiato. Il pesce palla argenteo.
1: Palla.
2: Number three.
0: Dall'Atlantico occidentale arriva il Callinectes sapidus.
1: Ecco. Callinectes.
0: Sono acque di zavorra.
1: Una
0: specie di granchio, dai, Callinectes.
1: Callinectes,
0: sì.
1: Questo è caracollo
2: nuovo. Number four.
0: Entrato nel Mediterraneo dal Mar Rosso, invasivo perché si aggrappa alle reti, soffoca le praterie di Posidonia. Il cavalluccio zebra di Suez.
1: Cavalluccio. Dunque, scorpione, palla, Callinectes, cavalluccio. Uno di questi. No, non c'entra niente.
0: Uno di questi, no,
1: c'entra niente. WhatsApp, solo scritto 342-342-2190.
0: Tu mangi i gamberi, Benny?
1: Sì, ogni tanto.
0: Sì. E non dovresti.
1: Perché?
0: È perché sono.
1: Ma non quello.
0: Possono creare. Non quello all'octono.
1: No.

0: Joel, dopo aver tanto parlato di mare, The River of Dreams, il fiume dei sogni di Billy Joel, è arrivata la ragazza dei sogni, a dire la verità è tornata, perché anche prima, no? Abbiamo chiacchierato un po',
1: Come è andata, Sara oggi la giornata in regia? Che aria si respira?
2: In regia è stata una giornata molto tranquilla, sì? È stanco, le due serate l'hanno messo KO.
0: Davvero?
2: Sì, quindi non reagisce agli stimoli.
0: Ah, hai capito.
1: Da certo. Che si può evincere qualsiasi tipo, diciamo, di, come posso dire, di situazione.
0: Dipende dagli stimoli.
1: Esattamente, però, quello dipende da chi e cosa.
0: Ok, allora.
1: Ovviamente il soggetto sottinteso è il nostro regista, chef blues Marco De Lillis, che ha avuto nel nostro spettacolo teatrale una parte sostanziale.
0: Oh, come no. Allora, abbiamo con noi chi?
2: Vincenzo da Barletta.
0: Ah, ce ne andiamo in Puglia, caro Vincenzo.
3: Ciao Benny, ciao Meloccaro.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Finalmente si è realizzato il mio sogno, parlare con voi.
1: Infatti stavamo per chiederti quanto ci vuoi bene, cioè è un po' come, voglio dire, avere un paio di amici con te al bancone del bar, Vincenzo?
3: Senti, sì, assolutamente sì, perché io vi ascolto da anni. Per me siete come una famiglia.
0: Bene, questa cosa ovviamente ci fa tanto piacere. Cosa fai a Barletta, Vincenzo?
3: Allora, io ho un'edicola, cartolibreria e centro copie, un po' multiservizi.
1: E hai la radio per caso accesa con un volume giusto?
3: Ho la radio accesa dalle 6:30 di mattina alle 9 di sera, molti clienti quando entrano e sentono la vostra musica doc mi chiedono che radio ascolti.
0: Fai pubblicità.
1: Vincenzo,
3: vi ho procurato un bel po' di ascoltatori.
1: Ma infatti stavo per dirti, Sara Moretti potrebbe fare una piccola eccezione per te e mandarti anche 2 o 3 adesivi da mettere nei pressi della radio, per capire. Guarda che è una roba che non si può fare e non lo facciamo mai.
2: Dobbiamo verificare con il notaio.
0: Vediamo. Già. Allora, abbiamo parlato di gamberetti alloctoni che arrivano da fuori e che insomma ci danno un po' di problemi all'ecosistema marino, in particolare in Sicilia. 4 specie, allora erano
2: scorpione, sì, palla, sì, calinectes, cavalluccio.
0: E allora, qual è quella sbagliata?
3: La number 4,
1: yes. Number 4, perché in realtà ce l'abbiamo un cavalluccio che non c'entra niente dalle nostre parti, ma è il cavalluccio marino bruno, non il cavalluccio zebra di Suez, che non esiste. Il cavalluccio marino bruno verrebbe dal Mar Rosso, Oceano Indiano, è segnalato nel Mediterraneo orientale, migrante attraverso Suez. Non devasta, ma non dovrebbe essere lì. Gli altri sono tutti veri: il pesce scorpione arrivato dal Mar Rosso, il pesce palla argenteo e il granchio blu, che noi abbiamo tradotto in Calinectes sapidus, che è il suo nome, diciamo, quello latino.
0: Ah, ecco, così avete
1: per evitare capito, con gli autori, per evitare lo spoiler.
0: Il pesce palla è mica quello giapponese che loro è velenoso?
1: I pesci palla, quasi sì, tutti hanno le tetrodossine,
0: esatto.
1: Che li rendono molto velenosi. Vanno, cioè, si possono anche mangiare, ma devi mangiare tanto una parte sì, una parte bisogna stare molta attenzione.
0: Allora, abbiamo detto quindi gli adesivi.
2: L'adesivo, la maglia del mezzogiornale e il cappellino di Radio Capital.
0: Vincenzo, ti auguriamo una bellissima estate.
3: Io vi devo ringraziare perché avete utilizzato il mio messaggio per il vostro spettacolo.
0: Ah, ma dai.
3: Io sono colui che ha detto al teatro sei.
1: Ah, tu sei quello che il giorno prima dello spettacolo dice: scusate, ma io il giorno 20, cioè il giorno

0: 27 al teatro 6, non trovo niente. E invece era il giorno 26 al teatro 7. Ok, bravo, bravo.
1: Sì, ho voluto fare uno scherzo così, un gioco di parole.
0: Bravo, bravissimo.
2: Vincenzo. Un abbraccio grande, ciao, a presto, Vincenzo.
1: Grazie a voi, ciao. Un abbraccio.
0: Ciao.

0: le vacanze, un qualche giorno di vacanza ce la prendiamo, a dire la verità.
1: Ma temo che per vari motivi che non sto qui a dire, non saranno romane.
0: No,
1: io mi sposto in Versilia.
0: Addirittura, Versilia. Tu invece?
2: Io mi sposto in Puglia.
0: In Puglia.
1: Nelle Puglie. Nelle Puglie. Tu dove ti sposti benissimo?
0: Io in Abruzzo, lo
1: Nella Abruzzo,
0: vado lì.
1: Chef Blues, tu dove ti sposti?
3: Mi sposto quel ragazzo, regia, che sta qua incollato a faga, a schiuma.
0: Allora, fermi tutti. Allora, vabbè, dai. E quindi molti verranno a Roma a fare le vacanze romane, giustamente come cantano i Mattia Bazzar. Tra l'altro, questo è un fine settimana in cui a Roma succedono un po' di cose. C'è l'arrivo del Giro d'Italia, per chi fosse appassionato, e devo dire che è molto bello vedere, no?
3: Certo.
0: Poi c'è la Festa della Repubblica, il 2 di giugno, e quest'anno sono gli 80 anni, quindi è un appuntamento ancora più importante, ancora più interessante. E quindi, insomma, chi

0: viene qua, noi però scappiamo, ce ne andiamo.
1: Noi scappiamo e lasciamo spazio ai giovani per un paio di giorni.
0: Spazio ai giovani perché lunedì e martedì i piccoli. Lauretta.
1: Sì, cerchiamo di lanciare delle nuove leve.
0: E Fabietto Canino vi terranno compagnia sia lunedì sia martedì, ma va da sé anche nel weekend, come fanno sempre tra le 10 e mezzogiorno. Quindi 4 di giorni di filato.
1: Ovviamente, Laura, Fabio, se volete sentirci al telefono, cosa fa Benny, chiamate. Io rispondo.
0: Ma non è per niente interessante.
1: Potrebbe invece essere molto interessante.
0: Diranno delle cose molto più interessanti, sicuramente. Fate tutti un buon weekend, ci sentiamo. Siamo mercoledì, ciao a tutti,
2: ciao. Dimmelo, caro, hai fatto la tua, adesso ce l'hanno tutti con te, ce l'hanno. E poi comunque se non le sai le cose non le dire.
3: Dimmelo, caro, il meglio che c'è.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
3: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
1: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo.

0: Kiba Filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
1: Che risparmiamo!
2: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Convenienza nostra!
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Un drone russo ha colpito un edificio in Romania al confine con l'Ucraina, messa a rischio la sicurezza dell'Unione Europea, così la presidente del Consiglio Meloni, che condanna Mosca. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno. Queste le parole della presidente del Consiglio, attacco condannato anche dalla NATO. A maggio in Italia l'inflazione sfonda il tetto del 3% sull'anno, con un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente. I prezzi dell'energia influiscono sull'accelerazione dell'inflazione. Arrestati due capi clan della Magliana di Roma. Dalle intercettazioni dei carabinieri è emerso che Sergio Gioacchini e Roberto Caputo progettavano di uccidere uno storico esponente del clan senese e un collaboratore di Fabrizio Piscitelli, il capo ultra laziale ucciso a Roma nel 2019. I due boss parlavano di reperire armi come fucili d'assalto per compiere omicidi. A Roland Garros, oggi nel doppio maschile, impegnati Bolelli e Vavassori dopo la vittoria al Master 1000 di Roma. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner nei singolari, gli unici italiani rimasti in gara sono Berrettini, Cobolli e Arnaldi, tutti impegnati domani nel terzo turno. E sull'eliminazione di Jannik Sinner sentiamo il commento della giornalista della Stampa, Giulia Zonca.
7: Sinner però è stato molto esplicito nel dire che non è stato solo il caldo. Allora, il caldo è un tema per lo sport e il tennis lo sente x volte tanto. Sì. Non credo che la problematica di Sinner sia soltanto legata al caldo, cioè il caldo che pare essere il suo peggior avversario, perché insomma l'ultima volta che ha perso si era di nuovo ritirato per il caldo, per cui è chiaro che insomma in questo momento lo patisca più di quelli che ha contro Alcaraz a parte. Però c'è qualcos'altro, c'è qualcosa che probabilmente il caldo innesca, ma che lo fa proprio crollare, tant'è che insomma l'avete visto anche voi, lui ha provato a resistere, perché non è la prima volta in cui ha un momento di appannamento e poi però riesce a venirne fuori.
6: Capital News torna alle 13.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
11: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: A Horse with No Name, gli America canzone, tra le più secondo me suonate ai Falò, è una delle insieme a una serie di canzoni di Battisti, ma uno volendo fare delle classifiche. Ti stai ammalando, Linda? Non ti permettere, sai? No, perché, cioè, diglielo, ti prego, diglielo.
1: Ma Mary, tu non puoi parlare, cioè hai avuto qualsiasi cosa quest'anno, cioè il bue che dà del cornuto all'altro.
0: No, non è appunto per questo, no, non, ancora non è tornata manco la voce. Bentornati amici su Fattore C,
1: Fattore C, sei un po' l'untore per eccellenza che prima va in giro a infestare tutti e poi dice
0: adesso è cominciato, no adesso voglio dire manco abbiamo cominciato, sì, dobbiamo passare un fine settimana insieme.
1: Tu hai già una pessima reputazione Mary, sì, ma io posso distruggerla lo stesso.
0: Ma io pensare che volevo dire tante cose bellissime sul tuo conto oggi, che sei la nostra eroina.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura.

0: Sushi con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: La catena degli untori è lunga, ma secondo me quest'anno abbiamo un'indiziata certa.
2: Ma non sono io.
1: Non sei tu, perché all'apice della catena c'è un'altra persona, ma non diremo chi. Le diremo solo di stare molto in campana, lavora in questa emittente, perché la prossima volta che i bacilli andranno in giro così a manetta, noi chiameremo l'avvocato, perché quando si sta male si sta a casa.
2: No, anche perché è vero che io sono stata male, che ho perso la voce, ma non ho mai avuto né il raffreddore né una linea di febbre. Non ho mai avuto niente, cioè ho avuto solamente questa grossa laringite, trachite, quello che ti pare piace, diciamo. Ma poi per il resto, ragazzi, poi sono le ginocchia sifole, non si contagiano, per fortuna, non riesco a contagiare,
1: neanche
2: per fortuna.
1: La mia vitiligine,
2: neanche la tua vitiligine,
1: ci sono, quindi cose che non si contagiano, quindi potete stare tranquilli.
2: Allora, e volevo parlare, volevo dire tante cose belle su di te, perché anche noi siamo in partenza per un lungo ponte, de che? Lungo ponte,
1: sì,
2: di lavoro, in realtà.
1: Lungo ponte di lavoro, e di questi tempi avere un lavoro che ti piace, già si festeggia.
2: Allora, intanto saluto Marta Buffelli, Linda Ovena, Maurino Belgeri, Flavio Cercato e Mary Cacciola, e volevo soprattutto ringraziare Emanuele Denina, Maurino, soprattutto perché poi oggi guiderà, eccetera, e te, perché io ero convinta, ho detto a tutti quanti, ma no, non andiamo con la macchina a Dogliani, dai, andiamo col treno.
1: Certo, un bel giorno di sciopero, che per arrivare non so che cosa ho fatto, mi sentivo un po' Indiana Jones, Harrison Ford in Indiana Jones quando lancia le liane per riuscire ad andare da un posto all'altro.
2: No, è veramente, e lei ci ha salvato, e la nostra fata della focaccia ci ha salvato.
1: Allora, da una brillante idea di Mary Cacciola, facciamo il pranzo al sacco.
2: Prima.
1: Fai tu il tour, così prendi anche le cose per voi poverini celiaci e company. Quindi vai nel forno normale, per favore, vai nel forno quello per i poverini, prendi delle cose da metterci dentro, un po' di frutta, fai il giro, poi una bella, ho detto, ma Mary, come la conservo questa roba? In qualche modo faremo, allora metti gli accetti con la ghiacciaia, sembro quelli che vanno a fare il picnic, ma non in Italia, negli Stati Uniti d'America, non so se li hai mai visti, che hanno borse e pesi per tutta la nazione.
2: La famiglia italiana che va a fare la domenica in spiaggia, per esempio.
1: Sì,
2: anche
1: ma quelli con la
2: ghiacciaia,
1: l'ombrellone, il tavolino, capito?
2: Esatto,
1: sono io oggi.
2: Sì, per partire il prima possibile, perché chissà poi quando usciremo da Milano, cioè nel senso, proviamo a uscire presto.
1: Ma sai qual è la cosa bella?
2: Ma chi può dirlo?
1: Che siamo come se fossimo in una cameretta.
2: Sì.
1: Io, te, Maurino e Jennifer. Ma chi ci ammazza, Mary?
2: Esattamente, che porelli. Magari, che ne so, sto fine settimana e questo lungo ponte avrebbero potuto passarlo in altro modo, e invece no, gli tocca persino fare un viaggio con noi.
1: Ma io non sto nella pelle, sono prontissima, carica pallettoni.
2: Dai che cantiamo
1: sono
2: oggi,
1: fatti
2: dai.
1: Vostri.

0: Quando Smokey Robinson canta, io sento proprio i violini nell'aria. Gli ABC, When Smokey Sings, che meraviglia di canzone. 12 e 16 minuti, una bella leggerezza che anche il fattore C vi porta, amici. Vuoi dire il fattore C?
1: Fattore, prima si parlava della salute di Mary.
0: Sì.
1: E
0: che
1: il grande,
0: è buono.
1: Grandissimo sì. Rick ha
0: grande.
1: Scritto fattore C e C.
0: No, ma tutti proprio a ride, se stanno a sganasciare proprio dalla risata, se stanno a buttare.
1: Ah, io ti ho tanto apprezzato, Rick. Grazie.
0: Rick, ok, tutto a posto.
1: Grazie di esistere.
0: Ma ci sono anche altre cose che ci fanno tanto, tanto, tanto ridere.
1: Beh,
0: no,
1: più
0: insomma.
1: Che ridere, insomma, c'è poco da ridere, però mi appassiona sempre quando il rovescio della medaglia ha una sorta di ironia che affonda poi le radici in quello che facciamo un po' tutti, cioè in quei preconcetti che abbiamo da tanto tempo, tipo sì. Il fatto che nuora e suocera
0: non vadano tanto d'accordo.
1: Non vadano molto d'accordo. Allora, però, che il fatto che la relazione travagliata tra suocera e nuora possa portare all'arresto sì. di un imprenditore, perché ormai sono imprenditori,
0: certo.
1: legato a Cosa Nostra,
0: certo.
1: che aveva non so quanti beni di lusso, tra azioni, resort, lingotti, 200 milioni di beni, stanno ancora cercando altri beni, arrivi perché la suocera è imbufalita con la nuora, io lo trovo...
0: meraviglioso.
1: Beh, più che meraviglioso, cioè da rifletterci, capito? Perché attribuire poi delle parole come meraviglioso a una situazione così non so come fare, però ve la voglio raccontare lo stesso.
0: Però volevo solamente aggiungere una cosa riguardo, cioè la parola è giusta, imprenditori di Cosa Nostra, perché anche Gratteri stesso ha detto che la mafia, Cosa Nostra, eccetera, eccetera, sono proprio cambiati. E un tempo avevamo noi l'immagine della persona un po' gretta, magari che non sapesse parlare italiano. Adesso sono degli imprenditori pazzeschi e appunto sì. Smuovono e si muovono in altri campi.
1: Certo, ma poi si studia economia, finanza, perché il principale obiettivo qual è? Quello di riciclare poi il denaro, cioè, in modo che scompaia in qualche modo, perché va a confluire in delle attività, ma tu quelle attività le devi far funzionare, altrimenti ti beccano.
0: E
1: quello che proprio è successo Giacomo Tamburello. Giacomo Tamburello è un trafficante di droga da sempre vicino a Matteo Messina Denaro, quindi stiamo parlando proprio della cupola
0: dei massimi,
1: suprema,
0: livelli,
1: sì, dei massimi livelli di Cosa Nostra, e che viveva da tempo agli arresti domiciliari nella piccola casa della mamma, e diceva quando lo andavano a controllare: mamma mia come mi avete ridotto, io senza la pensione di mamma non saprei proprio come fare. Peccato che ci fossero questi 200 milioni e più di beni che gestivano la ex moglie e il figlio, figlio con studi in economia, finanza, proprio per riuscire a capire dove piazzare questo
0: certo.
1: denaro e farlo fruttare. E non l'hanno beccati per un sacco di tempo. Cosa succede? Che a un certo punto una impiegata della banca,
0: sì.
1: dove la ex moglie di Tamburello aveva il suo conto, comincia a dire: ma questa signora casalinga, ma tutti sti introiti?
0: Ma come li fa?
1: E quindi si insospettisce, per cui viene accesa una prima lucina nei confronti
0: sì.
1: di questa situazione.

professione. E il figlio dice: no, ma papà lavorava nell'immobiliare, che in effetti corrisponde anche a verità, perché sì, erano pieni di resort, patrimonio immobiliare. E solo che insomma cominciano ad essere attenzionati, però

0: In terra, lui non li deve fare. Io so che è lei che lo sta portando sulla via della perdizione. E quindi dalli no, e dalli, dimmi. Mentre era attenzionata e registrata, vuota il sacco e svela gli affari di famiglia. Quindi sono tutti e tre in galera adesso.
1: Ma un genio, ma in soprano, sapete, quando invece Carmela stava sempre zitta, Carmela.
0: Quando la verità supera qualsiasi serie TV, anche di quelle americane top.

0: Max Gazzè riesce a coprire tutto l'intero arco costituzionale della musica, perché riesce a fare delle cose molto molto leggere, ma anche delle cose molto intense, come questa Intermezzo Bianco, che è la sua nuova canzone.
1: Tra l'altro è venuto da pochissimo, sì, da Luca De Gennaro e Mixo, l'ho incontrato qua sotto, che Max Gazzè ha questo approccio alla vita che vorresti stare tutto il giorno con lui.
0: Sì, perché
1: si ferma,
0: cose.
1: Io a un certo punto guardo l'ora e dico, ma forse è in diretta, eppure era lì che raccontava, la gente si fermava, chiacchierava, meraviglioso, meraviglioso cantautore, meraviglioso essere umano.
0: Meravigliosi anche tutte le persone, tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 342-342-2190, anche volendo il percorso da fare per arrivare quest'oggi a Dogliani. Quello poi vedremo, diciamo, secondo il traffico vedremo, però volevamo, diciamo, più che altro ricordare tutti quelli che saranno presenti di Radio Capital al festival della televisione dei media, che appunto si tiene a Dogliani oramai da svariati anni, oltre 10, e quindi ci troverete già stasera tra le 18 e le 20 c'è il TG0 con Edoardo Buffoni e con Doris Zaccone, che quindi tra poco, secondo me, anzi mi sa che sono da poco atterrati, so tutto l'itinerario. Atterri, te prendi la macchina, poi prendi, vai a Dogliani, vabbè, prima di andare a mangiare, le so tutte.
1: Si viaggia, diciamo.
0: È bellissimo. Poi domani mattina invece tra le 10 e mezzogiorno ci saremo io e Flavia con,
1: sì,
0: Fattore C.
1: Sì, sono molto emozionata perché continuano a scrivermi ascoltatori, ce l'ho fatta, mi sono organizzata, ci vediamo sabato, ci vediamo domenica. Ragazzi, ma ci ho messo 6 ore a fare la valigia, che cercavo il mio outfit migliore, alla fine è mezza desnuda perché fa un caldo che si schiatta.
0: E la sera non tanto, però. Detto questo, pensa che cosa sto per dire, siccome hanno detto tutti quanti vi portiamo questo, vi portiamo quello, e troviamo ovviamente anche le cose adatte a Flavia.
1: No, non
0: venite senza nulla,
1: portate voi stessi.
0: Pensa, sto come dicendo io questa cosa,
1: come diceva sempre la mia nonna, cosa portiamo? Porta te stessa,
0: esattamente,
1: che è la cosa più importante.
0: Portate voi stessi, il vostro sorriso, i vostri cani, molto spesso arrivano con i cani lì, giustamente, perché anche è una bella gita, io ovviamente mi fidanzo e mi limono un po' con tutti i cani lì tranquillamente e serenamente.
1: Oddio, se avete bambini piccoli, portateli a me.
0: Sì,
1: ho un momento
0: anche
1: di malinconia,
0: quelli.
1: Non so se sto per fare la svolta, quello che aspetti di diventare nonna, ma ho il momento malinconia verso i bambini piccoli. Ogni volta che ne vedo uno mi intrattengo con le mamme che dicono chissà se potrebbe essere la babysitter giusta. Secondo me sì, mi è tornata proprio la voglia di giocare.
0: Ovviamente ci saranno anche Luca De Gennaro e Mixo tra le 16 e le 18 domani e domenica. Ci sono 1000 panel a cui assistere, alcuni anche appunto portati avanti dalla Laura, dei Miracolati.
1: Laura con Fabrizio Gefuni.
0: Esatto, da De Gennaro, da Mix, insomma ce ne sono tanti. C'è un bellissimo programma che trovate serenamente sul sito del Festival di Dogliani.
1: Sì, se poi avete anche un bimbo, una bimba, quelli più piccolini, quelli con le cosce, quelle che hanno...
0: No, li portate, perché io non è che glieli strappo di più, cioè...
1: Quelle con i rotolini.
0: Io divento Hannibal Lecter lì,
1: cosce mortadella.
0: Sì, quello. Prosciutti.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi stati informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
12: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
10: Cosa fate qui, dottoressa?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora lo andiamo.
10: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
21: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
22: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro. Da domani in edicola con Repubblica.
23: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
24: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
25: Fino al 17 giugno.

0: o in negozio e su arcaplanet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hearts, Phil Collins su Radio Capital, Fattore C. Messaggio tecnico per Marina: stai calma? Marina,
1: state,
0: che finalmente...
1: buona, state calma.
0: Sì, che tanto non, purtroppo le mani non gliele ferma nessuno. La incontrerai di persona a Dogliani. Dice: mi sono impegnata come una matta a trovare le cose per Flavia. E voi dite di non portare niente a Dogliani. A me! E non so come fare, però... a portare le 20 bottiglie di vino, lei a noi. E voi mi dite di non portare niente. Marina,
1: scusa, Marina,
0: tanto è inutile.
1: Però
0: con te è inutile.
1: È una rimostranza che ci fa apparire nella nostra veste peggiore. Perché io già quando mi hai scritto via social ti ho detto: non ti devi preoccupare, e te l'ho scritto in tutte le lingue,
0: Marina.
1: Marina l'ho già incontrata svariate volte perché una delle ascoltatrici, veramente.
0: Ah, è vero, perché è venuta anche al Capitol Jam, è verissimo.
1: Sì, è veramente la presidentessa, sì, dello zoccolo duro del Fattore C e di Radio Capital.
0: Di Radio Capital, sì, meravigliosa. Ma tornando invece alla gente che prende ispirazione, diciamolo, da questo programma,
1: sì,
0: tu ieri ti sei in qualche modo iettata, diciamo, in politica, o quantomeno hai avvisato: attenzione, ho tutti i numeri per poterlo fare.
1: Ho sondato il terreno.
0: Hai sondato?
1: Ho preso un sacco di voti ieri.
0: Un sacco di voti ieri.
1: E questo dimostra, amici, che siamo sempre più alla canna del gas. Ma detto questo, qualcuno pur ci dovrà salvare a un certo punto.
0: Io te l'ho detto, hai troppi titoli per la politica.
1: E io ci ho riflettuto, ho detto: scusa, ma com'è che sono finita a fare la radio, che avevo proprio cominciato per fare quello. Eccoci qua, si può sempre cambiare, come farà l'autore dei Simpson, famosissimo Dan Greene,
0: sì,
1: che è famoso per essere uno degli autori più ironici, più bravi degli Stati Uniti, ha scritto anche per The Office, ha scritto,
0: sì,
1: per Borat, ha scritto anche l'episodio dei Simpson dove Lisa si ritrova a ereditare la guida del paese all'indomani di una presidenza Trump, allora ancora immaginaria. Allora, Dan Greene, che ha predetto un sacco di cose attraverso i Simpson, ha detto: sapete cos'è? Cosa c'è? Siccome tutto questo l'avevamo visto e siccome siamo messi malissimo, io scendo in campo. Si è infilato una bella parruccona grigia, la trovate ovunque adesso, riccia, gigantesca, vestito come un costume da povero eremita, e dove dice: io questa volta, io che sono un repubblicano progressista nella tradizione di Lincoln e Roosevelt, io voglio candidarmi per l'America, per tutti, e non solo per quei pochi privilegiati, ricchi e interessati che vanno presso a Trump. Hai capito?
0: Perché lui già prevede che Trump...
1: Allora, lui prevede che prima o poi ci saranno delle elezioni e bisogna un attimo candidarsi. Comunque vada, sai, quando tu sei... lavori nel mondo dello spettacolo, da un lato hai dalla tua la notorietà, dall'altra,
0: sì,
1: però, per tutta quella parte di paese più accolta, più attenta, si chiedono se tu abbia i titoli e i numeri.
0: Certo.
1: Allora, innanzitutto lui è laureato ad Harvard e l'impegno politico l'ha sempre avuto, ma tanto che è riuscito ad ironicizzarci su, ironicizzarsi, senza cosa sono riuscita a dire, vabbè, a ironizzarci su e a fare ironia sulla politica, e ha cominciato a intensificare l'impegno. Quindi, piano ha iniziato come
0: dai,
1: me,
0: dai.
1: Ha detto: che dite se mi candido? Dai Dan, allora ok, scendo in campo, iniziamo da questo, piano.
0: Vedi,
1: piano.
0: Voi di Flavia dovete avere paura, ragazzi.
1: No, ma cioè sostenetemi,
0: nel senso
1: che io dico che si potrebbe fare di meglio, no?
0: Ci vuole poco.

0: Che la canzone sia un capolavoro, su questo non c'è dubbio, anche nella versione difficilmente uno può dire di canzoni veramente immarcescibili come Se telefonando, ma questa versione, però invece questa versione è veramente molto bella, completamente diversa, è un'altra canzone, ma è bellissima anche nella versione dei Delta V qui su Radio Capital. 12:49 minuti, questo è Fattore C. Parlavamo dell'andare, dello scendere in politica di uno degli, anzi dello sceneggiatore, uno degli sceneggiatori,
1: sceneggiatori, autori dei Simpson. C'è un bel pacchettone lì di gente che ci lavora, che si candida contro Donald Trump come repubblicano, dice lui, progressista, sulla scia di Lincoln e Roosevelt per un'America di tutti.
0: Aspetta che c'è Luca che ti deve dire una cosa.
1: Dimmi Luca.
2: Ragazzi, Matt Groening, non Dan Groening, così per, proprio per correttezza.
1: No, guarda Luca, si vede che ho pronunciato male io, nel senso che Matt Groening è il papà dei Simpson, l'ideatore, fumettista, famosissimo, si fa riferimento a lui, ma quello che

0: scende in politica, sì, che vuole diventare presidente, non è Matt Groening, ma è Dan Greeney, che non è Groening ma Greeney, quindi non avevo sbagliato il nome di Groening.
1: Sono due persone diverse.
0: Ma sono due persone diverse, perché comunque i Simpson è un'opera titanica, sì, quindi ovviamente il riferimento, l'autore è Matt Groening, il principale, il primo, l'ideatore, il papà dei Simpson, sì, lo chiamano tutti. Poi sotto ci sono tantissimi autori che hanno collaborato magari solo ad alcuni episodi per un periodo, eccetera, e uno di questi appunto è Dan Greeney.
1: No, giusto perché come
0: che
1: diciamo,
0: si candida, scende in campo per candidarsi alle politiche e alla presidenza degli Stati Uniti.
1: Come dice per l'appunto Luca, per correttezza.
0: No, ma sì, ma
1: noi siamo persone corrette.
0: Diciamo che la cosa che ci interessa di più è il fatto che un autore televisivo, sulla scia di quello che dicevamo noi ieri, abbia deciso, perché ci ascoltava, di scendere in campo.
1: Lo so, perché in fondo anche lui ascolta Fattore C.
0: Certo,
1: cioè, ragazzi, non è che
0: se no
1: uno si sveglia la mattina, per esempio, non è che uno si sveglia la mattina e prende una canzone così tanto per dire e mette le canzoni così. Dice, aspetta che prendo dal sacchettino, faccio mettere la manina santa a un bambino e poi tiro le canzoni così. No,
0: pezzo
1: ci mette
0: che ha un titolo,
1: una meraviglia. Heaven must be missing an angel.
0: Yes.

0: Dolci con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
1: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
2: Eh sì.
1: Capitol Records.
2: Capitol Records.
1: Sì.
2: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
1: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
1: Ditemi un po' di titoli di cover che sapete benissimo.

0: cover che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Prisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni, l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre, i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio.

0: Dan, il drone russo in Romania è il più grave incidente di sicurezza dall'inizio della guerra in Ucraina, ha detto il presidente rumeno, mentre il ministro degli esteri ha dichiarato che ci sono gli estremi per invocare l'articolo 4 della NATO sulla minaccia all'integrità territoriale dei paesi membri. Il drone ha colpito un edificio in una città al confine sud-est del paese, causando due feriti. La Corte Europea per i diritti dell'uomo riceve i ricorsi contro l'Italia sul mancato arresto di al-Masri. Il generale libico è accusato di tortura da una donna ivoriana e da un sudanese. Al-Masri fu fermato a Fiumicino, rimpatriato con un volo di Stato dall'Italia che non eseguì il mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale. Fa troppo caldo per lavorare in Toscana. La regione è la prima a vietare attività all'aperto. L'ordinanza è già in vigore e durerà fino al 31 agosto, con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Al via le misure per ridurre i rischi per i lavoratori che si occupano di attività all'aperto o in ambienti esposti a forte calore. Il razzo della compagnia Blue Origin è esploso durante un test in Florida, nessun ferito. L'incidente è un serio ostacolo per il programma spaziale della società. Silvia Mobili.
1: È davvero un brutto stop per l'azienda fondata da Jeff Bezos. Il gigantesco razzo è esploso sulla rampa di lancio di Cape Canaveral durante un test a terra dei motori. Si è vista una grande palla di fuoco, ma non ci sono stati feriti. Si parla di una anomalia tecnica. Bezos ha definito la giornata molto difficile, promettendo però che Blue Origin tornerà a volare. Già ad aprile era fallita una missione orbitale. New Glenn, il vettore alto come un palazzo di 29 piani, progettato per competere con i razzi di SpaceX, avrebbe dovuto lanciare 48 satelliti, sfidando così la rete Starlink del rivale Elon Musk, che via social ha voluto commentare l'esplosione di oggi, con una frase che molti hanno interpretato come ironica. Davvero sfortunato. I razzi, scrive, sono difficili.
0: Appuntamento alle 14 con Capital News.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Perché Don't Lose That Number, Steely Dan su Radio Capital, 13:07, ancora ben trovati amici. Questo è Fattore C, Marta Boffelli, Linda Ovena, poi c'è Maurino Belgeri, poi c'è Flavia Cercate, poi c'è Mary Cacciola.
1: E c'è anche una questione da affrontare tutti insieme.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
0: Ma solo noi o anche gli ascoltatori sono invitati ad affrontare la questione?
1: Quando dico tutti insieme faccio riferimento,
0: scusa,
1: alla grande collettività degli avventori del Fattore C.
0: Vai.
1: A noi del club.
0: Dai, mettetevi tutti in cuffia, su.
1: Fattore C come club,
0: come
1: soprattutto
0: club.
1: Alle gentili signore.
0: Gentili signore.
1: Perché qui uno studio ha dimostrato che in un film di quelli di grandi maggior successo al botteghino,
0: sì,
1: è più probabile che venga scelto come protagonista un uomo,
0: sì,
1: e che si chiami Chris.
0: Vabbè.
1: È il nome che va un po' per la maggiore.
0: Vabbè.
1: O un animale parlante.
0: No, vabbè.
1: Piuttosto che una donna sopra i 60 anni. Allora, rivista studio che ce lo segnala, e secondo me è vero. Cioè, adesso non vorrei andare a riguardarmi tutti i film di maggior successo, fatto salvo Il Diavolo Veste Prada degli ultimi tempi. Ma il fatto che le donne, soprattutto Hollywood, abbiano difficoltà a trovare un lavoro quando superano una certa età è risaputo, non ce lo stiamo inventando noi oggi. Ma che fossero sconfitte da un uomo che si chiama Chris,
0: qualunque peraltro, anche uno che passa per strada, dice: come ti chiami? Chris. Vieni, va.
1: Che ci abbiamo in alternativa una donna sopra i 60 anni.
0: No,
1: oppure un animale parlante.
0: Un animale parlante potrebbe essere un cane che comunque si è doppiato, un cane, un gatto, qualunque ovviamente animale che viene doppiato.
1: E qui ci tornano molto comode le parole di Emma Thompson al The Guardian da poco, in cui ha detto: più invecchiamo,
0: sì,
1: più diventiamo interessanti.
0: Lo so.
1: Le donne anziane non hanno bisogno di un permesso per esistere sullo schermo, e invece c'è sempre lì quella rincorsa all'aspetto fisico che poi trasforma tutti in dei gommoni.
0: Sì, ma poi fosse la vita della donna, come dire, una vita talmente breve che poi è arrivata, che so, a 30 anni, pum, e si ferma lì, no? Cioè, la vita delle donne, così esattamente come la vita degli uomini, e anche, pensate, la vita degli animali è incredibile. Cioè, va avanti, e quindi ci vogliono, no? Ci vuole la rappresentazione di quell'età affinché io mi possa rivedere in qualche modo, no?
1: E infatti sono andati a studiarsi anche i dati sugli Oscar, e sono pochissime le donne sopra i 60 anni che hanno vinto il premio come miglior attrice protagonista.
0: Eccola.
1: Ma c'è una buona notizia.
0: Uh-huh.
1: L'età media delle candidate come migliore attrice negli anni 40 era 33 anni.
0: Ecco.
1: Adesso è 44. Almeno.
0: Ah, beh.
1: Almeno un pochino.
0: Ah, signora mia.
1: Almeno un pochino.
0: Ah, signora.
1: Guarda che
0: mia.
1: Brutta, eh? Meglio
0: so.
1: Un animale parlante o uno che si chiama Chris di una donna sopra i 60?
0: Chris.
1: Dove andremo a finire, Mary?

0: I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson e Syda Garrett su Radio Capital, perché poi ci siamo interrogate giustamente, abbiamo detto tiriamo fuori tutti i Chris, e infatti Chris, diciamo attori,
1: beh, a parte Chris Hemsworth che se magna tutti i film già lui da solo, però
0: Chris
1: per
0: Rock che ne ha portate avanti di cerimonie del, però insomma lì anche comico che ha portato avanti tantissime cerimonie dell'Oscar eccetera, non ce ne sono tanti, ma infatti il problema è proprio quello, no? Cioè
1: è più facile avere un uomo che si chiama Chris o
0: come
1: un
0: attore,
1: animale parlante, piuttosto che una donna sopra i 60 protagonista di un film,
0: ma
1: a volte si fanno secchi da soli, Mary. È successo sul set,
0: scusa,
1: di Mobland, che è una serie
0: che come rido?
1: Prego.
0: Come rido?
1: Prego.
0: Non va, scusa.
1: No, se vuoi non era male.
0: Ma non l'ho fatta apposta, capito?
1: Ci possiamo lavorare.
0: Era quello che il problema è che non l'ho fatta apposta.
1: Scusa Mary, se mi prende la ridarola è tutto finito.
0: Mamma, magari è servito a qualcosa.
1: Ci
0: no,
1: possiamo
0: perché
1: lavorare.
0: Quando mi sento, io mi sento solo ed esclusivamente quando ho le cuffie, se no non mi sento,
1: perché,
0: ringraziando il cielo.
1: Secondo me hai fatto un po' un mischione ed è la risata della foca, il tuo cavallo di battaglia.
0: Tu dici che tutte e due.
1: Rifai la risata? Rifai la foca? Capito?
0: Allora, a parte il fatto che non sono il tuo pagliaccetto, il tuo burattino,
1: no,
0: che fa con i fili, che
1: io,
0: li muove e dici quello che deve fare, la tua marionetta.
1: Io piacere, Mary, che si capisca che tu hai tantissimi talenti.
0: Mannaggia te, guarda. Scusami, è perché mi sentivo, sento la voce sempre peggio. Vai avanti, tranquilla.
1: Oh,
0: scusa.
1: Parlavamo della serie Mobland,
0: sì,
1: che tra i protagonisti ha Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mi costituisco, ne sto parlando per

0: sentito dire perché non l'ho vista, ma sicuramente voi ne avrete visto qualche episodio, già che saremmo alla terza serie.
1: Però.
0: Ok.
1: No, manco io l'ho vista.
0: E tra i protagonisti, oltre a Pierce Brosnan e Helen Mirren, c'è anche Tom Hardy.
1: Sì.
0: Tom Hardy, attore britannico, quasi cinquantenne, che ha fatto un sacco di film, esordio con Black Hawk Down nei primi anni 2000 di Ridley Scott e poi è andato avanti. Solo che mi è un po' caratteriale.
1: Poi caratteriale è la versione edulcorata di un po' maleducato?
0: Diciamo che a volte, se la giornata non lo aggrada, lui rimane nel suo camper. Ci resta per alcune ore e gli altri attori sono lì che si girano i pollici. Così hanno detto più persone che hanno avuto a che fare con lui, come lo sappiamo. Perché The Hollywood Reporter, che è una rivista che si occupa di cinema e che le sa...
1: Tutte. Ma tutte proprio.
0: Detto, mi sa che al prossimo giro... terza stagione lo fanno fuori Tom Hardy. Perché? Perché far aspettare Pierce Brosnan, Helen Mirren,
1: che non sono esattamente proprio gli ultimi arrivati,
0: esatto, attori di questo calibro, è una sorta di suicidio professionale, anche perché ti succede un giorno,
1: vabbè, può succedere un giorno,
0: ti succede un altro giorno,
1: vabbè, dai, nella lunga carriera può succedere anche un secondo giorno,
0: ti succede durante Mad Max, altro film che hai fatto, ti succede
1: però era un altro film, ci può stare. Dai.
0: Vabbè, diciamo che siccome lo dicono tutti, si sono stufati, è uscito fuori il gossip che sarà fuori dalla serie per problemi caratteriali. Vediamo.
1: Problemi caratteriali. Io voglio. Quando morirò, potete scrivere questo?
0: È morta per problemi caratteriali.
1: No, aveva, com'è che hai detto prima, è un po' caratteriale. Filo caratteriale.
0: Metterei così. Era un filo caratteriale, ma le abbiamo voluto così tanto bene. Eh?

0: Grazie Paola Turci. Greta? Greta? No,
1: mia
0: no.
1: Figlia?
0: Sì, tua figlia. Ah. Vita mia, si intitola questa canzone.
1: Amore.
0: Lei lo sa. Non ti preoccupare, Greta sa.
1: Vabbè, ma diciamo,
0: Greta sa.
1: Vabbè,
0: Greta,
1: ma è brutto, sa. Mary, quando si fa, lo sappiamo solo noi.
0: Allora, Greta ha voluto che io la, noi abbiamo detto anche più volte, che io la memorizzassi sul mio telefono con Greta, vita mia. Ok, come se fosse mia figlia praticamente.
1: Tu hai chiesto come vuoi che ti memorizzi Greta.
0: No,
1: potresti mettere un bel Greta vita mia.
0: No amore, io non gliel'ho chiesto, io stavo mettendo Greta e basta, perché Greta peraltro conosco solo lei tra le altre cose come Greta, mi bastava no, metti Greta vita mia. E io ho detto benissimo, sei figlia di tua madre, non c'è niente da fare. Amore.
1: Amore.
0: Amore.
1: Allora, che purtroppo non ci può ascoltare dal momento che è a scuola.
0: Ah, è vero che ancora le scuole sono.
1: Sì, sono ancora aperte. Sì, allora, attenzione.
0: Attenzione.
1: Perché un attento avventore del Fattore C ci segnala.
0: Massimo.
1: Così stavano le cose fino a poco tempo fa. Si vociferava di Tom Hardy fuori dalla serie televisiva con Pierce Brosnan e Helen Mirren. Si vociferava per un caratteraccio, ma andate a guardare il profilo Instagram di Helen Mirren, e noi in tutta fretta siamo andati a guardare il profilo Instagram di Helen Mirren, dove scrive con una bella foto di Tom Hardy: love you now and always.
0: Attenzione, quindi della serie non ci colpo io se t'hanno fatto fuori.
1: Non ci colpo io se t'hanno fatto fuori. Aspetta,
0: scusate, potrebbe essere così,
1: Linda...
0: Dai.
1: Mi chiami Helen Mirren. Puoi dire per piacere che secondo me la frase non è delle migliori? Dovrebbe dire...
0: No, non è colpa mia se t'hanno fatto fuori.
1: Come hai detto che me lo scrivo?
0: Non è colpa mia.
1: No,
0: se
1: non hai detto così. Hai detto
2: non ci colpo io
0: se t'hanno fatto fuori.
1: Sì, per piacere, Linda, la tua missione è la seguente: noi vogliamo sul profilo ufficiale di Helen Mirren non ci colpo io se t'hanno fatto fuori. E guarda che stiamo qua oggi finché non lo leggiamo, per i sei gradi di separazione, trovami Helen Mirren.
0: Allora, attenzione invece sulla questione di più facile trovare una persona, un attore che si chiama Chris in un film da botteghino, diciamo, o un animale parlante piuttosto che una donna di oltre 60 anni. Un po' di messaggio

0: Adesso facciamo un po' di riassunti, vai.
1: Ciao, questa cosa è un po' inquietante. Io faccio parte di un'associazione di teatro di improvvisazione a Napoli e stiamo organizzando uno spettacolo che si chiamerà Wes, come Wes Anderson, il regista. Ci ispireremo ai suoi film e quindi il nostro dirigista ci ha chiesto di scegliere ciascuno un nome anglofono e io ho scelto proprio Chris, aiuto.
2: Ma non è detto che porti male, eh? No, anzi, potrebbe portare bene.
0: Esatto, poi Francesco.
3: Scusatemi, cari ragazze, però se posso farvi un appunto, 100 film per un dato statistico sono veramente pochi. Beh. Non puoi fare una statistica su 100 film, cioè ti ci vuole molti più dati.
0: Sembra Pieraccioni.
3: Questa è una ricerca a chiappa clic e basta.
2: E basta.
3: Non serve assolutamente a niente.
2: Franci, riporteremo le tue rimostranze a chi ha realizzato lo studio e niente, Mary.
0: No, cioè, nel senso, siamo d'accordo comunque.
2: Sì, comunque, d'accordo. Però se volete, metteremo un distributore di numeretti per farci gli appunti. Perché qua ogni puntata è. E scusate, se sì. Scusate, posso farvi un appunto?
0: Sì.
2: Distributore di numeretti all'entrata del fattore C e poi mettetevi in fila.
0: Cos'è che bisognava scrivere sulla mia lapide? Era un po' caratteriale, ma le abbiamo voluto molto,
2: molto bene.
0: Col
2: sì.
0: Campari. Col sì. Campari dentro ovviamente la bottiglia. Io vorrei la bottiglia dentro e qualcuno infatti l'ha capito, era dentro la tomba. Ma poi vado a fuoco io, quindi.
2: Mary vuol far tornare di moda la teoria del faraone che si faceva seppellire con le cose a lui più care, tra cui per me il Campari.
0: Forza. Maria Grazia.
4: Ciao Mary, ciao Flavia. Cara Mary, io credo di averti battuto perché al lavoro precedente avevo una brutta faccia, ora ho un brutto carattere e ovviamente lo lascio perché quando si è brutti non puoi stare in mezzo agli altri. Ciao.
2: Scusa Maria.
4: Grazie da Salerno.
2: Grazie. Scusa Grazia, però se lo fai.
0: No, ma non lo devi fare.
2: No, Grazia. Non li lasciare così avvisando, sistemando il lavoro, così, lasciali un po' così nel...
0: No, no, ma soprattutto sì, devi tenere duro, Grazia, devi tenere duro, fidati.
2: Ma perché?
5: Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
0: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
9: Grazie, ma no, grazie.

0: prenotate i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tigullio è rustico e si sente.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: RS Productions e My Movies presentano...
7: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
8: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
7: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
9: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
10: Adesso sei solo Pasquale.
6: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
13: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Steve Winwood, While You See a Chance su Radio Capital, 13:37 minuti, e come si vede che siamo in partenza, perché io che sistemo ancora le ciabattine del bagno dentro nel trolley, tu che mangi anche le ciliegine.
1: No, io stavo rispondendo alla nostra fisiatra. Ciao Chiaretta!
0: Ciao Chiaretta! Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene. Detto questo, questa è Radio Capital, questo è il Fattore C, dai, su, avanti, che dobbiamo partire per Dogliani, ci abbiamo da fare.
1: Allora, voi ormai sapete, se ci seguite da un po', che siamo veramente delle brutte persone venali.
0: Bruttissime, sì.
1: Noi il denaro non ci fa schifo, amici.
0: No, niente, non ci fanno schifo neanche le case, né le tenute, né i gioielli, che possono ovviamente essere tramutati in denaro, si
1: intende.
0: Forse
1: abbiamo avuto pochi contatti nella vita, perché siamo nate con due buchi sui palmi delle mani che quando ci appoggiano del denaro, stranamente, puff, in qualche modo riesce a essere convogliato altrove. Credo di non essere sola in questo, insieme alla mia sorella di...
0: Sì. Di radio?
1: Sì, la mia sorella di... Come il contrario? Di mani bucate. La mia sorella di mani bucate. E quindi il nostro sogno è di rinvenire magari lì un cassettino, che ne so, quel gioiello della bisnonna che tutti avevano schifato e poi vale 2 milioni di euro. L'eredità dello zio che se n'è andato in Messico negli anni 40.
0: E che manco sapevi che c'era,
1: no,
0: tra l'altro.
1: Ma lui non aveva avuto figli, nipoti, niente, alla fine lascia tutto a te. Queste sono un po' le vicende che ci appassionano. E niente, oggi dal Corriere scopriamo che nei cassetti degli italiani lì nelle cantine ci potrebbero essere circa 150 miliardi di euro in oro e pietre della nonna o della bisnonna. Cioè voi adesso in casa, a casa della nonna, della bisnonna, di qualcuno, quando svuotate le cantine, potreste rinvenire un oggetto di grande valore e non lo sapete. E sapete perché non lo sapete?
0: Perché non lo sappiamo?
1: Perché che palle sta cantina piena di roba, sta soffitta,
0: sta,
1: ma guarda,
0: quincaglieria,
1: tutti sti cassetti, butta tutto, va, chiama, non ce l'hai uno che 100 euro ci porta via tutto, ce l'abbiamo? Ecco, attenzione amici, perché la fretta è una cattiva consigliera.
0: Sì, sì, sì, è fatto. L'altro giorno vedevo che c'era una persona che aveva trovato invece dei non dei buoni fruttiferi, ma dei libretti postali, degli assegni, insomma, bancari, che praticamente valevano, libretti bancari, come un tempo si usava, che valevano chissà quanto. E io sono convinta di aver buttato la qualunque a colore. Tutto quello che era carta, va nella carta. Questo va nella carta.
1: Ma noi due ragazze mani bucate abbiamo pure un aggravante.
0: Sì.
1: Che avendo un solo neurone, quello è impegnato nelle faccende, quelle necessarie. Per cui se troviamo qualcosa che non capiamo subito benissimo,
0: no,
1: di
0: allora
1: cosa
0: niente,
1: si tratti,
0: basta,
1: noi buttiamo.
0: Capire.
1: Cioè, se vediamo un foglio di carta con su scritto una cosa complicata.
0: Sì, anche se c'è scritto prezioso, sì, vabbè, prezioso. Che è sta carta? E magari è un papiro egizio.
1: Poi la terza aggravante, che siamo pure delle negativacce.

0: cantautore Niccolò Fabi. Questa era Costruire, una delle cose più belle che abbia mai scritto, ma troppe ne ha scritte di meravigliose. È di nuovo in tour, e in tour, il suo tour estivo.
1: Sai che stavo guardando i messaggi che stanno arrivando copiosi al 342-342-2190?
0: Sì.
1: E Niccolò Fabi raggiunge nel cuore degli avventori del Fattore C i più grandi, eh? Cioè, di solito quando passiamo dei pezzi, ma sono i Genesis, i Pink Floyd,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: arriva
0: sì,
1: una caterva di messaggi in cui dicono: bello questo pezzo, solo capio. E quando arriva di Niccolò Fabi.
0: Sì. Ragazzi. Scusa, cantautore Niccolò Fabi, che salutiamo sempre tantissimo.
1: Certo.
0: Allora, riguardo invece.
1: Bello e bravo.
0: Bello e bravo.
1: Bravo e bello, così è più contento.
0: Ma c'ha anche un'età quasi, possiamo anche dirlo con grande serenità. Cioè, secondo
1: sì,
0: me è contento pure lui di sentirselo
1: sì,
0: dire.
1: Guarda, notavo negli ultimi tempi proprio questa ingiustizia.
0: Mannaggia, sì, sono già d'accordo con te.
1: No, ma
0: sono già d'accordo con te.
1: Ci sono un numero di uomini che, non è il caso di Niccolò Fabi ovviamente, però ci sono che da ragazzi non erano questo granché, che poi arrivano a 50, 60 e svoltano, cioè dei figli più invecchiano bene come il buon vino. Le donne, come appare un capello grigio, già sembra che
0: infatti
1: sia terza.
0: Infatti lui era biondo, rossiccio, eccetera, biondo, poi biondo, è diventato un biondo grigetto, adesso è un grigio bianco,
1: sì,
0: biondino.
1: Sì, però Niccolò Fabi
0: è affascinantissimo, però.
1: È sempre stato un bel ragazzo,
0: per
1: anche
0: carità,
1: da ragazzo. Poi ha assunto un fascino diverso crescendo, ma ci sono uomini anche molto famosi, non
0: sì,
1: posso fare i nomi, però molto
0: perché?
1: Famosi che tu li vedi a 20 anni e dici 30, ma 40, e però 50, sì, mazza, 60, boni.

0: Ma com'è possibile? È un'ingiustizia.
1: Lo so. Comunque dice Vito riguardo ai beni del ne volevi aggiungere altri?
0: No,
1: pensavo.
0: No, ho finito lì.
1: No, comunque dice Vito che i suoi nonni non avevano neanche la cantina e quindi non c'è possibilità di trovare nulla.
0: Scusa, i miei nonni non avevano neanche la cantina. Sipario,
1: appunto. Ma attenzione che c'è uno peggio di noi invece.
2: Tranqui, io peggio. Dovessi mai trovare una cosa del genere, di sicuro non è mia e mi arrestano per ricettazione.
1: È vero, perché noi che cosa abbiamo detto? Sicuramente noi poi con la nostra negatività pigliamo quella roba che è sicuramente di valore se dovesse apparire davanti ai nostri occhi e la butteremo via perché diremmo ma figurati una fortuna del genere a noi, ma dai.
0: Mary, tu lo fai pure col Super Enalotto, secondo me. Finisce che vinciamo noi, guardi i numeri e dici no, ma non può essere, butta che è di qualcun altro.
1: Sai perché? Può darsi, però sai perché no? Perché col fatto che c'è l'applicazione rimangono tutte lì. Perché io di solito me ne perdevo, invece in questo caso adesso col fatto che c'è l'applicazione riescono a.
0: L'applicazione.
1: C'è un'applicazione per vedere se l'hai fatto o meno. Se hai fatto il 6. Non l'ho fatto, ragazzi, è evidente che io non l'abbia fatto. Dice perché non verresti più a lavorare? Illusi.
0: Mi hai lasciato troppi pochi secondi, avevo una cosa da dire. Pensa che strano, avevo una cosa da dire. Strano, eh?

0: scusa se vieni perché dovremmo salutare e dare l'appuntamento a domani, grazie.
1: No,
0: mentre puliamo un attimo il tavolo e diamo anche una passata per terra.
1: Facendo le pulizie, più forte di me, come a casa, non riesco a lasciare lo studio se non ho messo tutto in ordine e dato una pulitina.
0: Ringraziamo Mariah Carey che ci ha voluto salutare con Honey, ringraziamo anche Marta Boffelli che invece non ci ha voluto accompagnare, non ci accompagnerà a Dogliani, dove tra poco la famiglia Brambilla, cioè io, Flavio Cercato, mi ricaccio la Flavio Cercato, Maurino Belgeri e Jennifer.

0: Engelmann, perché siamo anche international, very international, gli affreghiamo un attimo a De Gennaro, partiremo e lasceremo qui anche purtroppo Linda Ovena, ma ci sentiamo domani alle 10 da Dogliani. Se volete seguire già da adesso, diciamo da tra poco, tutte le nostre
1: avventure,
0: Flavia.cercato su Instagram,
1: Mary Cacciola su Instagram. Comunque io posto tutto, tutto. Non tengo un segreto,
0: no, niente,
1: non
0: niente.
1: Tengo un ceso,
0: niente.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema.
14: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
19: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
5: Sì, ma perché questo tono dark?
2: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
5: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
2: No, ne fai fare alla voce.
4: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
2: Ce l'ha con te.
4: Una produzione One Podcast.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: ogni euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Unione Europea e NATO contro la Russia, il drone esploso al confine sud-est della Romania causando almeno due feriti è un atto gravissimo e inaccettabile. Secondo il portavoce della Commissione, Olaf, è il più grave incidente di sicurezza dall'inizio della guerra in Ucraina per il presidente rumeno, mentre il ministro degli esteri della Romania ha dichiarato che ci sono gli estremi per invocare l'articolo 4 della NATO sulla minaccia all'integrità territoriale dei paesi membri. Domato il vasto incendio a Domus de Maria in provincia di Cagliari, in Sardegna, tre famiglie residenti nell'area sono state evacuate e messe in salvo. Per domare le fiamme che hanno minacciato la macchia mediterranea è stato necessario l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri. Tempi non rispettati per quasi 2,5 milioni di visite, il 50% delle ricette mediche vengono buttate. Agenas oggi ha presentato a Roma la piattaforma nazionale liste d'attesa. Il sistema è generalmente in miglioramento, ma da gennaio ad aprile di quest'anno ancora il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e tante persone sono costrette a rivolgersi al privato. Un professore aggredito deve denunciare gli studenti. Il ministro Valditara in un'intervista al Corriere torna sulla lite di Parma tra due docenti e un gruppo di tre sedicenni. Imma Baccellieri.
3: L'epoca del giustificazionismo è finita. Il ministro dell'istruzione Valditara attacca così il professore dell'ITIS di Parma che, dopo essere stato inseguito e insultato da un gruppo di studenti, ha deciso di non procedere con una denuncia. I ragazzi hanno anche colpito a cinghiate un collega intervenuto per difenderlo. L'insegnante ha ribadito che nessuno è stato ferito e che gli studenti possono comprendere i loro errori attraverso altri mezzi. I tre ragazzi sono stati sospesi per un mese e rischiano la bocciatura, ma per il ministro Valditara non è sufficiente. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro spiega che davanti all'aggressione di un docente non può esserci comprensione e aggiunge: l'assenza della denuncia toglie autorevolezza alla scuola.
2: È stata pubblicata la cinquina dei finalisti del premio Campiello: Marcello Foi, Elena Vervello, Valeria Parrella, Ermanno Cavazzoni e Alcide Pierantozzi. Il vincitore si saprà il 3 ottobre a Venezia. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: aveva
1: la rabbia. Che pigna tremenda,
0: tremendissima pigna, in effetti
2: aveva, tremenda pigna,
0: aveva la rabbia dentro questo ragazzo, sì, proprio era, sì, pazzesco. Io ho un ricordo precisissimo di questo secondo disco dei Nirvana, che arrivò, stavamo in Rai tutte e due, arrivò la cassettina con la demo, diciamo, con tre pezzi. C'era questa Smells Like Teen Spirits, Come As You Are e In Bloom. Soltanto con l'ascolto di quelle tre canzoni lì capì veramente che era un discone.
2: E io ho sempre raccontato questa cosa, che una notte a Torino, che tu mi ospitavi, io dormivo a casa tua, nella stanza degli ospiti, con il letto con le lenzuola nere, mi ricorderò sempre questa cosa.
0: Ma non
2: cosa,
0: perché erano sporche?
2: No, erano nere di colore, bellissimo. E allora a tarda notte, dopo, insomma, chiacchierando delle ultime cose, tu mi hai detto, adesso che tu cominci a fare il programma Planet Rock, c'è il nuovo singolo dei Nirvana che è una bomba. Io ho detto, sì, ma veramente Nirvana, ma non sono un gruppo un po' di nicchia, non l'avevo ancora sentito.
0: Invece poi sono esplosi.
2: Guarda, quella roba di Sulz è stato il

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Yo friends, siamo i vostri amici, eccoci qua, sono le 14:11, salutiamo e ringraziamo Mary e Flavia che ci hanno preceduto e che adesso stanno in partenza per Dogliani, anche
2: in
1: loro.
2: Viaggio
1: anche noi,
2: verso Dogliani,
1: anche
2: sì,
1: noi
2: sì,
1: ci saremo. E ringraziamo Vincenzo che ha richiesto questa che abbiamo appena ascoltato dei Nirvana. Il paletto di oggi è per Power to the People, oggi è venerdì, quindi insomma soddisfiamo le vostre richieste. Era Amore al primo ascolto e questo amico dice non Amore al primo ascolto ma Shock al primo colpo per questa canzone Nirvana.
2: Vincenzo, beh, ma non c'è dubbio.
1: Vincenzo da Borgo San Dalmazzo, dove
2: provincia di Cuneo, dove, che è vicino dove andiamo noi,
1: esatto,
2: stasera,
1: dove rubai un sacco a pelo, forse è caduto
2: a Borgo San Dalmazzo.
1: Sì.
2: Perché hai rubato un sacco a pelo a Borgo San Dalmazzo?
1: Era esposto fuori da un negozio, la signora tra l'altro stava sulla porta del negozio e io passai, mi piaceva il sacco a pelo, lo misi sotto il braccio e me ne andai tranquillamente.
2: Ma dai, vabbè, quanti anni fa?
1: Quasi 60 anni,
2: ok, perfetto, è passato in prescrizione. Allora, cara signora che vendi, che hai anche sicuramente la signora, la figlia, mi vedo che è la figlia di quella signora lì, o la nipote, in questo momento è sintonizzata su Radio Capital nel negozio di Borgo San Dalmazzo che vende sacchi a pelo.
1: Eh sì, articoli per la montagna, diciamo.
2: E secondo me sta pensando, ecco perché mia nonna mi aveva detto che non tornavano i conti, c'era qualcosa. Senti, che non tornava.
1: Era troppo bello, era blu di fuori e tutto fiorellini hippie dentro, come potevo lasciarlo lì? Non c'avevo i soldi.
2: Dimmi che ce l'hai ancora da qualche parte il sacco
1: a
2: pelo
1: blu. Non credo.
2: Vabbè.
1: Credo che mia madre l'abbia buttato via con gran soddisfazione sua proprio.
2: Però almeno l'hai utilizzato.
1: Sì.
2: Sì, certo, i sacchi a pelo. Fantastico. Allora, anche da Borgo San Dalmazzo potete venire a Dogliani nei prossimi 2 giorni, noi saremo in diretta sia noi che Flavia e Mary dalla piazza Umberto, si chiama la piazza centrale di Dogliani. Andremo in onda sabato e domenica dalle 16 alle 18, quindi sì, in un orario per noi non consono né in giorni consoni, perché sì, noi di solito non ci siamo sabato e domenica.
1: Esatto.
2: E poi saremo sul palco di Dogliani per tante varie cose, incontri eccetera, cose che vi diremo. Mm-hmm. Intanto salutiamo Alex Paletti in regia, Stefania Tringali e Jennifer Engelman in redazione. Mm-hmm. Cominciamo con un'altra richiesta da Graziella da Piacenza che dice: questa mi è piaciuta al primo ascolto, che ne dite? L'ascoltiamo insieme? Così c'è scritto.
1: Va bene.
2: Against the Wind, Bob Seger, dal 1980.

0: gonna be alright.
1: Ok, la richiesta era di Egidio, che dice che questa canzone è stata amore a prima vista da quando aveva 12-13 anni. Altra richiesta anche Simone da Brescia, ma sentiamo che cosa ci dice un nostro ascoltatore molto simpatico.
2: Sì.
3: Scusate, ma questo che

0: Se bevuto che va in trasmissione a dire che si è rubato un sacco a pelo e ride.
1: Vabbè, grande Mario, mi sembra che
2: avevo,
1: si chiami.
2: Avevo 15 anni, ragazzi, cioè a 15 anni gli svarioni ce li ha, no?

0: Porto la mia bicicletta a aggiustare in un negozio di bicicletta a Torino, solito. Alla fine il conto era 500 lire e in quel momento non le avevo. Allora il tipo mi ha detto: ma ci conosciamo, non ti preoccupare, portamele quando vuoi. Mi sono dimenticato.
1: Ecco.
0: Mi sono ricordato tipo un mese dopo. Sì. Sono tornato lì e c'era il cartello con scritto che questo era morto, poveretto.
1: No!
0: Ho detto: no, madonna, pensa che roba. Cioè, pensa che magari per colpa delle mie 500 lire, capito? È morto di fame o dal dispiacere. No. E quindi questa cosa qua mi è rimasta tutta la vita, questa cosa di dovere 500 lire a una persona a cui non posso più darla.
1: Ti credo. Senti, no, voglio dire una cosa importante perché ci tengo veramente. I Metallica, insieme alla Croce Rossa Italiana, pensa che bravi Metallica, contribuiranno a salvare vite umane, perché infatti faranno un concerto a Bologna il 3 giugno in Metallica e hanno una fondazione che si chiama All Within My Hands per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione del sangue. Quindi ci saranno punti di raccolta nella città di Roma, Santa Severa, Palazzolo sull'Oglio, L'Aquila, per incontrare appunto i volontari della Croce Rossa, e quindi in cambio, diciamo, come regalo, chiunque vorrà donare il sangue avrà in regalo una t-shirt in versione limitata donata dai Metallica alla Croce Rossa Italiana.
0: Bellissimo, ottimo, anche perché insomma, la donazione del sangue è una cosa che bisogna finché si può fare, perché poi io mi sono informato, ne avevamo anche parlato alla radio l'anno scorso. Purtroppo non possiamo più, né io né te, donare il sangue.
1: Vabbè, che volgarità.
0: Sarà così. Allora, prossima richiesta, questa è una canzone meravigliosa scritta da Bruce Springsteen e portata al successo da Manfred Mann. Sì. Richiesta da Christian, il suo amore a prima vista, lo capisco. Blinded by the Light.

0: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: in collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it. Stop that.
2: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti!

0: workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non lo so a te cosa capita quando ascolti sto pezzo, amica, amico che stai ascoltando la radio, ma anche a te Luca.
1: Sì.
0: Per quanto mi riguarda, a me balla tutto il corpo, proprio c'è.
1: Ti balla il corpo.
0: Ma proprio anche l'interiore, una roba meravigliosa sto pezzo, mamma mia.
1: Allora, questa puntata del venerdì, come tutte le puntate del venerdì di Capital Records, noi la sottotitoliamo Power to the People, perché le canzoni che trasmettiamo ce le suggerite voi. E Power to the People è anche il titolo di un concerto che metterà insieme per il prossimo 3 ottobre niente di meno che Tom Morello. Proprio la serata si chiama Power to the People, un festival di musica e impegno sociale dedicato al potere che le persone hanno di cambiare il mondo quando stanno insieme attraverso la musica, l'arte, l'azione e il senso di comunità. Sappiamo che Tom Morello è uno molto impegnato socialmente.
0: Sì.
1: Questo festival si terrà il 3 ottobre a Columbia in Maryland esattamente un mese prima delle elezioni di midterm. Quindi voglio dire, anche per rendersi conto di quello che succede in America.
0: Ci sarà
1: Foo Fighters, Dave Matthews Band, lo stesso Tom Morello, John Baez, Jack Black, Cypress Hill, ci sarà Daryl DMC di Run DMC, special guest Bruce Springsteen, annunciato che va a farsi 2 o 3 pezzi con il suo amico Tom Morello.
0: Bravo.
1: Però è bella questa cosa. Tom Morello presents Power to the People, A Day of Peace, Love, Justice and Music. Finalmente qualcuno che prende posizione, dice cacchio, sì, mettiamoci tutti insieme a fare una roba con.
0: Negli ultimi giorni c'è questa polemica in corso, no? Le dichiarazioni di Francesco De Gregori che critica un po' chi si schiera. Ha fatto queste cose di Morgan che ribatte, insomma, ognuno dice la sua. Io sono dell'idea che, voglio dire, qualsiasi lavoro tu faccia, anche un lavoro esposto al pubblico come può essere quello appunto di un musicista, di un artista in generale, esclude il fatto che tu sei un essere umano con le proprie idee e in qualche modo, se le vuoi esprimere, why not?
1: Cioè, sì, e anche se non le vuoi esprimere, nel senso che io mi dà un po' fastidio vedere che la gente su internet insegna a Francesco De Gregori cosa dovrebbe dire. Cacchio, cioè voglio dire, è uno che lo sa,
0: sì,
1: che sa mettere insieme le parole e i ragionamenti. Se ha deciso di non esprimersi su questa cosa,
0: si è espresso in qualche maniera, perché ha criticato quelli che invece
1: ha criticato Springsteen.
0: Non lo so, poi ognuno, come dire, io sono dell'idea che bisogna esprimere quello che si pensa.
1: L'abbiamo sempre detto, anch'io sono dell'idea che uno deve, cioè tutte le volte che viene qui un artista gli diciamo cosa potete fare voi e cosa possiamo fare noi che parliamo al pubblico, a Dogliani, dove andiamo oggi, domani sera per esempio condurrò un incontro con Noah.
0: Certo.
1: Noah è un artista, è una pacifista, è una attivista per la pace ed è israeliana, è una in una posizione scomoda.
0: Certo che sì.
1: Però voglio dire, è una che prende posizione contro il suo stesso governo.
0: Ha
1: fatto manifestazioni contro Netanyahu, eccetera. Sentiamo, insomma, comunque ognuno ha diritto di dire le cose.
0: Esatto.
1: E anche di non dirle, secondo me. Per cui
0: Allora, Silvia da Sesto Fiorentino è rimasta innamorata al primo ascolto di questo pezzo clamoroso che vede Anthony, ultimamente Anony, insieme a Boy George, che duettano con You Are My Sister.

0: collaborato all'epoca insieme, non poteva essere altrimenti, perché due menti così e anime così sensibili non potevano che piacersi. Prima Anthony and the Johnson, You Are My Sister insieme a Boy George, e poi Franco Battiato con Gli Uccelli. Questa era la richiesta di Silvia, ma anche Silvano e anche Veronica, innamorati tutti al primo ascolto con questa meraviglia di Franco Battiato, in effetti.
1: Veronica, Silvano, esatto, li abbiamo detti tutti. Allora, se questo weekend per caso non siete a Dogliani, cosa che ci dispiacerebbe, perché vorremmo che tutta l'Italia venisse a Dogliani, perché sì, noi siamo lì a fare le dirette sabato e domenica pomeriggio, ma se siete a Roma, vedo qua Sacred Grooves al Trastevere Vinyl District domenica pomeriggio. Alex Paletta racconta i dischi della sua vita.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Quando lo
1: che
0: fai?
1: Vuol dire? Che vuol dire che non ci fai da regia a noi domenica?
0: Domenica, io non ci sono.
1: Siamo senza di te.
0: Non ho capito.
1: Il gatto non c'è, il topo balla.
0: Il topo balla.
1: Esatto. Quindi succede in Via della Paglia, non è un caso che si chiami così, perché se vuoi, nelle pause uno si fa una bella paglia.
0: Ecco.
1: Tra un racconto e l'altro di Alex Paletta.
0: A Trastevere c'è Via della Paglia?
1: E così pare.
0: Ma pensa
1: Via
0: un po'.
1: Della Paglia 33. Trastevere Vinyl District Sunday, episodio 6. Non ci siamo accorti dei precedenti 5, però insomma è il momento di accorgersene. E quindi Sacred Grooves, ti faccio ascoltare e ti racconti i miei dischi della vita. Mandaci una registrazione, un file, una roba del genere.
0: Un video, fai qualcosa, un film.
1: Se siete a Roma, andate lì. Se siete a Dogliani, invece, rimanete qua. venite da noi.
0: Esatto.
1: Invece, chi è che ha chiesto a Run DMC? Questo sì che è amore a prima vista, amore a primo ascolto, anche per me. Nel senso che poi Randy and C li conoscevamo già da prima, questa è stata proprio la botta di genio di
0: Giuseppe da Napoli. Amici di Capital Records, tanti anni fa ero al mare, mangiavo un gelato, qualcuno, noi che non smetterò mai di ringraziare, da un jukebox mise su questa Walk This Way, la versione chiaramente dei Run DMC con gli Aerosmith.
1: Chiosa dicendo colpito e affondato.
0: Come battaglia navale, sì.
1: Walk This Way.
0: Oggettivamente la carriera degli Aerosmith era un po' così appannata, quella di Run DMC doveva lanciarsi definitivamente nel mainstream, e questa coppiata fu vincente.

0: Bello i messaggi di Gianfranco, dice: fra i video che ho letteralmente stampati nella mente negli anni '80, Walk This Way, questo qui, perché è un video molto bello di Randy MC e Aerosmith, che ognuno entrava nella sala prove dell'altro.
1: Molto carino, sì.
0: E poi invece Enrico dice: metà del fatturato anni '80 della Adidas arriva da questa canzone.
1: È vero.
0: Perché loro erano dei grandi testimoni. No? Avevano fatto anche una canzone che si chiamava My Adidas.
1: Sì,
0: si chiamava così, proprio il titolo del pezzo.
1: Gli americani pronunciano Adidas, vabbè, ognuno ha i suoi problemi.
0: Vabbè, fossero quelli i problemi dell'americano. Il cambio dell'accento,
1: certo.
0: Allora, noi abbiamo tra pochi minuti, dopo le news, un gradito ospite, un amico che ci viene a trovare ogni qualvolta ha qualcosa di nuovo, e questa volta ha un singolo nuovo che ascolteremo insieme. Filippo Graziani, qui con noi a Capital Records. Rimanete in ascolto delle news, questa è Radio Capital e oggi è venerdì, e quindi passiamo insieme tutto il weekend.
1: A dopo.
2: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno
6: Aria,
5: Birth,
6: Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
2: Di Martino,
4: Alberto Fortis,
2: Santa Marea.
4: Capital Live.
2: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Moltini.
7: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.

0: sa di felicità.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
9: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro. Da domani in edicola con Repubblica.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le notizie alle 15. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Con lo shock energetico si rischia un'inflazione oltre il 6% in eurozona, l'avvertimento del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. I dati Istat dicono che a maggio l'inflazione è oltre il 3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Panetta ha parlato anche dei pericoli dell'intelligenza artificiale per l'occupazione.
12: L'aumento di produttività indotto dall'intelligenza artificiale potrebbe espandere la domanda, sostenere l'attività economica e favorire. Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
11: Il pizzo in rupie per costruire il consolato statunitense a Milano. La procura ha disposto il controllo giudiziario per il colosso americano delle costruzioni Cadel. I PM accusano la società di caporalato, lavoratori indiani reclutati da una società indiana e pagati 2 euro l'ora. Gli operai erano anche

0: costretti a pagare il pizzo per essere reclutati, dicono i PM. L'esercito israeliano apre il fuoco su un aereo civile che sorvola la Cisgiordania scambiandolo per un drone. Le truppe erano state allertate da alcuni residenti che avevano avvistato un velivolo, forse appartenente alla polizia israeliana. Poi è stato avvistato l'aereo e alcuni soldati hanno sparato dei colpi. Non si riportano danni o feriti. Oggi lo sciopero generale dei sindacati di base, cancellazioni e ritardi per i treni. Ci sarà una fascia di garanzia tra le 18 e le 21. A rischio anche trasporti locali, sanità e scuola. Traffico particolarmente intenso sul Brennero, versante austriaco, in vista del blocco di domani per una manifestazione ambientalista in Austria. Trasportatori e turisti anticipano il viaggio per evitare la deviazione da domani per Salisburgo e Tarvisio. Prossima edizione di Capital News alle 16.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però!
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: And Get On Up, queste sono le classiche canzoni di James Brown in cui James Brown dava le indicazioni alla sua band nel testo della canzone.
1: Esatto.
0: Take It To The Bridge, questi andavano al bridge.
2: E se sbagliavano gli arrangiamenti. Gli arrangiamenti dal vivo.
0: Gli arrangiamenti dal vivo.
1: E se, e se qualcuno sbagliava gli dava pure la multa. Cioè proprio mazziato e cazziato, come si dice.
0: C'era un documentario in cui si vedeva questa cosa, che quando qualcuno secondo James Brown dietro di lui dai musicisti sbagliava, lui si voltava e faceva tipo con le dita tre, vuol dire $30 di multa.
2: Esatto. Che era Sacchi, ti ricordi?
0: Anche. Filippo Graziani.
3: Ciao.
0: Come stai Filippo? Bentornato.
2: Sto bene, un po' accaldato da temperatura. Milanesi.
0: Però i temporali di ieri sera hanno se non altro rinfrescato, esatto, oltre a combinare un casino. Allora, caro Filippo, l'ultima volta ci eravamo lasciati, tu sei venuto a trovare con tutti i tuoi progetti, il progetto su tuo padre, sugli 80 anni, eccetera, poi hai fatto Capital Jam con noi. Finalmente esce un disco di inediti che peraltro uscirà in autunno. Però ho anticipato una canzone che ascoltiamo oggi. Allora, si chiama Povero Me. Ma che razza di titolo? Come ti è venuti?
1: Mi ha anche colpito la copertina, poi ti racconto perché.
2: Ma allora, guarda, Povero Me in realtà è una... Mi andava di raccontare qualcosa che sapesse un po' di provincia, se vuoi. Era una cosa che un po' che mi andava. E quindi mi piaceva quest'idea di sta persona torturata dalla bellezza di questa, no, di questa donna che entra sul posto di lavoro tutti i giorni, lui è torturato. Quindi invidioso del marito, mi piaceva questa
0: classica
2: cosa,
0: storia di provincia,
1: esatto. Quindi si autocommisero dicendo povero me, no?
2: Esatto, quindi che vita mi fai fare, cioè, proprio
1: ma io dico una cosa invece, la copertina ha un particolare di un jeans come si usava negli anni 70. Tutte le mie amiche avevano i jeans tempestati di beige, cioè praticamente delle piccole pezze di stoffa con degli slogan o con dei simboli,
0: le mie amiche, che venivano cucite ai jeans.
1: Erano cucite,
0: erano
1: ai jeans
0: di stoffa, infatti.
1: Esatto, quindi mi ha subito riportato a quel periodo, a quella atmosfera. Diciamo che non avevano scritto povera me le mie amiche, ma mettevano il simbolo della pace o cose di questo genere.
0: E praticamente la copertina è una tasca di dietro del jeans.
2: Sì, un po'
0: tasca posteriore, esatto. Con scritto povero me.
2: Con scritto povero me. Mi piaceva questa idea. È il pezzo, ma proprio il disco. In generale è molto denim.
0: Molto denim, è un disco denim.
2: È molto denim, come dire. Cioè,
1: quindi un disco anni 70. Che anni 70 però si consuma anche. Si sbiadisce un po'.
2: L'idea più si consuma più diventa bella.
0: Com'è questa cosa che va di nuovo di moda, almeno quello che ho notato, il denim, nel senso non di jeans, di pantaloni, ma di camicie. Cioè è pieno di camicie di jeans in giro, donne e uomini.
1: Sì, è vero.
0: Voi che siete degli uomini di stile, com'è questa?
2: C'è una cosa meravigliosa che si chiama il Canadian Tuxedo. Che sarebbe il
0: tuxedo sarebbe lo smoking.
2: Lo smoking canadese, che è camicia jeans, giubbotto jeans, jeans. Cioè il Canadian Tuxedo, quando ti metti praticamente tutto
0: di jeans.
2: Denim, come se non ci fosse un domani.
1: Cioè. Certo, che poi ricordiamo che il denim non è la traduzione di jeans, ma è proprio il tipo di tessuto che è stato inventato dai genovesi.
2: Dai genovesi.
1: Dai portuali genovesi, sì, perché era un tessuto molto resistente.
0: Infatti gli americani dicevano blu di Genova, nel senso che dicono blue jeans per quello, jeans da Genova. Vabbè. Mm-hmm. Allora, con chi l'hai fatto questo disco?
2: Allora, sto disco ti dico, ha una genesi particolare, perché sono arrivati in studio con pochissimo tempo, perché ho iniziato a registrare che eravamo ancora nel pieno della tournée scorsa, avevo poco tempo e avevo fortunatamente a disposizione sempre i miei compagni di viaggio,
0: quelli della tua band,
2: della mia band, in particolare i fratelli Cardelli, quindi Francesco e Riccardo, che suonano con me, siamo fratelli da sempre. Uh-huh. E quindi sono andato in questo studio loro, che hanno al grattacielo di Rimini, che si chiama Synthposio.
0: Ma c'è uno studio al grattacielo di Rimini. Sai che, per chi non lo sapesse, a Rimini c'è un grattacielo che si vede benissimo,
1: anche a Nettuno, in provincia di Roma,
2: ce n'è uno a Rimini, ce n'è uno a Cesenatico,
1: sì, insomma, è vero, sì, è vero.
2: fanno i piramidi,
1: quelli ecomostri, sì.
0: Però la cosa esatto. bella è che non ce ne sono altri, per cui se tu no. sei a un piano alto del grattacielo di Rimini vedi veramente tutta la città sotto. E quindi e a che piano è lo
2: no,
0: studio?
2: No, quello è al primo piano, ah, perché beh, allora, è una parte proprio all'inizio del grattacielo proprio uh-huh. dove c'è stato anche un giornale per un po' di tempo, okay. quindi questi miei amici hanno comprato questo ah. ci sono andati a vivere dentro e ci hanno fatto sto studio, quindi ci siamo messi lì a registrare. Ma la cosa bella è che sono partito proprio con delle idee, le abbiamo sviluppate insieme mm-hmm. e in questa canzone, ma come tutto il disco, siamo partiti, se vuoi, dalla batteria, che perché ho suonato tutte le batterie del disco praticamente.
1: Ah, perché tu suoni anche la batteria
2: qui.
1: Certo,
2: compresa questa qui, ma non perché volessi, è perché siamo partiti così, poi suonando tutto dal vivo, cioè proprio insieme, 3-2-1 via in studio, ma proprio insieme, cioè quindi l'impianto era: io stavo alla batteria, Francesco Cardelli stava al basso, poi c'era lì che suonava il pianoforte, insomma siamo partiti con questo e con Marco Battistini anche che suona con noi, anche che ha prodotto diciamo artisticamente anche poi certo. il disco, e siamo partiti proprio suonando insieme. Quindi, siccome non c'era
0: vecchia,
2: mio fratello,
0: sì, sì. tuo fratello solito,
1: che batterista,
0: che batterista. Tommy Graziani, un batterista
2: della Madonna, sì, io sono molto meno bravo, però questo disco ha un linguaggio particolare mm-hmm. che secondo me diciamo va conosciuto intimamente, no? Cioè devi proprio, ti deve piacere determinate,
0: certo, avremo tempo di conoscere. Intanto due messaggi, no, di Mix.
1: No, sono curioso di una cosa: tu suoni la chitarra benissimo, insomma suoni la batteria, poi non so quali altri strumenti, ma c'è qualcuno che ti ha insegnato oppure è tutto autodidatta?
2: Allora, io la batteria, in realtà ho iniziato suonando la batteria perché mio fratello suonava la batteria,
1: sì, che è più grande di te,
2: e quindi io giustamente, come ogni fratello minore, dovevo rompere per osmosi suonare la batteria, che poi in realtà è uno strumento che amo, perché secondo me soprattutto per questo genere di musica qui la batteria è fondamentale. Se tu pensa a quello che stiamo sentendo adesso,
1: sì, assolutamente
2: sotto, se non ci fossero stati quei batteristi lì,
0: certo,
2: cioè, quindi
1: vero
2: cioè, il suono lo dà la batteria in questo disco, secondo me proprio il suono del disco lo dà.
1: Ma hai imparato
2: certo
1: tutto da solo? Come dicevo?
2: Sì.
1: Ah, vedi?
2: Sì.
1: Anche la chitarra?
2: Tutti... Anche la chitarra, sì.
0: Barbara dice: grandissimo Filippo, in concerto in teatro a Torino ci chiedeva: come fate a stare seduti a un concerto rock? Ci siamo sentiti autorizzati a fare l'ultima parte del concerto in piedi a cantare. Complimenti per il tuo disco di inediti, che non vedo l'ora di ascoltare.
1: Ecco.
0: E poi Agnese dice: ciao ragazzi, salutatemi Filippo, non solo perché mi chiamo Agnese, giustamente.
1: Ah, è vero.
0: Ascoltiamolo allora, si chiama Povero Me, un bel rock and roll, come diciamo prima,
2: Rollingstoniano.
0: Nuovo singolo di Filippo Graziani a Radio Capital.

0: Olè, più che Rolling Stones mi è venuto in mente Black Crowes, non so se ti fa piacere sì. questo rimando.
1: Mamma mia se mi fa piacere.
0: Sono fighi loro.
2: E poi c'era, secondo me, come sempre, io a Filippo glielo dico sempre, che alla fine c'hai del glam rock che ti esce, delle viscere c'hai del glam.
0: E questo ci piace molto. Sì.
2: Allora, ma è fantastico, dice Marco, un rock and roll perfetto. Io ho 70 anni, sono sul trattore e ballo, capito? Balla sul trattore, il nostro amico.
0: Bello.
2: Ascoltando questa canzone, dice Meriao, posso dire finalmente, senza aggiungere altro, saluti dal vostro agricoltore, un altro agricoltore.
0: Esatto.
1: Ragazzi, vado forte,
2: fuori, in campagna
1: segmento,
2: vai forte.
1: Vai.
0: Guarda che è una bella medaglia.
1: Ma scherzi, io sono un campagnolo, io primo.
0: Enrico invece dice che sta quasi piangendo, si chiude gli occhi, sente tuo papà. In effetti,
2: quello sai, tutte le volte
0: la voce, quello, sì.
2: Che pezzone, bravo Filippo, dice Daniele, benissimo.
1: Bello.
2: Allora, siamo contenti di aver presentato questo tuo singolo, ma naturalmente, quando esce l'album di preciso?
1: Allora, io penso ad scusami?
2: Ottobre.
1: Esatto.
2: Dicono ottobre. Ci sono concerti in ballo quest'estate?
1: Sì. Quest'estate c'è un po' di. Faccio un po' di live, però ancora ovviamente con lo spettacolo, quello sugli 80 anni di papà, dove però canterò ovviamente questa canzone. Abbiamo già iniziato, l'abbiamo già fatta dal vivo, quindi questa è nel repertorio già anche quest'estate. Poi a settembre partirà insieme al disco, partirà un tour nuovo.
2: Club?
1: Ma sai che ancora. Allora, io i teatri li amo tanto. Perché comunque son posti dove puoi fare delle cose che in altre situazioni è veramente difficile.
0: E poi di solito hanno una bella acustica i teatri, no?
1: Sì, sono stati
0: fatti apposta. Quindi.
2: Sai che però da non musicista, quali sono le cose che si possono fare in teatro e che invece in un club non puoi fare?
1: Allora, il teatro, proprio come luogo artistico, ha degli spazi anche acustici che ti permettono di suonare delle cose in maniera molto molto delicata. Per esempio nella tournée scorsa noi facevamo un momento del concerto in cui staccavamo tutti gli strumenti e suonavamo a voce e strumenti
2: in un club non lo puoi fare.
1: Ecco, queste sono cose che il teatro ti permette di fare. Poi normalmente anche come dopo è più difficile quando invece vuoi farli ballare, però il gusto di far ballare la gente in teatro perché ti sembra di fare qualcosa che in realtà non si potrebbe fare, è ancora più divertente.
2: Certo.
1: Questa idea di
0: solito c'è la sicurezza che poi ti blocca.
2: Per esempio, io quando l'ultima volta che sono andato a vedere David Byrne agli Arcimboldi, lui a un certo punto ha detto: regà, tutti in piedi, questa roba, balliamo e basta.
1: Idea di un po' di togliere un po' di sacralità dal posto in cui la gente ha un pochino di timore anche a dire troppo, no? Cioè a esternare.
2: Quindi bello. Va bene Filippo, ti aspettiamo, bravo, questa canzone è piaciuta a tutti.
1: Bene,
2: sempre di casa Radio Capital. Filippo Graziani, alla prossima e buona estate.
0: Povero me il titolo del nuovo singolo. Grazie.
2: Povero me, sì.
0: Ciao Filippo.
2: Pensavo che lo dicessi di te stesso.
0: No, ma guarda, ogni giorno.

0: Questa trombetta spernacchiona sotto si chiamava Kazoo, se ben ricordo, no?
1: Sì, sì, quella che suonava anche Bennato.
0: Esatto. Paolo Conte, Gli Impermeabili, secondo filo, che mi ha mandato il suo messaggio lunedì scorso, perché lunedì si fanno le richieste e il venerdì vengono eventualmente accontentate. Gli Impermeabili, colpo di fulmine, perché insomma era amore al primo ascolto l'argomento che abbiamo lanciato lunedì.
1: E invece prima abbiamo ascoltato There Is a Light That Never Goes Out degli Smiths, dall'album The Queen Is Dead di 40 anni fa. La richiesta era di Barbara, che diceva: mi è giunta subito l'ironia e la poesia di Morris e l'iconicità della band, li adoro ed è davvero un peccato che non si potranno riunire mai.
0: Succede come...
1: Però se volete, cara Barbara e tutti gli altri, potrete vedere sia Johnny Marr che Morris quest'estate in Italia, perché Johnny Marr sarà al Teatro Romano di Verona il 16 luglio, il giorno dopo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi a Minervino Murge il 18 e a Udine il 20, mentre Morris è data unica 21 luglio a Asti Piazza Alfieri. Questo per la cronaca, per tutti i fan degli Smiths.
0: A ben pensarci, se potessi, dovessi scegliere se andare dall'uno o dall'altro, sai che io andrei al concerto di Johnny Marr.
1: Ma sono belli i concerti di Johnny Marr,
0: sì,
1: sono molto belli. Anche poi suona la chitarra.
0: Sì.
1: Questa è Radio Capital, trombetta spernacchiona. A dopo. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: RS Productions e My Movies presentano...
12: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
13: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
12: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
14: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
15: Adesso sei solo Pasquale.
11: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
18: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mi fa troppo ridere il messaggio che ha scritto Giuseppe, che ha scelto questa I Want to Break Free dei Queen in quanto ascolto amore al primo ascolto. Dice: mia madre mi raccomandò, mi raccontò che da giovane
1: aveva tre anni lui,
0: quando passava il video su DJ Television mi appoggiavo sulla sedia e facevo twerking a tre anni. Quando Freddie morì e cominciarono a passare a bomba le sue canzoni avevo 11 anni e mia mamma mi raccontò questa scena che io non ricordavo assolutamente. Da quel momento quella canzone è stata la prima canzone del cuore.
1: Era perché
0: Giuseppe.
1: Era il video di Lodi, lui che faceva le pulizie di casa.
0: Erano travestiti
1: di Queen con I Want to Be Free. Sì. Altra gente come Daniele da Spoleto, come Ori, come Rita da Parma e come Cosimo hanno chiesto altre canzoni dei Queen, perché evidentemente i Queen sono stati un po' amore a primo ascolto per un sacco di gente, insomma.
0: Sì, chiaro.
1: Giuseppe dice: grazie mille a voi, adesso vado a passare l'aspirapolvere.
0: Bravo. Travestì mi raccomando, perché se no non è
1: Giuseppe, ti devi travestì poi passare l'aspirapolvere.
0: Vogliamo una foto.
1: Del nostro ascoltatore Giuseppe che passa l'aspirapolvere a casa. E poi è bello questo messaggio che ci è arrivato da Eleonore che dice: ciao Dario, mi sono chiusa fuori casa, se sei a casa vengo a prendere la chiave.
0: Va bene.
1: Così si sa perché.
0: Vabbè. Vieni pure.
1: Tiriamo la chiave di via Massena, esatto. O di via Cristoforo Colombo.
0: Esatto. Allora, prossima richiesta, che meraviglia questa.
1: La canzone che mi ha folgorato al primo ascolto è stata Oh You Pretty Thing di David Bowie. Che pigna tremenda, dice Andrea. L'album era Hunky Dory 1971. Oh You Pretty Thing.
0: David Bowie.

0: Lo sa Jennifer che c'è una canzone che la cita?
1: Certo, era per lei, chiaramente, scritta nel 64.
0: Che neanche era nata.
1: Ma neanche i genitori, secondo me, erano nata, più o meno.
0: Comunque sta uscendo, come al solito, una puntata veramente bella, graziata, oltre che graziosa, grazie alle vostre richieste. Prima c'era David Bowie con quel capolavoro che si chiama Oh You Pretty Thing, quando si apre il ritornello veramente tutti a casa. Andrea il postino l'aveva folgorato questo pezzo, ma anche Sandro da Piombino e anche Luciano, mentre questa di Donovan, questa era Donovan, è stata la segnalazione di Renzo da Brescia.
1: Da Brescia, perfetto. Nel frattempo Eleonora ci ha scritto: per fortuna che vi ascoltavo, se no aspettavo la risposta di Dario. Lei ovviamente ha mandato un messaggio
0: numero,
1: a noi,
0: sì,
1: volendo mandare un messaggio a Dario.
0: Stupendo.
1: Meno male che ti abbiamo detto che il messaggio è arrivato dalla parte
0: luogo sbagliato. Sì.
1: Questa è una canzone che ha richiesto Elena da Asti, dicendo è un estratto dall'album pluripremiato Rumors. Mi colpì al primo ascolto per l'energia che trasmetteva. Ancora adesso è tra i miei pezzi preferiti di sempre. Effettivamente, ragazzi,
0: era pure il pezzo preferito dai Clinton, perché era stata usata per la campagna elettorale di
1: Bill Clinton.
0: Sì,
1: tanto di permesso da parte di Fleetwood Mac.
0: Certo, sì.
1: Infatti dice, speranzoso: don't stop thinking about tomorrow, non smettere di sperare nel domani.

0: Pensa che la prima volta, che è l'unica anche, che ho visto Renato Zero dal vivo, era proprio all'epoca di Il Cielo, quindi 76-77, giù di lì, in teatro
1: finale
0: Torino.
1: Di concerto, ovviamente. Questo.
0: Sì, assolutamente, quando a un certo punto quella pazza di Renato con dei suoi assistenti srotolavano sul finale di questa canzone bellissima un drappo azzurrissimo con tutte le stelle,
1: che era il cielo,
0: che era il cielo, sì.
2: Beh,
0: sì,
2: comunque sì. Pezzone, eh?
1: Assolutamente pezzone. Allora, Fabio ci ha lasciato un bel messaggio dicendo che vorrebbe dedicare a Giovanni, suo amico di Gallipoli, che purtroppo è scomparso ma era un grande fan di Renato Zero, questa canzone naturalmente gliela dedichiamo molto volentieri. Flavio ci dice: era un giovedì di ottobre nel tardo pomeriggio del 1998. Sì. Entrai in auto e, cambiando le frequenze a caso, mi capitò dove trasmettevano i Dire Straits e poi Led Zeppelin. Amore al primo ascolto, ed ora sto ancora qui insieme a voi. Quindi,
0: grazie.
1: Il suo amore al primo ascolto è stato con Radio Capital.
0: Certo.
1: Quindi, questo per chiosare tutta la puntata di oggi. Allora, noi abbiamo un po' di cose da dirvi prima di lasciarci.
0: Ricapitoliamo, esatto, sì.
1: Allora, adesso, oggi pomeriggio, partiamo verso Dogliani, verso da Roma.
0: Bene.
1: Io da Milano con tutti gli scioperi possibili, speriamo di arrivarci. Domani e dopodomani, cioè sabato e domenica, saremo sia in diretta alla radio dalle 4 alle 6 del pomeriggio,
0: sì,
1: e poi impegnati sui vari palchi del Festival della TV di Dogliani. Io per esempio condurrò l'incontro con Noah prima del suo concerto domani sera, domenica l'incontro con Frankie AI Energy MC di pomeriggio, e domenica sera invece l'incontro con Manuel Agnelli, che precede il concerto delle sue band di suoni dal sottosuolo, come si chiama, la sua nuova iniziativa che è venuta anche qui alla radio a presentare, che presenterà anche a Dogliani, mentre invece Mixo sarà insieme a Omar Pedrini sul palco di Dogliani.
0: È un bel po' di anni che non ci vediamo, mi fa molto piacere e speriamo, insomma, di fare una bella chiacchierata.
1: Quindi diciamo che nei prossimi giorni, nei prossimi due giorni, ci aggireremo per Dogliani, quindi se ci siete ci vediamo molto volentieri.
0: Esatto. Dito, essendo poi martedì il 2 giugno, quindi è festa, giusto? Non ci saremo né lunedì e né martedì. Torneremo, anzi tornerà Luca con una solo, mercoledì, in questo orario consueto, dalle 14 alle 16, mentre poi giovedì e venerdì tocca a me fare due a soli.
1: Esattamente, quindi la settimana prossima la prima parte di Capital Record sarà lunedì e martedì Gigi Ariemma.
0: Esatto.
1: Da solo, mercoledì io da solo, giovedì e venerdì Mixo da solo, quindi sarà una settimana di assoli, quindi si interrompono anche i tornei, eccetera.
0: Esatto, lunedì non potremo fare Power to the People, ma venerdì, come ho già detto e ribadisco, farò una puntata veramente speciale da non perdere, mi raccomando. Ecco.
1: Venerdì, invece giovedì no. Pure giovedì sarà.
0: Sì, ma venerdì proprio wow. Secondo me diventerà wow.
1: E io ho preparato una scaletta per mercoledì. Non anticipo niente.
0: No, è meglio di no.
1: Sì, va bene. Buon weekend a tutti, continuate ad ascoltare Radio Capital.
0: Dai.
1: Grazie Stefania, grazie Jennifer, grazie Alex. Bye bye.
0: Ciao a tutti. Ciao.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi.

0: sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
19: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Minacce russe ai cittadini europei, i sogni tranquilli sono finiti, dice il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev. Nelle scorse ore un drone di Mosca è sconfinato, esploso in Romania, al confine sud-est con l'Ucraina. La Romania chiude il consolato russo a Costanza, condanna dalla NATO e dall'Unione Europea, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, parla di propaganda per distrarre dal bombardamento ucraino sul dormitorio studentesco russo, un attacco che ha causato 21 vittime. La cronaca a Mantova: un uomo è morto a causa di un colpo di pistola. La vittima, Alberto Scalari, libero professionista, 65enne. Il colpo è partito da un'arma di sua proprietà. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, 53enne, unica testimone dell'accaduto.

0: Caduto, la donna ha raccontato ai carabinieri che Scalari le stava spiegando come reagire all'eventuale irruzione di uno sconosciuto a casa quando è partito un colpo accidentale che lo ha ucciso. Un professore aggredito deve denunciare gli studenti. Il ministro dell'istruzione Valditara torna sull'aggressione ai docenti. Imma Baccelliere.
1: L'epoca del giustificazionismo è finita. Il ministro dell'istruzione Valditara attacca così il professore dell'ITIS di Parma che, dopo essere stato inseguito e insultato da un gruppo di studenti, ha deciso di non procedere con una denuncia. I ragazzi hanno anche colpito a cinghiate un collega intervenuto per difenderlo. L'insegnante ha ribadito che nessuno è stato ferito e che gli studenti possono comprendere i loro errori attraverso altri mezzi. I tre ragazzi sono stati sospesi per un mese e rischiano la bocciatura, ma per il ministro Valditara non è sufficiente. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro spiega che davanti all'aggressione di un docente non può esserci comprensione e aggiunge: l'assenza della denuncia toglie autorevolezza alla scuola.
0: Condannato per tentato omicidio un uomo che aveva appena finito di scontare un'altra condanna per omicidio, 49enne montenegrino accusato di aver aggredito una donna, averla coltellata in centro a Brescia. Ha preso 5 anni 6 mesi di carcere e aveva scontato una condanna a 30 anni, ridotta in seguito a 19. Siamo allo sport, al Roland Garros. In campo c'è Djokovic contro João Fonseca, ma anche Paul contro Ruud, oggi sulla terra rossa di una Parigi molto calda, temperature torride che preoccupano anche il mondo del calcio in vista dei mondiali in America, i più caldi di sempre. Riccardo Quadrano.
2: Nella memoria di tutti c'è ancora la maledetta finale di Pasadena, 32 anni fa, non solo per il rigore alle stelle di Baggio, ma anche perché quel match si giocò alle 12:30 locali per favorire il pubblico europeo a 36 gradi. Situazione che con ogni probabilità rivedremo dall'11 giugno nelle 16 città che tra Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno i mondiali. A lanciare l'allarme sui rischi legati al caldo proibitivo, 20 scienziati che hanno scritto una lettera aperta alla FIFA. Secondo i loro studi, il 25% delle partite si disputerà oltre l'indice dello stress termico sul corpo, con inevitabili effetti sulla salute di atleti, tifosi e volontari. La FIFA, dal canto suo, svela le contromosse: pause obbligatorie di 3 minuti per tempo per l'idratazione, panchine climatizzate e monitoraggio costante delle temperature. Basterà?
0: Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Grazie amici per i vostri messaggi spontanei, Monica, Alessandro, Lele, Anna Maria, Buzz, Sergio, Manu, poi Pippo e poi un'altra Anna Maria, Mauro, Danilo, Vic, Alessandro, Renato, Piero, Carlo, Antonio, Vito, tutto il gruppo amici, il gruppo Facebook amici ascoltatori di Radio Capital e poi Roberto e poi un altro Alessandro, Michelino e tutti gli altri. Insomma, grazie amici per i vostri messaggi. Abbiamo iniziato oggi con Comfortably Numb dei Pink Floyd dall'album Pulse, che usciva oggi nel 1995. È il compleanno, è l'anniversario di un grande album dal vivo e io ve la butto lì subito amici, assolutamente subito, nel momento in cui, nel periodo in cui Roger Waters ha rifatto una sua versione di Comfortably Numb per Gaza, nel momento in cui David Gilmour invece è in studio e sta realizzando sembra un nuovo album. Voi, analizzando la carriera dei due artisti, i concerti solisti, gli album solisti, il peso che hanno avuto nei Pink Floyd, da che parte state? Per David Gilmour o per Roger Waters? Bella questa, bella, dai. 342-342-2190, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, Tommy è in regia da Roma, Elisa in redazione da Milano e adesso arriva la doppietta di oggi che ci porta nell'anno 1997.

Una doppietta che arriva dal 1987, prima in Excess e poi Pet Shop Boys, ma noi oggi su Radio Capital stiamo mettendo a confronto Roger Waters e David Gilmour dei Pink Floyd. Da che parte state voi? 342 342 21 90.

Questa è Senna Spyro, ma serial lover dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Amici, restate lì, tra poco c'è l'anniversario anche di un grande album italiano. This is Radio.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10%.

0: aspettare? Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
7: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
5: Cosa fate qui, dottoressa?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora lo andiamo.
5: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Oh, wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: RS Productions e My Movies presentano.
15: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
16: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
15: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
17: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
18: Adesso sei solo Pasquale.
14: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
21: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
22: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
23: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

Uptown Funk, Mark Ronson insieme a Bruno Mars su Radio Capital. Amici, vi avevo chiesto prima da che parte state per quanto riguarda i Pink Floyd, dalla parte di Roger Waters o di David Gilmour, no? Analizzando tutto, il lato umano, il lato professionale, il loro peso nei Pink Floyd, i loro album solisti, la loro carriera, i loro concerti da solisti anche, no? Ho i risultati, dei vostri messaggi e devo dire... Io faccio l'ambasciatore, eh? La percentuale a favore di David Gilmour è l'80% e quella a favore di Roger Waters è il 20%. Questo secondo i vostri messaggi, ognuno ha dato le sue motivazioni, giustamente, però la percentuale è questa, quindi 80 dalla parte di David Gilmour, 20 dalla parte di Roger Waters. Ciò non toglie nulla, per carità, stiamo solo giocando, ciò non toglie nulla né a un artista né a un altro, ma su Radio Capital, a questo punto in Capital Records, dicevo prima, c'è l'anniversario di un grande album italiano. Usciva il 29 maggio del 1979, quindi oggi nel 1979.

su Radio Capital per festeggiare e ricordare un album fra i più belli che ha fatto, cioè Banda Bertè. Usciva oggi nel 1979. L'album sì è La Luna Budì e La Luna Bussò e anche Di Folle Città, ma anche delle due cover di Battisti che lei fece, cioè Prendi fra le mani la testa e anche Macchina del tempo. L'album che contiene anche Dedicato e un sacco di altre canzoni veramente bellissime. Loredana Bertè doppietta con le due canzoni del 45 giri, fra l'altro della Luna Bussò, lato A era e La Luna Bussò, lato B era Folle Città, e abbiamo festeggiato questo anniversario che meritava di essere ricordato. Banda Bertè era l'album, adesso invece su Radio Capital, attenzione, perché tra poco arriva il domandone e oggi riguarda Prince.

0: Questa è 1999 di Prince, ritrovata in Capitol Records. Amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta. Tommy è già da Roma, Elisa in redazione da Milano. E adesso arriva il domandone che riguarda Prince, come vi anticipavo. Facciamo il giro lungo, partiamo da Paul McCartney. Perché da Paul McCartney? Perché stanotte è uscito l'album nuovo di Paul McCartney. Tra poco, nella prossima ora, presenteremo anche un brano dall'album, lo faremo ascoltare. Ma Paul McCartney, in occasione dell'uscita dell'album, sta facendo miliardi di interviste e sta raccontando un sacco di cose interessanti. A BBC Radio 2 ha raccontato, durante un'intervista, di essere in possesso di una registrazione inedita di Prince mentre lui canta e fa la cover di una canzone dei Beatles. E allora Paul McCartney cosa vuol fare? Vuole contattare adesso gli eredi di Prince per trasformare quel nastro di cui lui è in possesso e fare un duetto virtuale con lui e Prince, perché la canzone è dei Beatles fondamentalmente, no? Allora io vi chiedo, amici, non so se avete letto la notizia in giro da un paio di giorni, forse da ieri, vi chiedo, amici, qual è questa canzone? Questo è il domandone di oggi. Può essere difficile se non avete letto la notizia, ma nelle tre alternative che vi do c'è un indizio che però va capito, ok? Allora, qual è questa canzone dei Beatles che Prince faceva, fra l'altro ha fatto anche qualche volta dal vivo? Risposta A, era Come Together. Risposta B, è The Long and Winding Road. Risposta C, è Loose in the Sky with Diamonds. Fate un vocale con la vostra risposta al 342-342-2190.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's bump. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri.

0: con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
1: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
3: Sì, ma perché questo tono dark?
4: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
3: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
4: Non è, fai fare alla voce.
2: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
4: Ce l'ha con te.
2: Una produzione One Podcast.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Dieci studenti di elementari e medie feriti, due sono in gravi condizioni nello scontro tra uno scuolabus e un SUV guidato da un uomo senza patente né assicurazione. È successo a Mazara del Vallo in Sicilia, feriti anche due insegnanti, due collaboratori e l'autista. Lo scuolabus si è ribaltato su un fianco dopo l'impatto. Sull'auto con l'uomo c'erano la moglie e le due figlie. L'inflazione supera il 3% a maggio in Italia, secondo l'Istat, e se il blocco di Hormuz continua si rischia di superare il 6%, secondo Banca Italia. Enzo Panini.
13: A maggio i prezzi sono aumentati dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. Le stime preliminari dell'Istituto di Statistica prevedono l'inflazione al 2,6% per l'anno in corso, spinta dai rincari dell'energia e quindi dei servizi di trasporto. Non c'è stata l'impennata invece per i beni alimentari. I prezzi dei beni del carrello della spesa non hanno aumentato la corsa, crescono sì, ma a un ritmo stabile, più 2,6%. Il governatore di Banca Italia Fabio Panetta avverte: se finiscono i combattimenti in Medio Oriente e riapre lo stretto di Hormuz, la crescita rallenterà, ma l'aumento dei prezzi si potrà contenere. Negli scenari peggiori l'eurozona rischia un'inflazione sopra il 6%.
12: Tragedia sfiorata sui cieli della Cisgiordania: l'esercito israeliano spara per errore verso un aereo civile, non lo colpisce. Questo dopo che alcuni coloni israeliani avevano segnalato il sorvolo di un drone. L'ipotesi è che il drone fosse della polizia israeliana. 16 contatti container diretti in Israele bloccati nel porto di Gioia Tauro arrivano dall'India, trasportano un carico di acciaio che può essere usato anche dall'industria militare. Dopo le segnalazioni di sindacati e politici sono scattate le verifiche della Guardia di Finanza. Il transito di materiale a fini bellici verso paesi in conflitto è vietato dall'Italia, dalle leggi italiane. Nell'attesa di ulteriori verifiche la partenza per Israele è rimandata. La NATO trasferisce attrezzature di difesa aerea in Romania. Questo dopo che un drone

0: colpito un condominio a Galati, ferendo lievemente due persone. Sotto accusa la Russia, il ministero degli esteri di Mosca replica: nessuno ha fornito prove sul fatto che il drone fosse nostro. Vince $1 milione sulla piattaforma di scommesse Polymarket, ma viene arrestato per insider trading e un dipendente italiano di Google. Elisa Matta.
1: Una talpa, anzi un procione, con l'alias Alfa Raccoon, cioè procione alfa, Michele Spagnuolo, 36 anni, piazzava scommesse sulle persone più cliccate dell'anno, sapendo già chi sarebbero stati. Mentre il suo portafoglio digitale si ingrossava fino a $1.2 milioni, con scommesse sempre più simili fra loro, diversi utenti sospettavano traffici illeciti. Spagnuolo ha provato a cancellare il suo username, ma l'FBI lo ha rintracciato lo stesso. Adesso è accusato di frode e riciclaggio di denaro e rischia fino a 20 anni di carcere. Non è la prima volta che Polymarket viene usato per l'insider trading. Ad aprile, un soldato dell'esercito americano è stato arrestato per aver guadagnato illecitamente $400.000 scommettendo sulla cattura dell'ex presidente venezuelano Maduro.
0: Giro d'Italia, meno di 10 km all'arrivo del tappone dolomitico. Si è passati dalla cima Coppi, il passo Giao, e si va verso l'arrivo di Alleghe. Al momento, da solo al comando, con un minuto di vantaggio sugli inseguitori, c'è Giulio Ciccone. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Solo da €1 fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. €1. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.

0: Don't Let Me Be Misunderstood nella versione di Santa Esmeralda, quella che ha fatto ballare un sacco di gente nei club di tutto il mondo, diciamoci la verità, insomma, tanti anni fa, era il 1977, la versione corta, perché poi c'era quella da 8 minuti che i DJ sfruttavano per andare a fare la pipì, bere qualcosa al bar, no? C'erano queste versioni extended lunghissime, a volte anche di 11, 12, 13 minuti. E va bene, Santa Esmeralda ha aperto la quarta ora di Capital Records, l'ultima ora, chiaramente era una richiesta arrivata da voi in tanti, e allora era giusto metterla, anche perché non l'avevamo mai messa fino ad oggi in questo spazio, quindi ci mancava. Don't Let Me Be Misunderstood, trovata oggi su Radio Capital. Facciamo un salto indietro però al domandone, ce l'avamo lasciati con un domandone che riguardava Prince, ma coinvolgeva anche Paul McCartney, perché dicevo, Paul McCartney ha dichiarato in un'intervista di avere questa registrazione a casa inedita di Prince che interpreta una famosa canzone dei Beatles. Allora vi ho chiesto qual è questa canzone dei Beatles, secondo voi è Come Together, è The Long and Winding Road oppure Lucy in the Sky with Diamonds? L'avete indovinata in pochi, devo dire, eh? Anche se c'era una cosa che si poteva capire, perché Come Together e Lucy in the Sky with Diamonds erano brani di John Lennon, mentre la terza, dici tu Carlo?
1: Caro Marco, è The Long and Winding Road, 8 concerti visti suoi, e quindi un po' di info le abbiamo. Pensa che aveva fatto anche Creep dei Radiohead, che dichiarò che era la sua canzone preferita in assoluto, ovviamente dopo le sue.
0: Certo, grazie Carlo per tutte queste informazioni. Fa sorridere perché i Radiohead, se c'è una canzone loro che odiano, è proprio Creep, però era la preferita di Prince. E sono cose della vita, belle belle, quella musica porta a questo e ad altro. Allora grazie amici per tutti voi che avete giocato al domandone, domani ancora. Adesso invece andiamo oltre e arriva un altro gioco, che è quello dei cinque elementi. Giochiamo con la musica, sapete, no? Nella seconda parte di Capital Records ci informiamo, vi informiamo, ci informate, ma lo facciamo in maniera sorridendo, in maniera leggera, diciamo. E allora adesso parte il gioco dei cinque elementi. Anche oggi si tratta di scoprire quale sarà l'ultimo brano di Capital Records, quello che chiuderà questa puntata. Allora, e chiuderà la settimana poi, oltretutto, è il caso di dire. Tommy, siamo pronti con i cinque elementi? E allora sentiamo il primo subito, dai.
2: Passato.
0: Passato, passato. Passato vuol dire che è italiano, Tommy, giusto? È italiano, confermiamo che è italiano. Di chi è questa voce secondo voi? Riascoltiamo un attimo il primo elemento sonoro ancora.
2: Passato.
0: Passato, perfetto. Se riconoscete la voce, avanti, 342-342-2190, poi ci occuperemo anche della canzone. Intanto la prossima ve l'annuncio io, qua andiamo indietro un po' di anni fa con una canzone meravigliosa di Womack & Womack e Teardrops.

0: Marco Biondi, amici, siamo in diretta. Tommy in regia da Roma, Elisa in redazione da Milano, e noi stiamo giocando col gioco dei cinque elementi. Qualcuno, fra l'altro, diceva, avendo sentito il primo elemento in italiano, la voce è quella di Luca Carboni. No, non è Luca Carboni, assolutamente no. Vi dico subito un po' di errori che avete fatto, non tanti in realtà, però ripetuti. Alcuni dicono Patti Pravo, non è Patti Pravo. Alcuni dicono Battiato, non è Battiato, così come nemmeno Ivan Graziani. Ok? Caro Tommy, io ascolterei di nuovo il primo elemento, intanto vai.
1: Passato.
0: Passato. E ascoltiamo il secondo elemento.
1: Perduto.
0: Passato, perduto. Che è con la P, andiamo in ordine alfabetico. Riascoltiamo il secondo.
1: Perduto.
0: Perduto, perduto, perduto. Questa è un'altra parola della canzone che oggi chiuderà Capitan Records. Quale? Di chi è questa voce? Di chi è questa voce, amici? 342-342-2190. Dai, così poi facciamo e fate anche oggi un bel vocale. Qualcuno di voi, vi ricordo, sarà a presentare l'ultimo brano di Capitan Records. Ora invece torniamo su Paul McCartney, perché c'è una novità, c'è un album nuovo di Paul McCartney che è uscito stanotte insieme a tante altre novità, ma noi ci concentriamo su The Boys of Dungeon Lane, l'album nuovo di Paul McCartney, che devo dire, amici, leggevo recensioni belle nei giorni scorsi e devo dire è un gran bell'album. 15 brani nuovi, se vi piace Paul McCartney non resterete delusi. Ho scelto una canzone a rappresentare l'album, ma potevo sceglierne altre belle, però ho scelto questa che si chiama Ripples in a Pond. Novità, Paul McCartney.

Questo è il boss, questo è Bruce Springsteen con Born to Run. Saluto Claudia da Genova che voleva ascoltare questa canzone, casualmente arrivata, e quindi bene, siamo contenti di aver esaudito un tuo desiderio non espresso. Molto bene. Allora, intanto noi stiamo andando avanti a giocare col gioco dei 5 elementi. Amici, vi vedo un po'... è un po' non sulla strada giusta, perché c'è in realtà un barbatrucco dietro questo brano. Allora, diciamo un po' di errori ancora che avete fatto, amici. Non è Fabio Concato che canterà l'ultimo oggi di Capitol Records, non è Ron, tanti avete detto Ron, ma non è Gianluca Grignani.

0: non è Vasco, non è Raff, non sono i Pooh, anche se è vero che la voce non è una sola. Vero, Tommy? Non è una voce sola. Sentiamo il terzo elemento sonoro. Ecco, appunto, qua la voce non c'è. Lo fa apposta, allora. Riascoltiamo però il terzo elemento sonoro, perché è una parte strumentale importante questa. Vai. No, amici, non ce n'è uno solo qui dentro che canta in questa canzone, sono in due, ve lo dico, sono in due, abbiamo capito che sono italiani, perché le parole, insomma, sono in italiano, sono due artisti italiani, sono due giganti della musica italiana, due giganti enormi, dovrei darvi degli indizi io, ma non ve li do, vi dico solo che la canzone è scritta da Mogol e Mario Lavezzi, e vi dico solo però, amici, che molti di voi hanno indovinato la canzone, ma scrivono un titolo sbagliato. Non è quel titolo lì che si ripete, quella parola lì che si ripete nella canzone a volte, no? Nel ritornello, non è quello lì, è un altro il titolo. Dai, 342-342-2190.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo.

0: Tiguglio. È rustico e si sente.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, cominciamo a dare un po' di riconoscimenti al gioco dei cinque elementi dopo la canzone degli Even 17, perché dobbiamo innanzitutto dire chi è stato il primo a indovinare tutto subito, cioè nomi di cantanti e anche il titolo della canzone. È stato Roberto. Caro Roberto, bravo, subito, appena partito il primo elemento sonoro, doveva ancora quasi finire, era già arrivato tutto. Bravo Roberto. E invece adesso sveliamo chi sono questi due cantanti, vi ho detto, due cantanti italiani che cantano insieme questa canzone che chiuderà oggi Capitol Records. E allora ci svela tutto Marco. Dai Marco, tocca a te.
1: Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Capital. Questa è la voce di Lucio Dalla che canta insieme a Gianni Morandi. Sono Marco da Reggio Emilia.
0: Vero, vero, confermo tutto. Marco da Reggio Emilia, sono Lucio Dalla e Gianni Morandi, che hanno fatto un intero album insieme, insomma, hanno collaborato insieme parecchie volte, hanno fatto tante cose meravigliose. Questa canzone, una canzone loro, chiuderà oggi Capitol Records. Ma qual è questa canzone? Vogliamo fare il riepilogo, Tommy, dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento? Dai, questo era il primo.
2: Passato.
0: Sentiamo anche il secondo.
2: Perduto.
0: Passato, perduto. Sentiamo il terzo. E adesso sentiamo anche il quarto, dai.
2: Angeli,
0: in tanti avete detto angeli, ma non si chiama così la canzone, no? Oppure altri dicono siamo angeli, ma non è quello neanche il titolo della canzone, è un altro. Quindi voi tanti amici l'avete, alcuni l'avete indovinata, l'avete beccata, ma avete dato il titolo sbagliato, che è un altro. Amici, tocca a voi, fate il vostro vocale definitivo per annunciare l'ultimo di Capitol Records. Dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate Lucio Dalla e Gianni Morandi, dite il titolo esatto e metteteci poi un po' del vostro, perché sceglieremo quello più adatto per chiudere bene questa settimana di Capitol Records, va bene? Intanto noi facciamo gli auguri a Noel Gallagher, che oggi compie 59 anni, portati bene devo dire. Ascoltiamo gli Oasis, dai, questa è Little by Little su Capitol.

Here It Still, questo è Portugal The Man su Capital. Siamo quasi alla fine di Capital Records, ci sono ancora un po' di cose però da fare. Per esempio bisogna ascoltare subito il quinto elemento sonoro che ci fa capire come inizia l'ultimo brano di oggi di Capital Records. E se qualcuno aveva dei dubbi, forse ce li ha ancora. Li ascoltiamo. No, beh, comunque dai, è chiaro, penso sia tutto abbastanza chiaro ormai, dai, tutti in tanti ormai ci siete arrivati, ora fa la differenza il, come dire, il messaggio, il vocale che voi ci fate. 342 342 21 90.

0: Che voce, che suono, che musicisti, mamma mia, che arrangiamento, che melodia, che testo. Fantasy, Earth, Wind and Fire su Radio Capital. Amici, tocca a voi adesso però. Io mi faccio in disparte e qualcuno fra voi annuncia l'ultimo di Capital Records. Chi tocca oggi?
1: Ciao, buonasera, sono Alessandra da Roma e la canzone è intitolata, si intitola Vita. E vi dico solo che nel 1988 avevo 8 anni ed ero all'Arena di Verona a vedere questo concerto stupendo con mia madre, mio padre e mia sorella. Grazie, una buona serata a tutti e buona vita a tutti.

0: Angeli, angeli, siamo angeli, resta impressa questa parola. Ma la canzone si chiama Vita, Lucio Dalla, Gianni Morandi, in chiusura di Capitol Records, in chiusura l'ultimo brano praticamente della settimana di Capitol Records. Grazie a voi per aver giocato con noi, grazie a Alessandra da Roma che ha annunciato questo brano, perché ci hai fatto vivere un po' l'emozione tua nel vedere nell'88 all'Arena di Verona Lucio Dalla e Gianni Morandi, chissà che bel concerto è stato. Amici, grazie, termina qui Capitol Records, vi lascio adesso con le ultimissime news e poi col TG0. C'era Tommy in regia da Roma, c'era Elisa in redazione da Milano, da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo lunedì ore 16 sempre e solo Radio Capital.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Uccide il padre dell'ex compagna dopo che lui ha provato a difendere la figlia. Al culmine di una lite in un'abitazione di Porcia vicino a Pordenone, il 59enne è morto forse dopo essere stato colpito con una bottiglia. L'altro uomo, 51enne, è stato portato in ospedale in condizioni gravi, ma prima ha detto alle forze dell'ordine di aver agito per legittima difesa. Un 11enne tenta di accoltellare un professore e riprende la scena in diretta su Telegram. È successo in una scuola media di Insavito Locapo, provincia di Trapani. I compagni di classe hanno fermato il ragazzo prima che riuscisse a ferire l'insegnante. L'alunno indossava un casco integrale per non farsi riconoscere e dopo il gesto ha tentato la fuga. Studenti e insegnanti feriti nello scontro tra uno scuolabus e un'auto guidata da un nuovo uomo positivo all'alcostest a Mazara del Vallo in Sicilia. Jean-Paul Bellotto.
12: L'uomo, 51 anni, era alla guida senza patente e senza assicurazione. Con lui la moglie e 5 figli. Non si è fermato allo stop. L'autista dello scuolabus ha sterzato per evitare l'impatto, ma il pulmino è stato centrato dalla macchina e si è poggiato su una fiancata. A bordo 10 studenti di elementari e medie che stavano tornando a casa e 2 insegnanti. 2 bambini sono stati portati in ospedale per una frattura e un trauma addominale. 18 i feriti in tutto, tra loro anche il guidatore dell'auto e 2 figlie.
11: Trump è nella Situation Room, riunione per prendere una decisione definitiva sull'Iran, dice il presidente statunitense, e annuncia gli Stati Uniti rimuoveranno il loro blocco navale nello stretto di Hormuz. Sanità in ritardo, oltre 2 milioni di visite mediche ed esami, le attese più lunghe al centro-sud. Simone Di Gregorio.
13: Le prestazioni mediche in Italia non vengono erogate quasi mai entro i tempi previsti dalle classi di priorità. L'emergenza riguarda soprattutto le visite di gastroenterologia, di chirurgia vascolare, ma anche la coloscopia, la RX addome e l'elettromiografia. Secondo Agenas, che ha pubblicato la sua piattaforma nazionale per le liste d'attesa, i dati in generale sono in miglioramento, con 16 regioni cresciute cresciute nell'ultimo anno. Meglio di tutti, per tempi di attesa alle Marche. Quasi il 95% di visite assicurate nei tempi. I peggiori sono Trento e Puglia, 56%, e Sardegna, 62%. Per quanto riguarda gli esami, la migliore è il Veneto, 97%. Ad andare peggio sono l'Umbria, che assicura esami nei tempi solo nel 62% dei casi, seguita da Puglia, 64%, e Abruzzo, 65%.
14: Lo statunitense Kuss vince la 19esima tappa del Giro d'Italia, da Feltre ai piani di Pezzè sulle Dolomiti. Terzo ciccone che prende la maglia azzurra di miglior scalatore, controlla il vantaggio Vingegaard, che rimane in maglia rosa. Ora la linea va al TG0, Capital News torna alle 19.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
19: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
20: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
21: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dress in pocket, che significa due spiccioli in tasca,
1: che
0: scarpe comode così. E si va sicuri. Ciao Dogliani!
1: Ciao Dogliani! Ciao Dogliani! 80.000 direi, ma
0: sì,
1: proprio
0: sì.
1: Per la questura 8.
0: Problemi di ordine pubblico, c'è tantissimo traffico. Benvenuti al TG0, questa sera eccezionalmente in diretta da Dogliani.
2: Gli estremisti, i fascisti, i nazisti.
3: Siamo circondati da navi militari.
4: Abbiamo subito torture.
2: Gaza, l'Ucraina e la Cina.
5: Deve diventare a Monte Carlo dell'Italia.
6: Il nostro tortellino costa così, li vendiamo a 59.
5: Neanche da lontano.
2: Delirio social.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Vecchia come il cucù, ma non si direbbe perché siamo giovani e tanti in forma quest'oggi.
1: Siamo giovani in forma? Chiedo al nostro pubblico. Fanno su col pollicione, vabbè, perché sono buoni
0: e ci vogliono bene. Ciao Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Saluti a Simone Girasole.
1: Grande Simone Girasole.
0: E poi al nostro Emanuele De Lina.
1: Eccolo lì,
0: che sta tenendo a bada la folla.
1: Siccome è una puntata live,
0: Giampiero Mastripieri, ovviamente
1: lì,
0: il capo di tutto. Allora, oggi siamo, lo sapevate e lo diciamo anche per quelli che non sono qui in questo momento, ma che magari stanno arrivando,
1: per quei pochi che non sono qui in questo momento.
0: Esatto, che ci ascolteranno normalmente come fanno ogni giorno da un'altra parte, che arrivano quasi ormai dall'estero. Cioè, ti dico solo che Cinzia e Pasquale sono arrivati dalla Puglia.
1: Ah, perché è l'estero, vabbè, certo,
0: no,
1: ma rispetto al Piemonte.
0: E poi non sappiamo ancora, ma secondo me qualcuno. Ah, c'è una nostra ascoltatrice dalla Francia, e quindi siamo già oltre confine.
1: TG0 internazionale, pazzesco.
0: È bellissimo questo affetto. È un posto.
1: Allora,
0: un posto meraviglioso.
1: La situazione meteorologica in questo momento è.
0: È tosta.
1: Però notate come Doris Zaccone c'ha il maglioncino?
0: Io sono climatizzata,
1: completamente folle così.
0: Benissimo, sento un'aria leggera, c'è sole, è una giornata meravigliosa.
1: Siamo al Festival della TV, dentro alla piazza principale di Dogliani, questa meravigliosa località nel cuore delle Langhe del Piemonte. Il problema è che nei primi 3 metri dopo il nostro stand c'è un sole cocente, per cui il pubblico ovviamente sta all'ombra, diciamo così, perché si boccheggia. Allora, però noi siamo arrivati questa mattina. E che è successo? Che sarà mai successo?
0: Ve lo dico.
1: Siamo andati subito a mangiare,
0: neanche siamo passati dall'hotel. E niente, siamo andati in una località, qui intorno è bello tutto, veramente bellissimo. Ogni tanto ci spingiamo anche fuori da Dogliani, siamo arrivati a Roddino.
1: Roddino.
0: Lo conoscete Roddino, ovviamente, perché non è tanto distante da qui.
1: Non è che è un altro fuso orario, sta qua a 5 minuti.
0: Dietro, che è un posto meraviglioso, è venuto a salutarci anche il sindaco, ci ha offerto un buonissimo caffè nella bottega di Roddino.
1: Quella casa tutta colorata, siete mai stati? Sì, bellissimo.
0: Abbiamo scoperto che è pieno di macedoni, c'è una comunità macedone molto forte, quindi c'è una festa balcanica tra qualche giorno qui, le feste balcaniche.
1: Arriva Goran Bregovic, no,
0: sì,
1: arrivano anche delle band
0: meravigliose perché non si va mai a dormire.
1: Non si va mai a dormire, si scavalla al mattino dopo. Comunque, noi abbiamo fatto un piccolo spuntino insieme a Doris, con Simone e tutti gli altri. Vi dico solo, Emanuele De Nina ha detto: ma no, ma una cosina così appena arrivati. Allora, questo menù comportava così a raffica: salumi misti, la salama, la cosa così, battuta di carne, vitel tonné, insalata russa. E questo era l'antipasto, ragazzi, siete matti qua? Cioè, ma come andate avanti così? Come producete? Poi come fate i pill? Poi dopo il doppio primo,
0: sì.
1: Taglialini al ragù, i raviolini al plin, si dice così, giusto? Poi un stracotto di vitella, un coniglio, delle zucchine e poi 3 dolci, la bunette si chiama?
0: Il bunette,
1: la meringata e la panna cotta.
0: Ma voi mangiate sempre così da queste parti?
1: Certo, assolutamente.
0: No. Più o meno.
1: Vi dico che il nostro Simone Girasole, che è il più grande amante della panna cotta, lui, avete presente, si dice che il corpo umano contiene tipo il 98% acqua, lui 98% panna cotta in questo momento. Signori, è un esperimento unico, e questo è.
0: Va bene, allora non siamo venuti a Dogliani ovviamente per mangiare, cioè no, ufficialmente non siamo qui per quello, siamo qui perché c'è la quindicesima edizione del Festival della TV, e da questa mattina e fino a domenica incontri tutti liberi, tutti gratuiti, con i più grandi volti della televisione, del giornalismo, della radio, della carta stampata. Insomma, è un bellissimo parlare, confrontarsi su tante cose, tanti fatti politici.

0: politici, di attualità, e quindi è davvero bello perché è un salotto in cui siamo tutti molto vicini, possiamo vedere delle cose belle, tanta musica, tante discussioni.
1: Venite, accorrete numerosi.
0: Sì, se potete noi vi aspettiamo qui e aspettiamo ovviamente tutti gli ospiti che scendono da quel palco grandissimo lì di fronte a noi e vengono a raccontarci qualcosa qui al TG Zero. Grandissime sorprese tra

0: Stay Far Away So Close, U2 su Radio Capital. Buonasera dal TG0 in questo venerdì 29 di maggio.
1: Ridendo e scherzando, si è fatto il 29 maggio.
0: Da Dogliani si è
1: però non giugno. È l'ultima puntata di maggio del TG0.
0: No, perché domani eccezionalmente ce ne sarà un'altra. Saremo in onda anche di sabato, cioè, caro Muffoni.
1: Questa è una, cari ascoltatori di Radio Capital, condannati pure col TG0, pure di sabato.
0: Sì, però.
1: Ma che abbiamo fatto di male?
0: Abbiamo deciso, allora, i fatti da raccontarvi, sì. I fatti dell'oggi, diciamo, quelli che noi chiamiamo così, che a volte sono un po' pesanti da digerire, almeno tutti insieme. Ci sono anche oggi, poi magari un'occhiatina la daremo alle prime pagine.
1: No, semplicemente i russi hanno buttato un drone sulla Romania, no? Una robetta,
0: sì,
1: così. Vabbè.
0: Esatto.
1: Però Trump ha appena annunciato il blocco navale di Hormuz sarà revocato. A breve la decisione finale. Ci fidiamo?
0: Ma
1: il nostro pubblico è un po' scettico, anche se i cappellini distribuiti da Radio Capital hanno un sapore un po' maga.
0: Sì,
1: hanno quel rosso maga.
0: Non
1: ci eravamo
0: accorti che abbiamo fatto i cappellini maga, che sono rossi come quello di Trump.
1: Però c'è identico scritto Capital.
0: Dello stesso punto di rosso di quello di Trump. Comunque sia, nonostante i fatti ci siano, e ovviamente li commenteremo com'è abitudine del TG0, abbiamo deciso che in questo weekend così di trasferta, in mezzo a questa primavera che sembra estate, ci concentreremo su cose anche più piacevoli.
1: Ad esempio, buona notizia, buona azione.
0: C'è una storia che ci fa sperare nel genere umano, no? Sono quelle cose che di solito te le devi andare a cercare in fondo alle ultime pagine dei giornali, e invece un'azione di buon senso, di gentilezza che non è così scontata.
1: Che magari vi sarà capitato anche voi o di farla o di ricevere. C'è questo signore che ha scritto una lettera al Corriere della Sera perché mercoledì scorso è tornato alla stazione centrale di Milano, che di solito è nota per fatti di cronaca, casini, vari così, e si è reso conto nello scendere dal treno di corsa in mezzo alla folla di non trovare più le chiavi della catena della bicicletta che aveva legato lì vicino alla stazione, e non le trova, si avvicina alla bici che aveva lasciato già dal giorno prima e non le trova ed è disperato, ma vede un cartoncino piegato in due scritto a mano proprio infilato nella catena della sua bici, e sul cartoncino c'è scritto con un piccolo, diciamo, il logo di un piccolo uccellino rosso, semplicemente hai lasciato le chiavi nella catena, le lascio alla Polfer binario 21, alla polizia ferroviaria.
0: Cioè, poteva essere un danno enorme e invece un piccolo gesto di gentilezza, e questo bigliettino gli ha, e lui ha detto,
1: ed era vero perché poi è andato alla Polfer e avevano le chiavi.
0: Era uno scherzo, tra l'altro ha detto la gente è buona, me lo devo ricordare, che è un appunto che ci dovremmo prendere tutti. Non so se a te è successo qualche volta di compiere una buona azione o di ricevere una inaspettata buona azione.
1: Riceverne sicuramente sì. Per esempio, una volta ho perso il telefonino dal motorino.
0: Cioè, ti è volato via?
1: Mi guardate giusto con compassione perché questo telefonino però si poteva sbloccare. Insomma, mi hanno chiamato quelli che l'avevano trovato, erano usciti a chiamarmi e sono andato a recuperarlo. Lo sai chi erano? Era un furgone di ambulanti che stavano tornando dal lavoro in una strada di Roma. E io poi ci siamo dati un appuntamento, mi hanno chiesto 500 euro. No, sto scherzando, mi hanno ridato tutto il portafoglio.
0: Allora, qui al grido di la gente buona me lo devo ricordare, possiamo fare che ci raccontate delle volte in cui davvero avete avuto la prova che l'umanità non è così compromessa. Io, ad esempio, una volta la piccola Doris.
1: Piccola Doris?
0: Sì,
1: anche
0: questa
1: a Dogliani,
0: è veramente da piccola Doris. Ero studentessa universitaria, Bologna.
1: Piccola.
0: Sì, insomma, però primo anno, matricola, e io abitavo in quel di Modena, provincia, e andavo a Bologna all'università.
1: Bologna era la grande città. La grande città.
0: E infatti la piccola Doris ha fatto bei casini nella grande città arrivando dalla campagna. Una volta di corsa vado a prendere il treno, dopo aver fatto il biglietto, salgo di corsa, mi siedo comodamente, arriva il controllore, biglietto prego, e io sì, certo, comincio a toccare dappertutto, la borsa, la cosa, la bra lì, non ho il biglietto.
1: Classica scusa di chi è portoghese.
0: Allora, diciamo, favorisca i documenti. Aridanghete e tocca dappertutto, e cioè, perché mi era volato via come a Buffoni il portafoglio con dentro documenti, soldi e carta d'identità e tutto quanto. E quindi a un certo punto questo signore, appunto, dalla faccia sembrava che io mentissi. Allora, adesso scendiamo alla prossima stazione, che poi era tipo Castelfranco Emilia, a 10 minuti.
1: Castelfranco.
0: E andiamo alla polizia. Io uomo, la polizia, perché devo andare a casa? E c'era un
1: già signore. Si vedeva San Vittore.
0: Sì, cioè, io ho capito, dalla provincia mi sembrava una cosa gravissima.

0: bravissima a farmi portare alla polizia dalla Polfer o dal controllore. Una signora dello scompartimento accanto si alza come una Erinni e dice al controllo: ma non lo vede che è una ragazzina, non lo vede che è una studentessa, lo pago io il biglietto, e tutta questa storia deve fare lei. Era una signora pugliese, ancora me lo ricordo. Tira fuori i soldi e paga il biglietto. Io le lacrime,
1: guarda, c'ho la pelle d'oca, mi è venuta bellissima.

0: Giuro, io quella signora ancora la ringrazio, se è all'ascolto.
1: Un applauso alla signora pugliese del treno.
0: La gente è buona, me lo devo ricordare, è il titolo della puntata di questo TG0.
1: Esatto.
0: Da
1: che vede ospiti prestigiosi arrivare nel nostro studio.

0: i calcinacci di Fulminacci, perché l'album si chiama così, ma l'hai detto me al TG0 di Radio Capital in diretta da Togliani Festival della TV.
1: Allora, e infatti chi ci abbiamo qua? Un volto della TV,
0: uno
1: però
0: dei
1: anche
0: miei preferiti della TV.
1: È anche una giornalista di oggi, è anche una saggista. E quindi c'è con noi Marianna Aprile. Ciao Marianna, ben ritrovata.
2: Grazie,
1: a Radio Capital. Come
2: stai? Ho fatto un'incursione praticamente. Appena avete detto signora pugliese,
1: via, sei entrata così.
2: Eccola.
1: Hai mai ricevuto una buona azione inaspettata da qualcuno per strada? Che è successo?
2: Proprio per strada, un tassista di Bologna.
1: Ah.
2: Che sa, fretta, l'alta velocità di Bologna, la stazione sappiamo che trappolone è. A un certo punto arriviamo giù, io faccio per pagare col bancomat, non prende il bancomat e invece di fare come avrebbero fatto e come avevano fatto in precedenza i suoi colleghi, la porto al bancomat, ha fatto vabbè, offro io.
1: Così. Vabbè, applauso al tassista.
2: Sono rimasta sconvolta.
1: Fantastico.
0: La gente buona, me lo devo ricordare. Allora, Marianna Aprile, possiamo partire con un piccolo gossip, perché però è molto importante. Marianna Aprile si è appena sposata!
2: Così.
0: Auguri, ha fatto vedere la fede, vediamo la fede, è tutto vero, eh?
2: È tutto vero.
0: Ci sono i testimoni, va bene. Allora, Marianna è qui anche perché tra poco avrai un panel in cui parlerai del tuo nuovo libro, La promessa dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi.
1: Di cui abbiamo parlato quando sei stata ospite qui. E infatti mi volevo agganciare a questo tuo libro, è un libro interessantissimo, compratelo, leggetelo, perché è una ricostruzione storica che ci parla anche molto dell'oggi, cioè della lenta conquista della politica da parte delle donne, conquista incompiuta. Infatti Marianna si è parlato nelle ultime elezioni comunali del fatto che ci fossero solo 9 candidate sindaco nei capoluoghi di provincia su 77, quindi questa promessa ancora non è molto mantenuta.
2: È l'ennesimo segnale della percezione

0: che le promesse contenute nell'estensione del voto alle donne nel 1946 sia stata mantenuta solo in parte. Infatti le donne tendono a votare meno, tendono a partecipare meno, a candidarsi meno, e i partiti a cui appartengono non hanno ancora imparato a valorizzarle come meritano.
1: Questo è, quindi di fatto, Marianna, secondo te è un discorso che c'è come un mondo prevalentemente maschile che respinge proposta femminile in qualche modo?
0: Un'inerzia che ci portiamo dietro da tempo, nonostante importanti conquiste, importanti strappi e importanti lotte, non solo all'interno della politica ma proprio nella società civile, nelle piazze, certo, nella cultura. E però queste incrostazioni sono dure a farsi togliere dal nostro modo di concepire il potere, che viene concepito anche da molte donne ancora in modo maschile.
2: Infatti, secondo te, cioè, qual è l'ostacolo? Facciamo proprio passo per passo, cioè che cosa accade? Perché una donna o poche donne arrivano ai vertici della politica o di altre attività? Cioè, che cosa succede? Che c'è uno sbarramento prima, che siccome devono conciliare il lavoro con la famiglia, allora non ce la fanno, a un certo punto si ritirano, rinunciano?
0: È un insieme, come tutte le cose complesse, le spiegazioni sono sempre un insieme di concause, no? C'è da una parte appunto un'impostazione dei partiti e della politica in generale che tende ad andare sull'usato sicuro, anche quando quell'usato sicuro ha fallito infinite volte, però l'usato sicuro sono gli uomini, e le donne vengono tirate fuori dal cilindro quando bisogna stupire in qualche modo con la candidatura strana, ti è candida una donna. C'è poi però un tema di disponibilità, cioè le donne che vogliono fare attività politica a qualsiasi livello devono conciliare quell'impegno, che è un impegno spesso senza orari, senza giorni della settimana, che richiede una disponibilità totale, che più facilmente hanno gli uomini e non le donne. Le donne al lavoro, quando ce l'hanno, quando rientrano nella metà di italiane che lavorano, a quel lavoro retribuito poco e male e meno degli uomini aggiungono anche un lavoro non retribuito in casa, che è il tempo che invece un uomo che lavora ha a disposizione per dedicarsi per esempio alla politica. E quindi c'è un tema di quota di disponibilità che puoi mettere a disposizione di un progetto politico. Le donne tendenzialmente ne hanno di meno.
1: Ma è così, tutto questo ovviamente.
2: Quante volte abbiamo sentito dire, no? Personaggi televisivi, insomma, grandi professioniste che vengono a trovarci e ci raccontano che a un certo punto sono le reginette della festa, perché appunto vanno sui palchi, presentano eventi straordinari, incredibili, vestite, truccate, con tutto il riconoscimento dovuto. Poi tornano a casa, da reginetta della festa ti metti il grembiolino, i guanti di lattice.
0: Però posso dire che io lo rivendico.
2: Io anche, a me piace tanto.
0: Secondo me il modo migliore per non convincersi che la realtà sia quella lì, quella dei lustrini, delle cose, è tornare a casa e pulire il bagno.
2: È vero.
0: Quella però, ti riporta coi piedi per terra subito.
2: Però d'altra parte è vero che gli uomini magari questa cosa un po' meno, adesso non voglio generalizzare perché i tempi stanno cambiando, ci sono tanti uomini che invece capiscono che aiutare in casa non è un
1: ordine. Ma le donne in piazza annuiscono. E altri uomini dicono: io faccio tutto.
2: Ci sono uomini a cui piace. Io ne ho le prove provate.
1: Ma per piacere,
2: no?
1: Dovrebbero farlo, diciamo, anche se non ti piace.
2: Esatto, anzi se non ti piace, cioè comunque la casa è un bene comune e va tenuto in piedi. Anche i figli sono un bene comune, così per ricordarvelo, no? Quando dice: ma tu quando viaggi con chi lasci tua figlia? Col padre,
0: il padre, che non mi sta aiutando, sta facendo il padre.
1: Esatto, è così. Comunque il marito di Marianna Aprile lo fa tutto lui a casa.
0: Ma quello anche prima.
1: Anche prima, per questo che se l'hai sposata, è ovvio.
2: Allora,
1: ricordiamo il saggio La Promessa, è veramente interessante, io ve lo consiglio. Cara, ti ritroviamo sempre in onda.
0: Sempre in onda.
1: Anche durante l'estate?
0: Tutti i giorni, 7/7, finché proprio non ci odiate.
1: Ok, va bene. Quindi la 7 Marianna Aprile, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie, buon proseguimento.
3: IG0. Noi siamo persone ben educate.
4: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Let's go! Da Meglio World scendono in campo le offerte del Noiva, solo per

0: offerta Media World Club. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
6: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: like a rainbow.
1: True Color, Cyndi Lauper su Radio Capital al TG0, che
2: in diretta
1: meravigliosa
2: da Dogliani, dal sì. Festival della TV. Eccoci qua, TG0.
1: Che giornata
2: pronti.
1: Meravigliosa e che posto bellissimo.
2: Anche allora, perché è calata una certa ombra sul nostro, sulla nostra postazione. E non è male questa situation, non è male.
1: Ah, è bella rilassata. Allora, stiamo raccontando di la gente buona, me lo devo ricordare. La
2: sì.
1: gente per bene,
2: sì.
1: Il mondo è pieno di gente per bene e che fa meno rumore. E sono arrivati tanti di quei messaggi, Edo, ne vuoi sentire uno?
2: Vai.
1: Di gente che ritrova angeli, che fanno cose meravigliose gratis. Senti, senti qua.
3: Sentiamo. 25 aprile di 2 anni fa, perdo il portafoglio con tutto dentro, i miei Aia. Documenti, pure quelli delle bambine, al casello di Chiavari. Non Aia. Me ne accorgo dopo un paio d'ore in pizzeria perché ricevo un messaggio sul cellulare di due ragazzi che l'avevano trovato e me l'hanno restituito. Stupendo. Anna da Frassinello Monferrato.
1: Ma meraviglioso. E senti qua, perché sono tutte cose di soldi, eh.
4: Ciao Giorgio da Modena. Allora, io ho perso a Napoli, zona stazione più o meno, il portafogli con dentro tutti i documenti, tutte le carte di credito e 500 euro in contanti.
1: Ti schiacciato.
4: Ho fatto la denuncia per smarrimento, bloccato tutte le carte. Al pomeriggio vi avevo una telefonata dai vigili del mio paese, che un signore aveva telefonato dicendo di aver trovato i portafogli.
1: Ma cioè ti rendi conto quante
2: ma con i soldi pure?
1: Con tutto quanto, con ma stanno arrivando testimonianze bellissime.
2: Un cinquantello comunque come tassa, come tassa. Aurelia ci scrive: è vero che il mondo è pieno di gente onesta. Io ricordo almeno 4 episodi della mia vita: giacca di camoscio dimenticata in treno e recuperata, 2 volte perso il cellulare e mi hanno richiamato, chiavi di casa cadute di fianco alla bicicletta e ritrovate. Ho capito Aurelia, qui proprio ho un problema di dimenticare, cioè, no, però dice non sono rimbambito.

0: non abbiamo dubbi.
1: No,
0: noi siamo, io e Doris siamo come te, Aurelia.
1: No, io peggio, io ho perso qualunque cosa.
0: Ora che mi ricordo, una mia figlia perse a Roma, in una strada di Roma, il portafoglio, e sono venuti a domicilio dei turisti, erano napoletani, hanno citofonato perché avevano visto l'indirizzo, quindi me l'hanno riportato a domicilio sto portafoglio.
1: Bellissimo. E questo stiamo parlando soltanto di oggetti restituiti,
0: sì.
1: Figurati quando c'è qualcuno che interviene per difendere, per prendere, cioè per dare voce a qualcuno che non ce l'ha, bisogna farci caso, perché queste cose fanno bene, secondo me sono vibrazioni alte che poi fanno bene alla collettività. E qui al TG0, che spesso vi raccontiamo quello che succede nel mondo ed è quello che è in questo momento particolare, ogni tanto ci dobbiamo ricordare di raccontarvi anche queste cose qui. Allora, 18:44 minuti, il TG0 di Radio Capital da Dogliani vi fa sentire la musica bella di sempre.
0: Ma quella
1: siamo
0: comunque,
1: Roma.
0: Dogliano o non Dogliani, c'è quella.
1: Sempre. Ad esempio, qui abbiamo un Santana così.
0: Tiè, peccati così.

0: la voce meravigliosa di questo pezzo che si intitola The Game of Love. Buonasera dal TG Zero e da Radio Capital. Che bello, avvicinatevi con fiducia, è arrivato la rotino ad ogni anni.
1: È arrivato il cappellino.
0: È arrivato il cappellino, così. È arrivato il cappellino un po' maga quest'anno, vabbè, perché è rosso, bello, bello. Però
1: sì, però vuol dire c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha.
0: Guarda che dopo il rosso, sì, Valentino, noi il logo, sì, di Radio Capital è sempre stato rosso, c'è, cioè, il rosso Capital, che è proprio un punto di rosso molto particolare.

0: Cioè c'è il rosso Ferrari, il rosso Valentino. Venghi, si accomodi, prego, si accomodi. Allora, abbiamo ospiti in arrivo che sono gli organizzatori del festival.
1: Questa porta è sempre aperta, quindi chiunque passi al Festival della TV, questo enorme festival meraviglioso, può entrare. E qui abbiamo la sindachessa, la papessa, come la
0: perché
1: vogliamo
0: ieri chiamare? In collegamento telefonico, oggi live, Simona Arpellino, che è tra le organizzatrici di questo festival. Come va? Come sta andando?
2: Bene, direi benissimo. Bene. Sì, tutto bene.
0: C'è traffico?
2: C'è abbastanza traffico. Sì. C'è traffico anche per arrivare.
0: Esatto, per questo dicevo. Perché
2: oggi è giornata complicata per gli arrivi e i trasporti. Bene, sta andando bene. Le piazze sono piene. Sto tornando da Piazza Confraternita, che è la nuova di quest'anno, la novità. In questo momento ci sono Giffuni e la Laura.
0: E forse ci vengono a trovare dopo.
2: Sì, qui c'è.
0: Allora, qui abbiamo
2: Liorni.
0: Marco Liorni qua davanti nel palco principale. Non sta facendo però la ghigliottina, ci sembra.
2: Ma Edo, lo stai aspettando?
1: Lo stiamo aspettando tantissimo.
0: Non viene? Noi abbiamo preparato una cosa per lui, se volesse venire. Comunque, vabbè. Però non sta facendo la ghigliottina, vedo.
2: No, in questo momento sta chiacchierando con.
0: Perché anche lui
2: chiacchiera. Comunque, tutto bene. Devo dire, siamo appena partiti oggi pomeriggio, direi bene. Qui Capital sempre perfetto, sempre bello.
1: Ormai siamo i reucci.
2: Esatto, se io sono la papessa, io e Federica le papesse, voi siete i reucci di Piazza San Paolo.
0: Senti, ad aprire questo festival c'è stato il grandissimo Gerry Scotti
2: prima. Sì, benissimo, un bagno di folla, un sacco di gente ad aspettarlo, una lunghissima chiacchierata, non smettevano più di chiacchierare, il racconto, no? È sempre piacevole. Gerry Scotti è già stato ospite nostro, siamo contenti che sia ritornato anche questa volta e devo dire bene, tutto bene.
0: Allora,
1: questo dimostra che c'è sempre, se fate caso, tutte le manifestazioni belle, festival belli come questi, ce ne sono in Italia, questo è molto molto importante, sono affollatissimi. Secondo me questo dimostra che abbiamo tanto bisogno di parole, di confrontarci sulle cose.
2: E di eventi live, perché c'è voglia in qualunque settore, insomma, che sia la musica o che siano eventi, diciamo, culturali, c'è voglia di live, c'è voglia di vedere le persone che tu leggi, vedi o ascolti dal vivo. E questo secondo me non passerà mai, no? Domani parleremo di intelligenza artificiale e lavoro, e secondo me il fatto di incontrarsi, di dialogare e di confrontarsi, di versi al vivo, è una cosa che non morirà, anzi la gente secondo me ha sempre più voglia di vederlo, di farlo.
0: Queste voci che state sentendo, noi siamo veri,
1: noi siamo veri,
0: siamo veri,
1: non siamo generati
0: il vino
1: con l'intelligenza artificiale, a volte con la stupidità,
0: però
1: naturale.
0: Viene all'intelligenza artificiale, viene la sonnolenza dopo pranzo?
1: No, vedi? È un nostro privilegio.
2: No, ma è tanto bella la sonnolenza dopo pranzo, però.
0: Se si deve lavorare, amica mia.
2: Vabbè.
0: Allora Simona Arpellino, grazie a voi.
2: Grazie.
1: Festival della TV, per chi è qui in piazza venite a trovarci, per chi invece è a casa o in strada e sta tornando a casa, il TG0 non vi lascia, non vi molla e andiamo avanti come sempre fino alle 20.
3: TG0.
4: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Ma anche a voi fa che quando parte una canzone di Battisti in qualunque posto del mondo voi siate, dite ok, casa, tutto bene. Cioè Battisti fa tutto bene, cioè un senso di protezione, di casa, di familiarità.
1: Ma certo.
0: Ti capita?
1: Io dico casa, se sei nel traffico dici casa ad arrivarci, va bene. Sì, sì. Però è sempre bello essere accompagnati nella strada di casa con Lucio, il grande Lucio Battisti.
0: Con tanta musica bellissima. Questo è il TG Zero, questa è Radio Capital. Non ci mollate perché qui a Dogliani ci sono tanti ospiti e tra poco ve ne portiamo
1: una seconda ora spaziale.
0: Due straordinari.
2: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
3: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
2: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno Aria,
5: Birth, Angelica Bove,
6: Blu Vertigo, Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
2: Capital Live.
9: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: di felicità.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Costo del carburante in aumento?

0: scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
6: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora lo andiamo.
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
15: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellucci. Frase sibillina di Putin: la situazione sul campo di battaglia in Ucraina suggerisce che le cose stanno per finire, ha detto il presidente russo in conferenza stampa. Trump annuncia la revoca del blocco navale nello stretto di Hormuz messo in atto dalla Marina degli Stati Uniti e il presidente americano poi dice che sta per prendere la sua decisione definitiva sulla trattativa con l'Iran. L'esercito israeliano intanto avanza ancora in Libano. L'inflazione supera il 3% a maggio in Italia. Se la crisi energetica prosegue si rischia di toccare il 6%, avverte Banca Italia. Enzo Panizio.
16: A maggio i prezzi sono aumentati dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. Le stime preliminari dell'Istituto di Statistica prevedono l'inflazione al 2,6% per l'anno in corso, spinta dai rincari dell'energia e quindi dei servizi di trasporto. Non c'è stata l'impennata invece per i beni alimentari. I prezzi dei beni del carrello della spesa non hanno aumentato la corsa, crescono sì, ma a un ritmo stabile, più 2,6%. Il governatore di Banca Italia Fabio Panetta avverte: se finiscono i combattimenti in Medio Oriente e riapre lo stretto di Hormuz, la crescita rallenterà, ma l'aumento dei prezzi si potrà contenere. Negli scenari peggiori l'eurozona rischia un'inflazione sopra il 6%.
15: Ubriaco, senza patente né assicurazione, con la sua auto non rispetta lo stop e c'entra uno scuolabus con a bordo 10 studenti e 2 insegnanti oltre all'autista. 2 bambini sono stati portati in ospedale, feriti anche gli altri sul pulmino. È successa a Mazara del Vallo in Sicilia. L'uomo, 59 anni, era in macchina con la moglie e 5 figli. Anche l'uomo e 2 figlie sono rimasti feriti. Indagati e perquisiti i 3 studenti che hanno aggredito i docenti vicino a una scuola di Parma. Violenza e minacce aggravate, le accuse per i ragazzi di 17, 16 e 15 anni. Al più piccolo viene contestato anche l'uso di arma impropria perché ha usato la cintura per colpire il professore. I docenti avevano deciso di non denunciare, il ministro dell'istruzione Valditara li aveva criticati per questo. Giro d'Italia, il tappone dolomitico con arrivo ad Alleghe vinto dallo statunitense Kuss, compagno di squadra di Vingegaard, che tiene senza affanno la maglia rosa. Prossima edizione di Capital News alle 20.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?

0: firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: La bella stagione chiama, Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.

0: su Radio Capital al TG0. Buonasera, buonasera, venerdì 29 maggio, sono le 19:08 minuti e siamo in diretta da Dogliani, provincia di Cuneo, per il Festival della TV che è arrivato al suo quindicesimo anno.
1: Al quindicesimo anno sta calando un po' di ombra sulla piazza principale di Dogliani, di frescura, siamo molto molto contenti e si sta veramente veramente bene. Tra poco avremo degli ospiti che ci raggiungono nella nostra postazione, presi direttamente dal programma del festival.
0: Esattamente, che è un programma straordinario.
1: È tutto un programma.
0: Se vi capita andate a dare un'occhiata, perché vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti sono gratuiti e questa è una cittadina piccola, raccolta, nonché bellissima, e dove si mangia e si beve splendidamente, e quindi c'è questo piccolo bel privilegio che non capita spesso in altre occasioni culturali, di avere i propri beniamini, insomma le persone che si stimano, che si vedono in televisione o che si leggono sui giornali, proprio faccia a faccia a prendere l'aperitivo nello stesso bar. Allora fammi salutare il nostro Simone Girasole, Giampiero Mastripieri, Stefania Giordani, Emanuele De Nina, tutti coloro che ci aiutano quando affrontiamo le trasferte, e nonché il direttore Edoardo Buffoni
1: e la direttora Doris Zaccone.
0: Eccoci qua.
1: Allora, ci sono un po' di notizie che è opportuno dare, facciamo un po' il punto della situazione. Che giornata è questo venerdì?
0: Sì.
1: Posto che poi domani pure di sabato facciamo una trasmissione speciale, diciamo che dal punto di vista della politica estera abbiamo un annuncio di Donald Trump che dice il blocco navale di Hormuz sarà revocato a breve, la decisione finale, e sapete che questo appunto è uno degli elementi fondamentali della trattativa tra Stati Uniti e Iran, no? Che possa riaprire questo benedetto stretto di Hormuz.
0: 30 per 60 chilometri di mare, praticamente un braccio, un imbuto,
1: esatto.
0: come il lavandino, fa la curva come il lavandino, che sta bloccando di fatto l'economia di tutto il mondo.
2: Aperto H24, 365 giorni all'anno.
1: Magari. Infatti Salvini ha chiamato Trump, mi raccomando, fallo come il ponte, lo stretto di Hormuz, fallo
0: sì,
1: aperto H24.
0: Vabbè. Aperto,
1: comunque
0: sì.
1: Questo è sul fronte. Sul fronte invece politico interno, i nuovi sondaggi politici cosa ci dicono? Che cresce ancora il partito dell'ex generale Vannacci, Futuro Nazionale, al più 0,4%.
0: Sì.
1: Ragazzi, tra poco il Futuro Nazionale rischia di appaiare nei sondaggi la Lega, che è il partito da cui veniva.
0: Sì, c'è stato
1: Salvini come commenta questa roba qua? Che dirà?
2: Non lo so. Aperto H24, 365 giorni all'anno.
0: Sì, no, credo che stia preparando un elenco di quelli che piacciono tantissimo al ministro Salvini.
1: Poi invece sul fronte dell'economia, ti ricordi che qualche giorno fa abbiamo parlato della lotta all'evasione fiscale? Abbiamo detto che è in vigore da qualche mese ormai l'obbligo per gli esercenti, per i negozi o chiunque usi il POS, di collegare il POS, il pagamento diciamo con la carta di credito digitale o contactless, con il registratore di cassa, quindi con gli scontrini, no? E quindi questo collegamento ha fatto sì che in pochi mesi siano saltati fuori 5,3 miliardi di euro di base imponibile in più. Grazie a questo abbinamento telematico tra registratori di cassa e POS sono stati battuti 115 milioni di scontrini in più.
0: Ma che miracolo!
1: Ergo, non erano stati battuti prima 115 milioni di scontrini che dovevano essere battuti.
0: Però vabbè, lo vedi, comunque. Questo è un provvedimento elementare, se ci pensi.
1: Elementare Watson,
0: cioè proprio semplice, non c'è stato bisogno di inventare un algoritmo, di fare chissà quale macchinario futuristico stranissimo, semplicemente un piccolo collegamento. Io lo saluto con...
1: Salutiamo
0: questo meccanismo con grande entusiasmo, perché se cominciassimo un po' a andare a prendere i soldi laddove mancano, perché c'è qualcuno che non li mette, forse poi nelle scuole ci potrebbero essere i condizionatori, cosa di cui abbiamo parlato, perché un altro grande fatto di questi giorni è il caldo, le ondate di caldo sempre più frequenti nel nostro paese, che addirittura adesso si anticipano a maggio, per cui abbiamo visto ordinanze contro il lavoro sotto il sole. E però sappiamo che ci sono i tribunali senza aria condizionata, le scuole mentre si parla di calendario allungato per dare respiro ai genitori che hanno 35-36 gradi in media, e quindi non si può andare a scuola fino a tutto giugno, se no i ragazzini...
1: Quindi più collegamenti telematici e più condizionatori.
0: Per tutti.
1: Grande
0: programma
1: italiano.
0: Grande programma italiano che parte qui dal
1: TG0. TG0 schizza subito al 35% nei sondaggi. Media, esatto. Guarda
0: che siamo opinion leader, in modo particolare Edoardo Buffoni. Quello che dice...

0: Vedi questo bel giochetto che fa Johnny Mitchell, che sembra così una cosa. Prova tu a fare così, vai su, su, su, e poi giù, giù, giù. Quello è abbaiare. Big Yellow Taxi su Radio Capital al TG0, in diretta da Togliani Festival della TV. Allora, parlavamo del POS collegato direttamente con il registratore di cassa per evitare o ridurre l'evasione fiscale. E parliamo allora di lavori.
1: E parliamo di lavori.
0: Perché sta arrivando, sì, dal punto di vista climatico è già arrivata, ma insomma sta arrivando l'estate. E allora
1: direi che arriva.
0: 1,7 milioni di posti per i lavori estivi. Mm. Allora, indovina.
1: Cercasi
0: ristoratori. Cioè camerieri, pizzaioli, panettieri, poi addetti al turismo, quindi receptionist, accompagnatori, coloro che accolgono i gruppi di italiani, ad esempio, servizi alla persona, estetiste, parrucchiere per i luoghi, ad esempio, dove si va in villeggiatura.
1: Ah, certo.
0: C'è l'agricoltura, c'è da zappare, c'è da raccogliere la frutta, c'è da fare tantissimo.
1: Cioè, sta lavorando nessuno se cercano tutti questi posti di lavoro.
0: Sai, vabbè, che cosa ti posso dire? Allora, ci sono tante richieste anche all'estero, e mi riferisco soprattutto a coloro che hanno figli, che dice: ma tu finisci la scuola, tu che fai adesso quest'estate? Vai, fatevi una bella esperienza di lavoro all'estero. Ad esempio, posso darvi una dritta?
1: Vai.
0: Gelaterie, le gelaterie all'estero. In Svizzera vi danno 2.500 euro netti al mese, con anche vitto, alloggio, molto spesso l'assicurazione.
1: Vitto, però solo gelato devi mangiare.
0: Solo gelato. Ad esempio in Germania ne chiedono tantissimo, cioè il numero più alto, 645.000 di gelatai, o di persone che sappiano mettere sul cono il gelato, sono tantissimi. In Francia anche,
1: che non è facile, mi sa, mettere il gelato sul
0: è
1: cono,
0: difficilissimo,
1: vero?
0: È
1: tu
0: difficile.
1: Ci hai mai provato?
0: Sì, ci ho provato ed è veramente difficile, perché si spezza il cono, e poi devi adesso i gelatai vedrai che ci scriveranno. Ci sono gusti che vanno sotto perché sono più cremosi, e altri che no, che quelli sotto sono quelli più compatti, quelli più cremosi vanno sopra, e poi
1: io per questo mi arrabbio certe volte che mi mettono prima, io gli dico due gusti, mi mettono prima il secondo.
0: Certo, amico mio, perché
1: c'è una tecnica,
0: facile,
1: sono scemo
0: io. Quindi se imparate a fare gelati, avete la pizza, i gelati e un po' di inglese, avete le porte aperte in tutto
1: quindi
0: il mondo.
1: Diciamo, anziché fuga dei cervelli, fuga dei gelatai, diciamo.
0: Sì,
1: così,
0: fuga dei
1: Svizzera.
0: Gelatai. Poi se sapete anche farli proprio, farli, vabbè, creare il gelato, mi sto allargando un po', però veramente, ad esempio in Norvegia vi fanno proprio i ponti d'oro, perché amano il gelato italiano, è un'eccellenza assoluta. Ci sono paesi nel mondo in cui ti pagano bene.
1: Ma in Norvegia il gelato puoi mangiare per una settimana all'anno, fa talmente freddo.
0: però no, d'estate per dici loro, io so fare il gelato, vai. Io a mia figlia già gliel'ho detto, impara a fare il gelato, altrimenti finita la paghetta.
1: Ah,

0: Styles, American Girls su Radio Capital al TG0. Quanto bello, gente che c'ha Dogliani. E non mi riferisco solo al direttore Edoardo Buffoni.
1: Allora, noi diciamo imbarchiamo nel nostro stand, nel nostro, nella posta stand di Radio Capital, anche le persone che sono protagoniste di questo festival. Ci è venuto a trovare Fabrizio Gifuni.
0: Ciao Fabrizio.
1: Che abbiamo avuto ospite qualche mese fa a Roma, nei nostri studi, accompagnato dalla nostra Laura Piazzi.
0: La Laura.
2: Ciao ragazzi.
1: Laura Piazzi, ciao, come stai?
2: Bene, un po' calduccio, però poco.
1: Allora,
2: bene.
1: Siete reduci da un vostro dialogo in piazza, no?
2: Sì.
1: Fate un riassunto per chi non ha potuto.
3: Oramai coppia di fatto molto rodata.
1: Siete meravigliosi.
2: No, devo dire che no, è andata bene. Praticamente abbiamo iniziato su Gli ho chiesto solo. Ma puoi parlare?
0: Sì, sì. Vieni qua. Tutto in diretta, Ecco, vieni qua vicino.
2: No, allora ho detto questo. Che
1: meraviglia.
2: Che siamo partiti, gli ho chiesto dal. Siccome ho sentito Ilaria D'Amico che diceva mi ero iscritta a giurisprudenza, ho fatto qualche esame, invece Fabrizio c'era iscritto a giurisprudenza e ha fatto tipo 5 esami alla laurea, quindi c'era un, diciamo,
3: non partiti, 5 esami, 5 esami alla laurea.
2: E che è successo? Siamo poi partiti da lì
3: alla laurea.
1: Che è successo alla laurea?
3: Vabbè, adesso sarebbe troppo lungo raccontare tutto quello che abbiamo raccontato, però siamo partiti da lì, da procedura penale, da lì siamo arrivati a Tortora in un attimo.
0: Tra l'altro, tu hai fatto un ruolo straordinario in Meglio Gioventù, nuovo, adesso ci torniamo, in cui appunto avevi a che fare con
3: Carlo Tommasi si chiamava, era un economista che lavorava all'ufficio studi di Banca Italia, era un bellissimo personaggio.
0: Che bel personaggio, c'è, che bel film, è meraviglioso.
1: Tutti e tre fratelli.
0: Sei affezionato in modo particolare a qualche ruolo che non ti è più scivolato di dosso?
3: Guarda, onestamente sono legato un po' a tutti i personaggi che ho fatto, nel senso che resta sempre una parte di corpo che continua a transitare, a muoversi.

0: diversi, però sì, ce ne sono alcuni che mi stanno particolarmente a cuore, ma sono tanti, insomma. Basaglia, La meglio gioventù, Moro in Esterno notte, Portobello, tutto il lavoro fatto con Marco Bellocchio in generale, ma è Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, devo dire che
1: bellissimo, sì.
0: E tutti quelli che non sto nominando ugualmente.

0: ancora risento, no, le battute di personaggi a cui
1: i fantasmi, no, che dicevamo
0: sì,
1: prima, continuano a abitarci.
2: Sì, sì, sono fantasmi che continuano a vivere. E poi veramente il cinema, per me il teatro, e abbiamo parlato tanto di teatro, sì, con Laura in questo incontro, perché il teatro continua a restare la mia casa, però il cinema come il teatro dà corpo a questi fantasmi, no? E questi fantasmi ci accompagnano in una zona che sta sempre tra il sonno e la veglia, e il cinema è quanto di più vicino, no, al sogno, e quindi è una cosa molto bella il fatto di restare in compagnia di questi fantasmi. Io da spettatore ho mille fantasmi cinematografici che mi accompagnano a mia volta, insomma, io poi dei miei mi libero, cerco di liberarmi.
3: Io ho visto, Laura, che avete anche nella presentazione di questo dialogo a Dogliani accomunato anche due dei grandi personaggi di Fabrizio, appunto Aldo Moro e Enzo Tortora, no?
1: Sì, certo.
3: Cos'è che secondo te li unisce?
1: Beh,
3: vabbè, a parte un'epoca storica che,
1: no,
3: che
1: infatti,
3: è un po' la stessa anche.
1: Ma processi, direi.
2: Beh, sì, la parola processo è sicuramente una parola comune.
1: La parola è comune, processo.
2: La privazione della libertà.
1: Sì.
2: Sono due forme di rapimento, no? Assolutamente diverse, e poi un contesto storico che è quello e soltanto quello, cioè quello che sta per Moro arriva purtroppo soltanto fino alla fine degli anni 70, per Tortora è proprio quello che sta a cavallo tra questi due decenni, dove succedono una quantità di cose importanti, dove il paese si trasforma, dove impariamo a dimenticare, cioè perdiamo la memoria, scavalcati i corpi di Moro e di Pasolini, questo paese inizia progressivamente a perdere la memoria, e questo credo che sia uno dei danni più importanti.
3: Che poi, diciamo, sono quei pezzi di storia contemporanea che per esempio a scuola difficilmente si trattano, no? Se si arriva fino alla seconda guerra mondiale invece,
1: no, esatto,
3: sì, invece sì, sono questi. Io ho una domanda, forse un'ultima domanda per Fabrizio Gifuni, di altissima, diciamo, teatro così, ecco, la Juventus come sta messa?
2: Ah, questa è una domanda terribile.
1: Mano sulla fronte, visto che radio, io faccio la radiocronaca.
3: Attenzione.
2: Non stiamo messi bene. Poi lei è Laura, Laura è Juventina,
1: però,
2: eh.
1: Ma sei tu, io non so neanche chi gioca nella Juve.
2: Però lei da anni non sa più,
1: no,
2: non segue più. Non segue
3: allontanato.
2: Più. No, io purtroppo ogni tanto seguo.
3: E quindi, Spalletti sì o no?
2: Spalletti sì, okay, però è un momento,
1: no,
2: molto complicato.
3: Ok. Bisogna fare degli acquisti più mirati.
2: Sì, ma non so se si faranno.
3: Tutta l'amarezza per
1: tutta
3: l'esclusione.
1: L'amarezza
2: c'è,
1: per
2: grande amarezza. C'è grande amarezza.
0: Grossa crisi, grossa crisi. Allora, Fabrizio Gifuni, grazie.
2: Grazie a,
0: Laura,
2: a voi,
0: grazie
2: sempre.
1: Grazie a voi,
2: grazie,
1: amici. Baci.
3: Ciao,
1: grazie.
3: Evviva.
0: Lunga vita al cinema.
4: TG.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia è dalla parte dei bambini e accanto alle famiglie con la cura, la ricerca e la riabilitazione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai 28 centri presenti in Italia per accompagnare i propri figli con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Fai un gesto semplice ma importante. Destina il tuo 5 per 1000 a La Nostra Famiglia e sostieni la ricerca sanitaria. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema.

0: vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Silvano Fossati, la musica che gira intorno e che risuona nella piazza di Dogliani al Festival della TV, dove è arrivato il TG0, dove è arrivata mezza Radio Capital e dove è arrivato, attenzione, l'ospite che aspettavamo con tanta trepidante attesa,
1: la gioia pura.
0: Marco Liorio.
2: Ciao Marco. Ma che carino, grazie Doris, ben trovati qua a Radio Capital.
0: Emozione. Allora ti dobbiamo confessare una cosa,
1: sì,
0: Marco,
1: varie cose,
0: e
1: sì,
0: lo dobbiamo confessare anche agli ascoltatori, non ci giudicate male per questo. Allora, noi andiamo in onda tra le 18 e le 20 in diretta tutte le sere da Roma. Siccome diamo notizie, gli ultimi 5 minuti, il programma è quasi finito, alleggeriamo un po', tiriamo un sospiro di sollievo e abbiamo davanti tutti gli schermi dove vediamo quello che succede nel mondo. Ovviamente. E a un certo punto mettiamo Rai 1 perché non ci perdiamo mai nessuna sera la ghigliottina.
1: E noi stiamo lì durante il pezzo, il disco che mandiamo, e diciamo: ma quale sarà la parola di queste
0: cifre? Siamo
2: molto concentrati sulla musica. Bello questo, e bellissimo. Adesso so che ci siete, quindi mi piace ancora di più.
0: Esatto,
2: la prendete ogni tanto?
0: Sì, ogni tanto sì. Devo dire, bravi, che la prendiamo.
2: A giocare, no?
0: Allora, ma magari possiamo. Certo. Senti, ne abbiamo preparata una per te.
2: No,
0: dai. No. Ti aiuteranno gli ascoltatori. Siete pronti qui davanti? Allora, gli ascoltatori che sono qui, anche quelli da casa.
1: Prima coppia di parole.
2: C'è pure la musica.
0: Allora, pane.
2: Aspetta, che devo dire. Ecco, aspetta, c'era la menta qui.
1: Pane o polenta?
2: Ah, proprio che
1: sì, cosa scegli?
2: Pane o polenta? Polenta.
1: No, pane.
2: Ah, calma.
0: Pane.
2: Da quanto partivo?
1: Da 3 milioni, però sei sceso 1,5 milioni.
2: Vabbè, dai. Poi si può stare. Dai.
1: Santo o
2: quindi,
1: spirito?
2: Quindi è pane.
1: Sì, pane. Okay. Santo o spirito? Siamo un po'.
2: Santo?
1: Bravo, l'hai presa.
2: Santo, giusto?
0: Un milione e mezzo.
2: Oh,
0: poi.
2: Okay.
0: Poi neve o bianco?
2: Neve. O bianco.
0: Bravissimo. Milione e mezzo.
2: Sì.
1: Mattone o cotto?
2: Cotto.
0: Beh, hai già indovinato. Bravissimo, milione e mezzo. Meditazione, improvvisazione.
2: Meditazione.
0: No, hai già indovinato.
1: Allora, attenzione, le parole quindi sono pane, santo, bianco, cotto, meditazione.
2: Ho un minuto.
1: Attenzione, un minuto a partire da ora.
2: Se volete, io posso anche. Già, posso anche. Un milione e mezzo. Subito, credito immediato.
1: Sì.
2: Ok. Posso?
0: Sì.
2: Allora, secondo me la parola è vino.
1: Bravissimo!
2: Marcellino, posso spiegarla?
0: Sì, cioè, è tutto vero, giuro, su qualunque cosa che sì. non gliel'abbiamo
1: allora,
0: detto.
1: Quindi il vino,
2: poi dopo vi do 7,50 del
1: okay,
2: mio Marcellino, pane e vino.
1: Benissimo.
2: Ok, vin santo, buono.
1: Sto.
2: Vino bianco, vin cotto.
1: Giusto.
2: E il vino da meditazione.
1: Ragazzi.
0: Cioè, abbiamo detto facciamola facile perché avremo poco tempo. Cos'era troppo facile.
1: Però così in diretta, ragazzi, così.
2: Bella.
0: Dai, raccontaci.
2: Siamo bravi.
0: Qualche cosa che nessuno sa di quel momento lì. Qualche dietro le quinte, qualche. Cioè.
2: Non lo so, dietro le quinte sei lì, è il momento in cui si danno i soldi, quindi
0: certo.
2: È il momento in cui c'è tutto, c'è il notaio, tutto blindato,
0: rigoroso.
2: Quindi dietro le quinte particolari non ce ne sono. Quello che posso dirvi è perché è così difficile,
0: perché
2: deve essere difficile a Argentina,
1: certo.
2: Perché sennò sarebbe una cosettina, invece vincono premi importanti, è giusto che uno se li meriti. È perché, sai come le scrivono le ghigliottine? Voi l'avete scritta in due?
0: Sì.
2: Ok. E lì sono 5 autori.
1: Ai.
2: Si riuniscono. Ah. 5 cervelli diversi, 5 mondi diversi. Ognuno dice una parola. Ecco, qui esce una cosa che non ha una logica facile da individuare.
0: Sì, infatti.
1: Quindi non c'è l'intelligenza artificiale, ma c'è l'intelligenza naturale di 5 autori. A cui rivolgiamo il nostro saluto dell'eredità di Marco Liorio.
2: Sì,
1: fantastico.
0: Che ha un grandissimo successo, in particolare forse quel momento, che è poco prima rispetto al TG1.
2: Esatto.
0: Senti, però tu fai un sacco di cose e anche quest'estate farai un sacco di cose.
2: Allora, quest'estate sì, ci sarà una cosa unica, un'avventura estiva, no? Nel senso che ci sarà l'eredità in. Tecnicamente si chiama Access, cioè quell'orario che va dove c'è affari tuoi. Quello che va tra il telegiornale e la prima serata. E quindi ci sarà un'eredità Summer Edition che andrà in Access. Quindi, che sarà un po' l'eredità, ci sarà la ghigliottina.
0: Oh,
2: anzi, se vi do l'anteprima.
1: Scusa, Radio Capital.
2: Allora, la ghigliottina nell'Access avrà questo twist, come si dice in gergo, cioè finite le 5 parole, come ho fatto io adesso, si ragiona, ok? Nel momento in cui arrivi a scrivere una parola, se non sei convinto di quella parola, hai la possibilità di chiedere una sesta parola che è già lì dentro una busta scritta.
1: È come il numero jolly al Superenalotto.
2: O un numero jolly al Superenalotto. Sì, ci sta pure diciamo. Paragone. Però che succede? Che se tu scegli, se no sarebbe, la sceglierebbero tutti. Arriva una ghigliottina che toglie 1-0 e quindi si passa da 80.000 a 8.000. È anche giusto perché diventa più facile.
1: Certo.
2: Però se tu proprio non c'hai idea, hai una chance in più.
1: Certo.
2: Quindi
1: certo.
2: Te la giochi.
1: Attenzione,
2: prima Radio Capitale.
0: Scoop
1: per questa estate.
0: Ma possiamo venire io e Buffoni? Fai una ghigliottina che ne so, così non si può.
1: Io invece una domanda per chi volesse appunto candidarsi a venire concorrente da te, Marco.
2: Sì.
1: Un consiglio su come prepararsi?
2: Guardando le puntate sicuramente,
1: certo.
2: Facendo i cruciverba,
1: okay.
2: E per la ghigliottina il consiglio è questo: quando vi sedete lì siate liberi, siate felici, perché se siete tutti concentrati con questa musica non ci arriva. Invece se siete
0: sereni,
2: respirate leggeri, volate, arrivi sul vino
1: che potrebbe essere un consiglio per la vita in generale, prenderla un po' leggera.
2: Esatto.
1: Allora Marco Iorni, sei nei nostri cuori, sei un conduttore fantastico.
2: Sono fantastici, ragazzi.
1: E senti Marco, ti apprezziamo tantissimo.
0: Grazie.
1: Lavoro e ti auguriamo tante cose belle.
2: Grazie di cuore.
0: Ciao.
1: Grazie. Marco Iorni con noi, signori.
0: Ah, dobbiamo prendere l'intro insieme perché tu hai fatto anche la radio.
2: La radio
0: vai,
2: sì.
0: vai, guarda questo qui.
2: Sì. Allora c'è una canzone che è successa a tutti, vederla. Beautiful.
0: My life is bravissimo.

0: are beautiful. Sei bello, sei bella, sei bello. Bello. È bellissimo Marcolino. Sì, bravo, sì. Bello, simpatico.
1: Noi fan l'abbiamo ora avuto elegante. Qua dal vivo.
0: Sì, sì. Allora, you are beautiful.
1: E viene anche lui dalla radio, no?
0: Viene dalla radio. Come devo dire, cioè ormai adesso non è perché noi facciamo la radio, allora cerchiamo di portare l'acqua al nostro mulino, però è vero, la radio è quel mezzo che ti prepara tutto, perché tu in pochi secondi a volte devi improvvisare, devi trovare la parola giusta, coordinarti con i tempi perché c'è l'intro della canzone, essere leggero ma allo stesso tempo devi dire qualcosa di interessante, cioè è vero Marco, Marco è quello che sta facendo di sì con la testa, e quindi ti abitua ad essere, cioè poi affronti tutto, capito? Quando impari a fare la radio riesci ad essere, quindi il mondo dello spettacolo, perché ha fatto la radio, è una strada in discesa, Marco, ma tanti altri come lui.
1: È così,
0: e quindi
1: è così. Che bello.
0: Grazie Marco, grazie ancora. Se lo portano via, ma ti abbiamo nel cuore. Ogni tanto pensaci, guardiamo la ghigliottina in silenzio mentre finiamo il TG. Ciao Marco.
1: Eccoci qua.
0: Allora, questa.
1: Nel frattempo, però, diamo un altro dietro le quinte, perché sono comparsi qua Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Sì,
1: ora sono subito.
0: Sì, sono subito date alla macchia.
1: Chissà fare che cosa. Conoscendo Mary.
0: Vedo qualcosa di chiedere. Che vanno
1: è
0: veramente una bella festa. Ora il pensiero è a tutti coloro che ovviamente ci ascoltano da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero tramite lo streaming, e non possono essere qui, quindi vi pensiamo come vi pensiamo tutte le sere che facciamo il TG0, ma è davvero una bella festa potersi incontrare con gli ascoltatori, e quindi per noi è davvero un onore e un privilegio. Va bene, allora c'è una canzone bellissima che vi facciamo sentire, che parte qui nella piazza di Dogliani, ormai benedetta da questa ombra e da questa brezza frescolina.
1: Brezza
0: frescolina. Come va a proposito?
1: Frescolina, si sta bene.
0: Come va nelle vostre città oggi? Bollini rossi, verdi, gialli, come è andata? Perché sono arrivati i famosi temporali, sono arrivati dalla Scozia.
1: Secondo me si boccheggia un po' ovunque.
0: Freschi.
1: Dalle
0: Alpi
1: alla Sicilia.
0: Vedo che è andata un po' meglio, almeno speriamo. Vi facciamo sentire Tears for Fears, grandiosi a Capital.

0: Ma perché decide lui?
1: Sì,
0: ma da quando decide lui?
2: Da quando sei andata via te, hanno preso il sopravvento.
0: Scusate, aspettate che faccio. Beh, se io spengo questo e parlo col suo, non è meglio?
3: Ma vedi che non sei
0: capace?
3: Vuoi,
0: niente, t'ho lasciato incapace.
2: La telecronaca,
3: attenzione,
2: la radiocronaca, sta sgridando Simone Girasole, che è regia.
3: Diciamo
2: che decidi tu quando dobbiamo parlare, quando no.
3: Sì, io e Flavia Cercato siamo in disparte.
1: Noi, guarda,
3: noi osserviamo.
1: Edo, tu, avendo lavorato tanto con Mary, sai che c'è un segreto per andare d'accordo con Mary e estrarre da lei, tirar fuori da lei tutto il meglio.
3: Il segreto
1: la
3: è?
1: Generosità, la simpatia, l'allegria, darle ragione.
3: Esatto, quella è la ricetta, ovviamente, cara.
2: Vabbè, funziona così con tanti, eh.
0: Mia madre diceva sempre una cosa, ragazzi:
3: attenzione,
0: un giorno ti mancherò, un giorno vi mancherò. Ricordate, è inutile, datemi addosso quanto vi pare.
3: Ma
0: io sono sempre la regina cattiva, non c'è problema. Regina con due G, lo ricordo
3: regina.
0: Sempre. Però in realtà poi ci siamo mandati un sacco di baci con Simone Girasole.
1: Sì,
3: però,
0: quando è che decide lui quando si entra sul
1: pezzo? Io alla mia famiglia non dico vi mancherò, io dico voi mi rimpiangerete.
0: Esatto, bravo, voi mi
2: piangerete. Allora,
3: ma che sta succedendo?
2: Il TG0 si sta allargando ed è arrivato fattore C in persona, di presenza.
3: È il fattore TG0.
2: Il fattore C e C.
0: Cercato Cacciola.
1: Capital.
2: E domani
1: saremo in diretta alle 10. Ma prima devo dirvi una cosa, Edo e Doris.
3: Vai.
1: Lo sognavo tanto.
2: Che cosa c'è?
1: Ragazzi, vi ascolto sempre, mi fate tanta compagnia.
0: Niente, non glielo dice a tutti. Adesso mi pare brutto dirvelo, però lo dice a tutti quanti.
3: Allora,
0: lo ha detto anche a me, pensa, anni fa.
1: Scusate, ascoltando la radio dalla mattina alla sera è facile che io possa
0: dirlo. Poi quando andavo
3: lo stesso vale per noi, però noi abbiamo c'era prima Marco Liorni qui, che abbiamo sottoposto a una ghigliottina, e quindi c'è una ghigliottina anche per voi.
0: Sì,
3: okay,
0: abbiamo
3: siete
0: una
3: pronti?
0: Ghigliottina.
3: Tu conosci il meccanismo della ghigliottina?
0: No.
1: Però sei una brutta persona.
3: Allora, sappiamo che per venire fin qua avete affrontato, diciamo, grandissime prove di traffico. Anche molti nostri ascoltatori lo hanno fatto, vero? Signor Bruno? È così?
2: Sì, c'è tanto traffico, ragazzi.
0: Ma com'è che sta qua?
3: Esatto, va bene.
0: Le vie del signor
3: Bruno.
1: Facciamolo parlare il signor Bruno. Signor Bruno, cosa è successo?
0: Ugo, scusami, Ugo.
1: Certo che vi vantate di conoscere tutti gli ascoltatori.
0: No, Ugo è veramente è vero, Ugo ha 150 anni come Radio Capital,
4: esatto,
0: né più né meno, diciamo.
4: 9 ore
0: 30
4: per,
0: e 30.
4: 9 ore per arrivare, autostrada 10 bloccata, fantastico.
2: Sì, perché oggi c'è anche lo sciopero in tutto questo.
4: Poi c'è quello, ma poi proprio hanno chiuso tutto, caselli, autostrada, tutto.
0: Abbiamo fatto il nostro
4: giri di
0: pepe. Cioè, come Hormuz. Questo significava un minuto, Flavia. Lo so che non sei abituata, ma questo significava
1: non
0: abbiamo
1: importa,
0: un minuto.
1: Ma gli ascoltatori hanno la precedenza.
0: Lo vedi?
3: Ugo, grazie, Ugo.
0: Scusa, Ugo.
2: Allora ce ne dobbiamo andare perché fra un po' ci chiudono proprio i microfoni.
0: Allora, l'hanno fatto.
2: La Mary qua.
3: Ciutette tutto. Allora, domani mattina alle 10, live from Dolians.
0: Sì.
3: Il fattore C,
2: meravigliosa. Flavia Cercato, Mary Cacciola.
0: Ma voi domani pomeriggio pure vi tocca, vero?
3: Certo, ci siamo qua.
0: Ma stasera torniamo tutti insieme, vero?
2: Tutti insieme appassionatamente.
1: Ma noi anche domenica, anche l'avete
2: domenica.
1: Detto?
2: Vabbè, poi ce lo diciamo. Telefonatevi
0: tra di voi.
2: Ci telefoniamo. Ciao Simone Girasole, ciao Giampiero Mastripieri, Emanuele De Lina, Stefania Giordani,
3: Carlo
2: Bugiani.
3: Ciao.
2: Ci risentiamo domani alle 18. Un bacio grande.
1: Siete bravissimi, vi ascolto sempre.
5: TG0. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille unionebuddista.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
2: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
2: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it. Stop that.
11: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Palizio. Trump è nella Situation Room. A breve una decisione definitiva sull'Iran, ha detto il presidente statunitense, che ha annunciato la rimozione del blocco navale a Hormuz. L'annuncio è un misto di verità e menzogne, la replica di Teheran. Il pizzo in rupie per lavorare alla costruzione del consolato statunitense a Milano. La procura ha disposto il controllo giudiziario per il colosso delle costruzioni americano Cadel. Sfruttava manovali indiani reclutati da una società indiana con paghe da 2 euro l'ora e turni oltre le 10 ore. Secondo i PM dovevano pagare il pizzo per ottenere il lavoro e venivano minacciati di essere rispediti in India se si ribellavano allo sfruttamento. Negativa all'Ebola, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dal Congo. Il risultato del test allo Spallanzani esclude la presenza del virus, non ha sintomi, ma la chirurga è in quarantena, fa sapere il Ministero della Salute. Il calcio italiano in mano all'Estofanti, per questo l'Italia non è ai mondiali. Il CT ad interim Silvio Baldini lancia la sua accusa a qualche giorno dalle amichevoli della settimana prossima contro Lussemburgo e Grecia. Ecco Baldini.
13: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto puntare sui giovani. Ci sono persone nel mondo del calcio che mi divertono a chiamare l'estofanti, perché questi l'estofanti sono quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco.
12: Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Nelle prossime ore torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il cielo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini.

0: a 7,99 euro e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dennis Edwards, Syreeta Garrett, che recentemente ho visto in una intervista scherzare sul budget che era stato stanziato per il video di questa canzone, girato nel seminterrato della Motown, utilizzando una chroma key. Alle spalle di Syreeta e di Dennis c'era il panorama di Los Angeles notturno, se non sono sbaglio. Lei scherza appunto sul budget dicendo che era costato qualcosa come $11. C'era una linea di basso, questo è certo, che ha fatto epoca, quella di Nathan East, campionata proprio da Eric B. and Rakim nel brano Paid in Full, e poi naturalmente qualche nota di Swahili un po' sulla scorta di All Night Long di Lionel Richie, che aveva fatto giurisprudenza qualche anno prima. Era Don't Look Any Further, appunto, qui su Capital con Syreeta Garrett e soprattutto Dennis Edwards dei Temptations. L'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on the radio.
1: The vibe sounds excites. The vibe sounds excites. Will be like heaven.
0: Buona serata, buon weekend, buon ponte, se avrete la fortuna di poterlo fare nel lunedì, appunto in vista della festa della Repubblica. 2 ore da trascorrere insieme appunto qui su Capital, grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo. Voglio portarvi diciamo in un'esplosione di un panorama musicale soul, funk, R&B, aprendo con una degli album più convincenti appunto di fine anni 70. C'era l'evoluzione di un gruppo che aveva un grandissimo tastierista e un grandissimo arrangiatore, che poi avremo visto al fianco di Quincy Jones e Michael Jackson. Hit Wave.

Boogie Nights, Verly Heatwave, un gruppo senza confini capace di mescolare nazionalità, influenze, creando davvero una unicità grazie al tastierista, al frontman che era appunto Rod Temperton, grande arrangiatore che poi avremo ritrovato con Michael Jackson, con Quincy Jones. La musica degli Heatwave funzionava benissimo nei club, benissimo in radio, il che è un dono molto raro, più di quanto sembri. Era puro soul ballabile quello di Heatwave con Boogie Nights qui su Capital. Suono unico anche quello dei due Jungle, che a metà agosto usciranno con l'album Sunshine. A metà novembre li vedremo dal vivo all'Unipol Forum alle porte di Milano ad Assago. Questo è il nuovo singolo di Jungle intitolato The Wave.

I Jungle con un cliché vincente sia nella musica che nei video, con delle coreografie sempre più convincenti, con gli stessi ballerini tra l'altro, non c'è nessun cambiamento in questo, li vedremo dal vivo su un palco importante, quello del Forum, a metà novembre. A metà agosto invece uscirà il nuovo album intitolato Sunshine. Erano The Jungle con The Wave, questa invece diciamo è nel back to back tra presente e passato, è la musica che aveva immaginato Stevie Wonder, aveva immaginato un mondo più giusto, più gioioso, più onesto di quello in cui vivevamo, e la sua gioia la esprimeva con queste canzoni. Overjoyed.

Robert Joint, Stevie Wonder per scherzare come farebbe lui, memorabile l'ospitata da James Corden quando voleva guidare l'auto dicendo che aveva la patente durante l'intervista, parafrasando diremo che Stevie Wonder ci vedeva più chiaramente di qualunque altra persona avesse la vista, non seguiva le mode, la creava e poi andava oltre prima di chiunque altro, soprattutto con la tecnologia, non pubblicava album, pubblicava la sua visione del mondo. Questa era la sua gioia, Overjoyed per Stevie Wonder su Capitol. Questa invece è una canzone di Otis Redding che è diventato un inno femminile grazie all'interpretazione di Aretha Franklin, RSPCT, Respect.

RSPCT, Aretha Franklin, questo Capital che non ha chiesto rispetto, lo ha preteso, il mondo non ha avuto altra scelta se non quella di darglielo. La sua voce portava con sé il peso della chiesa, il calore della comunità gospel, la dignità di un popolo che si rifiutava di essere sminuito durante la segregazione. E quando Aretha Franklin le cantava non la ascoltavi soltanto, ma ti sentivi chiamato, la famosa chiamata del gospel, call and response, no? E così erano strutturate le canzoni gospel. Aretha Franklin con una canzone di Otis Redding, RSPCT, Respect. Questo è il nuovo di SZA con Isaiah Rashad.

0: Isaiah Rashad con il nuovo singolo intitolato Boy in Red. Me lo dimentico sempre, invece mi ricordo perfettamente la copertina in cui lui è lontano, accovacciato a un muro completamente rosso. Qui in duetto con SZA, che è stata campione di incasso durante i live dello scorso anno, il tour Grand National Tour, appunto con Kendrick Lamar. Questo Capital in Vibe, ci sentiremo, a proposito, prima parlavo del ponte, ci sentiremo sia lunedì che martedì in diretta, per cui siamo in diretta su Capital dallo studio grigio, lo stesso di questo momento, appunto nel Massena Building. Tra pochissimo un personaggio che ho evocato poco fa, Quincy Jones, che aveva scoperto e lanciato un bimbo di 11 anni.
1: Radio Capital. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
6: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100

0: 118 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Hi Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
3: Sì, ma perché questo tono dark?
4: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
3: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
4: No, ne fai fare alla voce.
2: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
4: Ce l'ha con te.
2: Una produzione One Podcast.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro. Da domani in edicola con Repubblica.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Quincy Jones, un bimbo di 11 anni. Tomorrow era un brano strumentale, diciamo, dei Brother Johnson. Diversi anni dopo, Quincy Jones stava cercando materiale per il suo album Back No Block, in cui c'era molti musicisti conosciuti e poi artisti emergenti. Chiese appunto un discografico, Benny Medina della Warner, diciamo un cantante emergente, e proposero appunto questo cantante undicenne di nome Tevin Campbell, che aveva impressionato Quincy Jones, e quindi chiese poi a Saida Garrett un testo per questa canzone, che era strumentale, appunto l'avevano suonata i Brother Johnson nel loro primo album prodotto da Quincy Jones, e poi naturalmente il successo nella versione anche di Tevin.

Radio Manager che non apprezzavano all'inizio, soprattutto questo remix di Teddy Riley che stava lavorando con Michael Jackson alla produzione, ed è per questo che ha utilizzato Human Nature. Lo ritenevano troppo noioso e invece è diventato un clamoroso successo, inserito tra l'altro anche nel film Free Willy del 92-93. C'era un giovanissimo Pharrell Williams che intona appunto lo spelling SW to the V appunto all'inizio, credo che fosse ancora minorenne e non era ancora il produttore che poi abbiamo conosciuto con i Neptunes e poi da solo. Ora il single di una ragazza che viene dall'India, Marianne Alexander.

Marian Alexander da Bangalore in India con il nuovo singolo intitolato Bad Dandies. Questo capita, voglio portarvi nel mondo di Sign of the Times, il mondo di Prince. Qui i cori di sottofondo precedono la voce solista invece di seguirla in modo tradizionale, un effetto che nacque per puro caso, un incidente, un'imperfezione che rese il brano invece perfetto.

Insomma, qualche errore nella registrazione. L'ingegnere del suono fedelissima di Prince, Susan Rogers, riprodusse i cori stratificati con intervalli sbagliati, però questa imperfezione piacque moltissimo a Prince, che rese il brano unico, appunto Forever in My Life, che nella versione live di Sign of the Times, con le famose quattro date a giugno del 1987, durava qualcosa come una decina di minuti. Era veramente una gemma strepitosa, con Wendy e Lisa che sorreggevano naturalmente questa canzone, ideata principalmente per Crystal Ball, che poi non uscì, che rappresenta un po' le fondamenta di Sign of the Times, quell'album bellissimo del 1987. Questa invece è una canzone sempre legata a Prince. Si narra che Prince abbia regalato questa canzone al suo amico di infanzia, al suo compagno di banco, dopo che la madre di quest'ultimo gli aveva chiesto un brano, perché André Simone, di lui stiamo parlando, era troppo orgoglioso per farlo. Questa è Dance Electric.

Prince, compagno di banco di Prince, ci sono le sovraincisioni delle voci, anche quelle di Prince, volute da Prince, che poi ha cantato la versione originale, sicuramente nella versione deluxe di Purple Rain, ma forse anche in Originals. Era Andrea Simone che poi avrebbe naturalmente prodotto Jody Watley, facendole vincere anche diversi Grammy Awards a metà degli anni 80. Era Dance Electric, Andrea Simone, Prince, questo Capital, questo è il nuovo album di Chris Brown, invece a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: Chris Brown, prima Prince, anche Chris Brown ha delle skills potentissime, ha ridefinito l'espressione esperto in più campi, perché successi come autore, le sue coreografie, la sua abilità tecnica come ballerino che sfida la gravità, guadagnandosi peraltro i paragoni con Michael Jackson, che è stato un ballerino sublime. Il talento come cantante lo hanno consacrato veramente come una pietra miliare dell'R&B. Questo è il nuovo album di Chris Brown, questa è Obvious, novità su Capital, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's fun.
2: Funky Town.
1: Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: di felicità. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100

0: ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
1: Cosa fate qui, dottoressa?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
1: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

I'll Be Sure, il suo debutto in Effect Mode con il singolo potentissimo appunto Night and Day, avevano trasformato davvero I'll Be Sure da un comune cantante R&B melodico a una star, e non guastò assolutamente il fatto che il discografico Andrea Rell, ex Motown, e soprattutto il produttore Teddy Riley abbiano contribuito alla produzione di questo album di debutto I'll Be Sure, che poi tra l'altro qualche anno dopo, credo 5 o 6, produsse invece questi ragazzi.

Prima I'll Be Sure con il suo debutto Night and Day, poi è diventato il direttore musicale di Janet Jackson per diversi anni e poi produttore di Jodeci, un gruppo straordinario, un quartetto straordinario. Questo era il debutto Forever My Lady, una fusione di ritmi gospel influenzati dall'hip hop. I Jodeci si distinguevano secondo me dai competitor soprattutto per il talento del cantante Casey Haley, e 35 anni dopo rimane uno degli album più significativi di tutti i tempi per quanto riguarda l'R&B, di cui noi ci occupiamo ogni sera insieme al soul, al funk, per due ore in The Vibe. Questo è il nuovo album di Giveon.

Gavion con Jezebel, del nuovo album intitolato Beloved Act 2, questo Capital. Questa è una canzone invece scritta in soltanto 5 minuti, perché c'era molta chimica tra Chaka Khan e Tony Maiden, che era il tastierista di questo gruppo.

I Go Crazy è una canzone nata in modo spontaneo. Shaka e Tony Maiden, il tastierista di Rufus, erano seduti, è successa grazie alla chimica. Avevano una chimica all'interno di questo gruppo straordinario, e forse l'amore che provavano l'uno per l'altro è stato un po' il detonatore di questa canzone bellissima, che alla prima sembra una dichiarazione d'amore della protagonista, Shaka Khan, appunto, che cerca di convincere un ragazzo che lei è la persona giusta per lui. Forse era Tony Maiden, il tastierista del gruppo, forse erano i fidanzati precedenti, non ha importanza. Poi naturalmente ci fu anche un'altra versione di Mary J. Blige, che a Shaka Khan non piacque moltissimo. Ora Stephanie Mills.

Stephanie Mills, quando Stephanie Mills ottenne il consenso commerciale con il suo terzo album What You Gonna Do With My Lovin', la cantante secondo me si trovò spesso descritta come una diva della disco music, una definizione che conoscendola non condivideva. Stephanie Mills si considerava principalmente una cantante R&B, non una cantante disco, per cui se le aveste chiesto se si sentiva più Gladys Knight o Donna Summer, lei avrebbe sicuramente scelto Gladys Knight. Ora che l'ha

Should Never per Kehlani in duetto con Usher, che sarà in tour con Chris Brown, mentre Kehlani avrà i suoi concerti aperti da Duran Bernardo, un paio di Grammy Awards nel mese di gennaio. Kehlani in tour, questa è una notizia. Kehlani da 5 mesi al numero 1 della classifica R&B, una seconda notizia. Era Should Never, Kehlani con Usher qui su Capital. Questo è il debutto nell'82 dopo l'esperienza con i Com.

0: Ricci finalmente nell'82 poteva esprimersi in base alla propria attitudine dopo anni di funk e di ballate strepitose con il gruppo dei Commodores, nato appunto come gruppo funk per sostenere i live di Jackson 5. Nell'81 si è smarcato dai Commodores, si è smarcato anche dal suo contratto con la Motown come artista solista grazie a Endless Love, un duetto con Diana Ross, tema appunto di un film di Zeffirelli con Bruce Shields, molto famoso al botteghino. Era appunto Lionel Richie con il suo album di debutto, questa era You Are, 1982 per lui. Tra poco qui su Capital, Barry White.
1: Radio Capital.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

1977, l'album The Stranger, Billy Joel, canzone che poi è stata riproposta da altri artisti. Nello stesso anno se la sono giocata Les McCann nella versione appunto soul, se l'è giocata Barry White sempre con un album intitolato The Man, esattamente come Les McCann, in un'altra versione soul, forse un'interpretazione più agrodolce rispetto a quella di Billy Joel. Rispetto all'album precedente, Sings for Someone You Love di Barry White, che ho amato tantissimo, in questo disco c'era maggiore equilibrio tra brani dance e ballate, e poi c'era una sensualissima It's Only Love Doing Its Thing, che poi ha ispirato i Simple Red.

First time? Yeah. But you won't give your love to me. Prima Barry White, grande imprenditore, esattamente come Drake, appunto, che ha pubblicato 3 album ultimamente. Questa era Bipti con Classic qui su Capital. Buon weekend innanzitutto, ci sentiremo anche lunedì, giorno di ponte, e martedì, giorno di festa, festa della Repubblica, e poi affronteremo il successivo weekend all'interno del Parco Sempione a Milano con Party Like a DJ, con Capital che è all'interno delle mura del Castello Sforzesco, nel cortile delle armi, che è una cornice strepitosa, vi regalerà Capital Live. Ci saranno tutti i colleghi di Radio Capital sul palco, alternandosi con i vari artisti che hanno voluto festeggiare i nostri 30 anni. Ci sarà Aria, Birth, Angelica Bove, Blue Vertigo, Di Martino, Alberto Forti, 60 Maria, in rigoroso ordine ordine alfabetico. Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Capital Live. L'ingresso è gratuito all'interno del Parco Sempione, con moltissimi eventi legati a Radio Capital, a Radio DJ, a Radio M2O, e quindi avrete la possibilità di divertirvi con lo sport, i giochi, la musica. Ora Todd Rundgren con Healing.

Fino a quel momento conoscevo le canzoni di Todd Rundgren come Hello It's Me, Love Is The Answer, e poi è arrivata questa bellissima opera elettronica che mi aveva veramente stupito. La tecnologia era entrata nello studio di Todd Rundgren con Healy, come la tecnologia era entrata nello studio di Herbie Hancock con una canzone intitolata Rock It, inno assoluto per i breaker di tutto il mondo all'inizio degli anni 80, a metà degli anni 80. Rock It aveva dimostrato per la seconda volta nella carriera come questo artista, questo monumento jazz, fosse capace di intercettare la direzione commerciale nella sua musica, ampliando sensibilmente il suo pubblico. Lo aveva fatto la prima volta appunto con l'album di Headhunters nel 1973, quando Hancock si trasformò in un innovatore funk elettronico. Herbie Hancock è sempre stato un punto di riferimento della tecnologia, come lo è stato anche Stevie Wonder appunto nei primi anni 70. Qui la produzione di Bill Laswell, c'è anche un DJ con lo scratch, Rock It.

La produzione di Bill Lanswell, che mise insieme un gruppo inserendo anche un DJ, grand mixer DST, che fece conoscere lo scratch all'interno di un arrangiamento fortemente meccanico, fortemente industriale. Il singolo in realtà fu registrato dal vivo in studio con le tastiere e le linee di sintetizzatore di Herbie Hancock sovrapposte appunto allo scratch di grand mixer DST. Il video era pazzesco, con i manichini un po' alla Art of Noise. Chiudiamo con un altro jazzista, questo è tanto.

0: portato, diciamo, al mainstream Walking on the Moon da Distracted a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Vi auguro un buon weekend, un buon ponte se avete la fortuna di poterlo fare, una buona festa della Repubblica. Noi comunque ci sentiremo lunedì in diretta dal Massena Building. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, un buon weekend, un buon ponte, e vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo

0: Valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Radio Capital. È Alessio

0: contenuti correlati a mano.
1: Ed eccomi qua, il vostro algoritmo umano. E vedrete in questo primo viaggio di B-Side come appunto il fattore umano ha fatto la differenza in musica, anzi

Beh, non c'è molto da dire che non abbiamo già detto di questo pezzo. Facciamo così, come si faceva una volta quando era più facile avere i vinili con le copertine in mano, no? Guardiamo soltanto i crediti di questa canzone e scopriamo che l'autore è Rod Templeton, che il produttore è Quincy Jones e che il batterista, autore di questa bellissima rullata, tra l'altro, è John Robinson. Si chiama così, un batterista detto anche JR, che è stato forse uno dei batteristi fondamentali di questo periodo della storia americana. E adesso andiamo avanti.

Questo è un pezzo molto famoso dei Brothers Johnson. Il bassista Louis Johnson è un po' colui che tirava le fila di tutto questo progetto, era un altro musicista stra richiesto nei dischi pop americani di quegli anni, e in questo pezzo ci suona naturalmente il batterista che sentivamo prima, John Robinson, ci suonano anche un sacco di altri musicisti, ma è prodotto da Quincy Jones e anche questo firmato da Rod Temperton.

Difficile riconoscerlo essendo uno dei jazzisti più importanti della storia, ma questo è Herbie Hancock, un album pop di un periodo in cui si era fissato di fare concorrenza a Michael Jackson, sorridendo ovviamente perché qua ci sono gli stessi musicisti che avete ascoltato prima anche nel pezzo di Michael Jackson, ci sono gli stessi autori, c'è Rod Temperton, ma chi è questo Rod Temperton?

Kate Wave, famosissima questa Boogie Nights, ancora bella da ascoltare adesso, direi. L'autore è Rod Temperton, anche in questo caso. Qui non c'erano gli altri musicisti che vi ho fatto ascoltare, non c'era neanche Quincy Jones. Questa è proprio un po' la storia, l'inizio, no, di Rod Temperton. Chi era questo Rod Temperton? Era un inglese che forse ha fatto più storia della musica americana di tanti autori americani. Nato in Inghilterra, raccontava in un'intervista alla BBC che diceva che suo padre, per farlo addormentare, gli metteva la radiolina sintonizzata sulla musica di Radio Luxembourg, e lui ha passato l'infanzia ascoltando musica in questo modo, e dice probabilmente è stato quello l'imprinting che poi mi ha reso un buon autore, e probabilmente c'era anche del talento, diciamo, innato, perché bastasse così sarebbero musicisti tutti. Sta di fatto che tutti i pezzi che vi ho fatto ascoltare sono scritti da Rod Temperton, ed è solo una piccola parte, e prodotti da Quincy Jones, perché fra i due c'è stato fin da subito un sodalizio che, come sentite, e anche grazie ai musicisti che hanno chiamato, poi soprattutto Quincy Jones in tutte queste produzioni, ha creato un sound. Era un team di autori, produttori e interpreti che in quella manciata di anni fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha fatto veramente la differenza nella musica pop, non soltanto americana ma anche internazionale. Allora capite perché a un certo punto George Benson, bravissimo musicista, eccelso proprio così, decide di chiedere a Quincy Jones di fargli la produzione di un album, anche perché Quincy Jones aveva aperto questa etichetta che si chiamava Quest, e Quincy Jones pare gli abbia detto: senti, tu sei un bravissimo jazzista, ma di questo disco che vuoi fare, che cosa vuoi che sia? Vuoi che sia il miglior disco jazz del mondo o preferisci puntare direttamente al punto? E Benson dice: no, andiamo dritti al punto, che così magari faccio anche un po' di grano. E allora Quincy Jones pare gli abbia risposto: vedi che conosco io più di te di quanto non ne sappia tu? Mette insieme la band e il risultato è questo.

Devo dirvi che quando percepivo così da ragazzino questa musica, non era esattamente il mio obiettivo musicale, ero concentrato più su altre cose. Questa mi sembrava musica pop, anche un po' da tralasciare. Devo dire che la storia ha cambiato un po' il senso, almeno per me, di queste canzoni, perché poi alla fine il tempo, come dire, galantuomo, no? Fa emergere anche le cose che hanno una profondità e che rimangono. E se c'è un motivo per cui questi pezzi sono considerati dei classici del pop, quando il pop aveva una sua nobiltà, era dovuto anche al fatto che sono frutto del contributo di tutte quelle persone che vi ho elencato. Devo dirvi che George Benson poi è andato avanti anche per i fatti suoi, potendosi permettere, ovviamente, dopo il successo di questo disco, anche un po' gli stessi musicisti che stava usando Quincy Jones, anche senza la produzione di Quincy Jones, e fece anche un altro disco molto bello che conteneva un pezzo bellissimo, questa

fermo qui perché fra poco vi farò risentire la stessa canzone in una chiave, in una tonalità diversa, perché ho pensato di farvi riascoltare una cosa che avevo fatto ascoltare qualche tempo fa, no? Si pensa sempre che questa scuola, questo sound creato da questi musicisti sia ormai parte della storia degli anni Ottanta, ma invece per fortuna, e tra l'altro in Italia, c'è stato qualcuno che secondo me ha preso proprio questi elementi fondamentali in maniera colta e li ha saputi ricreare per un pezzo di Malika che è stata a Sanremo. Per farvi sentire un po' la, diciamo, la simmetria, l'appartenenza di quel pezzo, ho fatto un esperimento, cioè ho alzato la tonalità

piace sentire a questa altezza la voce di George Benson, però insomma era per farlo stare vicino al pezzo di Malika che adesso a questo punto mi sembra giusto ascoltare.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.
4: RS Productions e My Movies presentano...
5: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
6: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
5: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
7: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
8: Adesso sei solo, Pasquale.
4: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
9: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura.

0: Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre, è buono da non crederci. Misura, gustati il benessere. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

ma l'ultima l'hanno fatta i Massive Attack con la voce di Tracy Thorn, rendendola molto più tenebrosa, molto più adatta alla colonna sonora del film per cui era stata richiesta, e cioè

che io non ho mai visto, non amo quel genere, però insomma mi piace molto questa versione trip hop, diciamo, del classico soul. Ecco, questi elementi spesso, forse anche perché il genere così dark che facevano i Massive Attack e gli altri artisti del Bristol Sound era evocativo, no, del cinema, è spesso entrato, diciamo, nelle colonne sonore. Vi faccio sentire un altro pezzo che hanno fatto i Massive Attack della colonna sonora. Questa non è proprio una canzone, è proprio parte di un momento di un film intitolato Danny the Dog.

Allora, vi dicevo, il film si intitola Danny the Dog. È un film scritto da Besson, forse anche diretto da Louis Leterrier e Jean-Luc Besson. E la storia è interessante, che spiega anche un po' il carattere così dark di questo pezzo dei Massive Attack. È la storia di questo bambino che viene addestrato, bisognerebbe dire, da un boss a essere il suo braccio armato, come un cane, no? Che rilasci nel momento in cui vuoi che aggredisca le persone. Ecco, da qui anche il titolo del film, Danny the Dog. Poi non vi racconto il resto, primo perché non l'ho visto, secondo perché non vorrei spoilerarlo, però capite, insomma, la trama già è, come dire, apposta, fatta in chiave dark, quindi andare a cercare il suono dei Massive Attack, del trip hop, diciamo così, così tenebroso, torpido e delle volte anche minaccioso, se vuoi, è probabilmente la strada giusta. Vi faccio sentire un altro autore contemporaneo, diciamo, del Bristol Sound, anche se in realtà ha fatto forse più cose drum and bass e house. Si chiama Fotech. E per questo remix della musica marleyana, se non ricordo male, ha vinto anche un Grammy Award. Sentiamocene almeno un pezzo, è una versione dub di Fotech.

È un remix dub fatto molto bene, ma Fotaki in realtà è da ascoltare per gli album che ha fatto verso la fine degli anni 90. Ha fatto due o tre album veramente molto belli. I primi erano dedicati a una musica drum and bass super minimale, pulitissima, rigorosa, che ancora adesso non ha eguali, secondo me. E poi a un certo punto ha fatto questo album intitolato Solaris, di cui un giorno ci occuperemo in maniera dettagliata, dove invece affronta completamente altri mondi musicali, quelli soprattutto legati magari o all'ambient o addirittura alla musica house. È molto bravo, però a un certo punto ha smesso di fare album, ha fatto soltanto dei remix e si è messo a lavorare molto anche lui, guarda caso, per le colonne sonore di film e anche di serie TV. È molto richiesto da questo punto di vista. Io ho visto un film qualche tempo fa intitolato Mosul, che ovviamente è la storia di quella città in Iraq così terribilmente colpita dalla guerra che poi si è scatenata quando gli americani sono andati in Iraq. È uno dei temi, anzi forse il tema finale, proprio quello dei titoli di coda, è questo, ed è fatto da Fotech.

E questo è il pezzo forse più allegro, più solare di tutta la colonna sonora di Mosul, film, colonna sonora curata da Fotech.

In questo viaggio che sto facendo di così corrispondenze fra autori del trip hop e la musica da film, non potevano mancare ovviamente i Portishead, anche perché loro sono sempre stati molto appassionati di film, anzi da film noir o addirittura dalle colonne sonore di James Bond, se ricordo bene, hanno preso anche qualche frammento, no, per dare carattere alla loro musica. Per esempio in questo pezzo, Sour Times, c'è un pezzettino della colonna sonora di Mission Impossible, credo di ricordarmi la versione del telefilm scritta da Lalo Schifrin, insomma una storia che vi ho già raccontato. Però addirittura i Portishead hanno iniziato con un film autoprodotto, una sorta di corto intitolato To Kill a Dead Man, che loro avevano fatto uscire per incuriosire sul loro primo album che ancora doveva nascere. E se ci fate caso, nelle prime note si coglie già qualche cosa di James Bondiano.

Questa è proprio la musica che descrive le scene di questo corto dei Portishead, To Kill a Dead Man. Ma come sentite un po' per i suoni a cui fanno riferimento certe citazioni, si sente un po' l'eco dell'autore fondamentale dei film, delle musiche per i film di James Bond, cioè John Barry. Allora, metto alla fine di questo viaggetto un potenziale, insomma un ideale continuatore un po' dell'estetica del trip hop, cioè James Blake, che è un altro musicista che ha fatto, non tantissimo devo dirvi, per il cinema, però una cosa interessante recentemente l'ha pubblicata, perché avete sicuramente sentito parlare di Sinners, questo film che ha vinto anche un sacco di premi, addirittura ci ho dedicato una puntata di B-Side perché era interessante approfondire la parte musicale molto legata alla storia della nascita del blues, no? Però c'è un pezzo che non è blues, o almeno non è blues in senso filologico, ed è un pezzo proprio scritto per quel film da James Blake, ed è questo qui.

0: Inside Radio Capital.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
3: Sì, ma perché questo tono dark?
4: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
3: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
4: None, fai fare alla voce.
2: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
4: Ce l'ha con te.
2: Una produzione One Podcast.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

è rap sicuramente, italiano sicuramente, però se ci pensate anche basso e batteria, perché non c'è molto altro. Tra l'altro il basso c'ha, cioè,

Se c'era uno sopra le righe, caricaturale, ironico, era già, ma già il nome All Dirty Bastard, insomma, bisognerebbe raccontare la sua vita. Non è escluso che una di queste sere lo faccia, perché c'è un romanzo dietro a questo personaggio. Se avete visto il video di questo famosissimo classico del rap, Shimmy Shimmy Ya, non potete levarvi dalla mente la sua faccia.

Machine. Allora vediamo un po' di recuperare i pezzi di questo viaggio che ho fatto, perché mi sono concentrato più sul mix. Abbiamo ascoltato, dopo Deci è arrivato All Dirty Bastard, poi Shawan, avete sentito, poi Funky Machine con Speaker Chenzu. E allora, per stare diciamo nel rapid

Tram sì, perché in realtà sono in tre: Master Freeze, DJ Luigi ed Esa. Questo è un momento così della, chiamiamola, Golden Age del rap italiano. Concludo con una novità, una rapper americana, si chiama Samara Chin.

0: B-side.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informazioni.

0: ti fai un preventivo su unipol.it.
1: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Lei si chiama Olive Jones. Questo è un pezzo appena uscito che come stile mi ricorda abbastanza certe cose che hanno fatto i Soul qualche tempo fa, e ce li ascoltiamo di conseguenza.

Un'altra piccola novità che mi ha colpito è questo pezzo di Georgie Sweet, però remixato da uno dei maestri del tempo spezzato inglese, detto anche Broken Beat. Si intitola Become You. Come suoni, un po' come estetica, mi ricorda un po' alcune cose che accadevano nei primi anni del 2000, per esempio gli Incognito,

Gli Incognito sono stati e sono tuttora, ma comunque diciamo, i massimi esponenti all'epoca, quando c'era l'acid jazz, era un fenomeno molto cool, sono stati fra i principali protagonisti del genere. Non è strano che poi abbiano trovato anche delle occasioni per in qualche modo filtrare anche dentro la scena del broken beat inglese, del tempo spezzato, chiamiamolo così, perché sono forse espressioni in tempi diversi delle stesse formule musicali, cioè quella di mettere insieme magari musicisti che sono capaci a suonare, che hanno una preparazione jazz, dei riferimenti al jazz e al soul, con elementi invece che appartengono alla contemporaneità dei tempi in cui quei fenomeni si sono affermati. Quindi io non trovo una distanza sostanziale fra i due generi. Stesso discorso si potrebbe fare per questo remix di un pezzo dell'ultimo disco di Coco Rocco, che è stato remixato da un altro dei protagonisti del broken beat, IG Culture. Questo è Time and Time.

Rocco, resi un po' meno afro soul, un po' più tempo spezzato da IG Culture. Ultimo pezzo, stiamo sempre nel genere, però questa volta più che tempo spezzato è un tempo dritto, ma è figlio, diciamo, della stessa scena musicale, di questo ritorno del broken beat inglese, questa Like I Do di Jill

0: Beside ci ha portati quasi a mezzanotte, facciamo una breve pausa, torniamo poi il 3 di giugno. Poi ci sarà il 7, che sarà anche il momento per incontrarci live con Capital Live, appunto, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco a Milano, con Aria, Blu Vertigo, Di Martino, Alberto Fortis, Santa Marea, poi anche Birth e Angelica Bove, ma tutto questo avremo modo di parlarne poi la prossima settimana.
1: B-side.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: RS Productions e My Movies presentano.
4: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
5: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
4: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
6: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
7: Adesso sei solo Pasquale.
3: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su AnyPlenitude.

0: plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su eniplenitude.com.
1: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, da domani in edicola con Repubblica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nella settimana che ha visto la ricorrenza dei 100 anni di Miles Davis, lo abbiamo festeggiato martedì sera, martedì 26, ma voi trovate la puntata con la data del 27 di maggio. Dicevo, in questa settimana ci sono stati anche altri due eventi molto importanti: la dipartita di Sonny Rollins, veterano del jazz a 95 anni, mi sembra, quindi insomma un grande della musica che se n'è andato alla sua veneranda età, e invece il compleanno di Marshall Allen il 24 di maggio, che ha compiuto la bellezza di 102 anni. Marshall Allen lo abbiamo risentito questa sera con il suo album di debutto da solista alla veneranda età di 101 anni. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Boma, da un album invece che si chiama New Dawn. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital. Partiamo per una nuova puntata di Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit. Tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Che vi devo dire, sarà il jazz che tiene in vita, perché insomma questi artisti, 95 anni per Sonny Rollins, che purtroppo insomma ci ha lasciato, ma 102 anni di Marshall Allen sono veramente un traguardo incredibile. Non penso ci sia un musicista ancora in attività che abbia appunto questa età, quindi insomma un personaggio più unico che raro. Grandissimo musicista Marshall Allen, l'abbiamo festeggiato con qualche giorno di ritardo con questa sua bomba. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Ogni sera dal lunedì al venerdì ce ne andiamo in giro per il mondo. Vi dico subito che questa, insomma, sì, lo sapete, no? È l'ultima puntata della settimana perché è venerdì, ma ci risentiremo direttamente mercoledì prossimo, perché lunedì e martedì Extra non andrà in onda. Mi faccio un pontone lungo con la mia famiglia, quindi insomma ci risentiamo poi mercoledì, e la prossima settimana avremo anche una puntata molto speciale con ospite Charlie Risso. Comunque, insomma, ne parliamo magari direttamente mercoledì. Questa sera vi presento la puntata, sentiremo un remix di una traccia del 1978 di Lord Nelson, che la Soundway Record un paio di anni fa affidò a due DJ, Daniel Axman e DJ B-World, per realizzare questo remix veramente, veramente potentissimo. Poi oggi sono usciti un sacco di album molto belli, è uscito il disco di Yas Akhmed, che sentiremo insomma magari la prossima settimana. Questa sera invece vi faccio sentire una traccia dal nuovo disco di Caleb e Baba Sissoko, che si chiama Folly Ba. Lo hanno presentato a Milano, Bologna e Roma negli scorsi giorni, e insomma ora è disponibile su tutte le piattaforme e ovviamente anche da poter comprare se siete appassionati di musica e volete avere il supporto fisico, sia in vinile, non so se si trova anche in CD, però insomma comunque su Bandcamp, nella pagina della Hyper Jazz Records, trovate il nuovo disco di Caleb e Baba Sissoko, tornati insieme dopo 10 anni dal loro album storico di, appunto 10 anni fa, 11 anni fa, che si chiamava Caleb e Baba. Comunque, poi è uscito anche il nuovo album di PS5, la formazione, il quintetto guidato da Pietro Sant'Angelo. Abbiamo già sentito qualche traccia nelle scorse settimane, anche questo Baccanalia lo trovate disponibile su tutte le piattaforme. Lo sentiremo nella seconda parte, però volevo partire con qualcosa di più movimentato, allegro, perché insomma è venerdì sera, magari vi state preparando per uscire o magari siete in macchina a girovagare, insomma, no, poi le temperature lo permettono anche, non è più inverno freddo che uno sta in casa. Magari a quest'ora, no? Ve ne state in giro, oppure semplicemente siete a casa con degli amici e state finendo, no, di consumare o la cena, insomma, un po' di compagnia. Quindi un po' di ritmo con i Nuevos Rios, nuova formazione che arriva dalla Colombia. Questa è Malvada. Se volete scrivermi, fatelo al 3.

334-2-342-2190 è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show e il mio profilo Instagram, dove domattina trovate anche le tracklist di tutta la settimana. Band guidata da Nidia Gongora, super formazione che incide i dischi per la Zizek Records. Malvada Nuevos Rios qui su

Lui è un produttore italiano, si chiama Riva e ha pubblicato questo disco davvero molto interessante qualche mese fa. Aspetta che vada a recuperare il nome del disco perché non me lo ricordo. Com'è che si chiamava? L'amante infelice, ecco, a posto. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Sei ed è appunto uno dei pezzi di questo album, che insomma, no, avete sentito come finisce in maniera strana, poi insomma questa cantilena sotto, ma devo dire insomma il pezzo è molto efficace, come molto efficace è questo che abbiamo già in sottofondo dei Pigeon, da

0: volo.
1: Super band partenopea, si chiamano The Funky Machine, l'avrete sicuramente capito, insomma, che arrivano dalle parti della Campania, Napoli, adesso insomma molto probabilmente è una band napoletana, ma insomma quando si parla di Napoli si parla un po' di tutto l'Interland fino ad arrivare a Salerno, Caserta, insomma la musica che chiamiamo napoletana insomma ha un raggio d'azione molto, molto più vasto che va oltre, no, i confini della città di Napoli. Questi erano appunto i Funky Machine con Tengo Paura a Morte qui su Radio Capital. Chiudiamo la prima parte con questo remix che vi annunciavo a inizio puntata di Lord Nelson, traccia del 1978 ristampata con un remix anche in versione

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

siamo ripartiti con un progetto italianissimo dell'Ey Lamas, questo si chiama Holy Worms qui su Radio Capital. Tra poco andremo a sentire una nuova traccia dall'album di Baba Sissoko e Calab tornati nuovamente insieme, e anche una delle tracce del nuovo disco dei PS5 di Pietro Sant'Angelo. Però andiamo avanti insieme ai Goat, questa fa parte del loro album di un paio di anni fa, considerato da molti il loro capolavoro, si chiama proprio come loro, Goat. La traccia che sentiamo è Z.

Yasmine Hamdan, grandissima musicista libanese che vive in Francia e che ha pubblicato questo disco che si chiama I Remember, I Forget proprio l'anno scorso, un disco molto molto interessante con sonorità, come avete sentito, molto elettroniche ma che richiamano comunque anche le sue origini. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Pose e eccolo qua, uno dei nuovi pezzi dall'album Folie Bas, uscito proprio oggi e lo trovate disponibile su tutte le piattaforme, ma anche, come vi dicevo inizio puntata, disponibile in versione vinile. Calab e Baba Sissoko tornati insieme dopo una decina di anni, sì, insomma forse 11, perché l'anno scorso hanno fatto una mini tournée italiana proprio per festeggiare i 10 anni dall'album Calab e Baba, che li portò ad essere molto popolari anche e soprattutto nel nord Europa, in Inghilterra vinsero anche un premio ai Worldwide Awards proprio con questo disco. Sono tornati con un nuovo album che si chiama Folie Bas, il pezzo che sentiamo stasera è

Baccanalia, anche questo disponibile da oggi su tutte le piattaforme, il nuovo lavoro di PS5, il quintetto di Pietro Sant'Angelo, con questo pezzo che si chiama Comos, album veramente bellissimo che vi consiglio di andare a sentire, oppure insomma se siete degli appassionati di musica e volete avere l'oggetto fisico, insomma è disponibile anche questo qui in versione. Baccanali, abbiamo sentito Comos qui su Radio Capital. Ce

andiamo verso la chiusura con uno dei pezzi di Undercover Beast, l'ultimo album per Langendorf United, con lo sguardo verso la musica etiogenica. Il pezzo si chiama proprio Etiopia, Ewed Shaleu

qui su Radio Capital a chiudere questo appuntamento. Vi ricordo, domani mattina trovate le tracklist su Facebook e su Instagram. Vi ricordo anche che la prossima puntata di Extra andrà in onda mercoledì 3 di giugno, facciamo il ponte insomma per le festività del 2 giugno, quindi insomma se anche voi non lavorate per questi 4 giorni, spero che possiate riposarvi e ricaricare un po' le energie, sicuramente io ci proverò, e appunto ci sentiamo mercoledì sera a partire da mezzanotte qui su Radio Capital. Buonanotte e buon weekend da Alex Paletta.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Tune.

0: L'Accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 900.

0: 99 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.

che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi.